0: Contro la cultura dell'usa e getta, oggi entra in vigore la direttiva europea sul diritto alla riparazione. L'Italia ha iniziato l'iter per recepirla, dunque in regola, ma perché le norme diventino operative bisognerà attendere settembre, quando terminerà il percorso legislativo. Il testo obbliga i produttori di elettrodomestici e altri dispositivi elettronici come smartphone e tablet, ma anche mezzi di micromobilità, ad agevolare la riparazione anche per beni che non sono più in garanzia. Per tutelare i consumatori, le aziende dovranno garantire prezzi accessibili e potranno fornire un modulo informativo gratuito con un preventivo vincolante, valido per un mese. Scegliere di aggiustare un prodotto ancora in garanzia allungherà la copertura di un anno. Inoltre, a favore dei riparatori indipendenti, ci sarà il divieto di blocchi software e l'obbligo delle case produttrici di condividere manuali tecnici e pezzi di ricambio originali, che dovranno comunque essere disponibili per 10 anni. Entro il 2027 nascerà una piattaforma europea per connettere i cittadini con i centri di assistenza di zona e le iniziative di riparazione comunitarie. In Italia la vigilanza spetterà l'antitrust con sanzioni da 5.000 a 50.000 euro per chiunque ostacoli il servizio.
1: Ed ora 24 mm, questa volta Laura Tangherlini ci racconta la storia di Simone, che dimostra come sia possibile essere disabili e contemporaneamente essere indipendenti. Vediamo poi la rassegna stampa con Pablo Rojas.

0: Simone è un po' quello che c'ha sempre le idee strane, che quando c'aveva 30 anni mi comincia a chiedere: mamma, ma io non posso andare a vivere da solo? Io dico, sarà una cosa un po' difficile da attuare, però insomma mi sono messa a studiare qualcosa per poter realizzare questo suo sogno.
1: Ora Simone di anni ne ha 44 e di sogni ne continua a realizzare, anche insieme ai suoi coinquilini, nella casa che era di sua nonna. Simone, Daniele e Christopher vivono insieme dal 2012. L'appartamento inizialmente era un altro, in affitto, 80 metri quadri, ma sempre a Jesi, in provincia di Ancona, nelle Marche. All'epoca però erano in 6. Poi sono rimasti in 3, i più pronti a un tale percorso e i più compatibili tra loro.
2: Io c'avevo il telecomando e volevo cambiare canale. Invece Michele voleva vedere un altro programma. Che a me
3: non ti piaceva?
2: No, il programma non mi piaceva. Allora io ho tolto il telecomando dalle mani e Michele, mi ricordo, ha messo le mani addosso. E poi fumava, giusto?
4: Sì.
2: Ecco, perché non va bene.
1: Dietro il sogno

0: fatta all'azienda sanitaria di Jesi, replicare l'esperienza dei gruppi appartamento già esistenti in Italia, a Parma, Bologna, Milano, e scovata su internet dopo lunghe ricerche. Alla fine arriva il sì, ma tutto all'epoca a spese delle famiglie coinvolte, dal comune solo un educatore, un progetto che ha dunque rappresentato un unicum, un antesignano nel territorio regionale e non solo.
1: Poi è uscita la legge del dopo di noi, la legge 112 del 2016, e lì ci ha trovato pronti e mi sembra che il nostro era l'unico progetto sul territorio che ha potuto accedere ai fondi nazionali.
0: Tra novembre 2024 e settembre 2025 richiesti ed elargiti 36.800 euro per coprire le spese del personale a supporto dei ragazzi tutti e tre con disabilità cognitive medio-lievi, 4 ore al giorno, e le spese di gestione, cioè vitto ed utenze.
2: No, perché c'è uno che presentava il telegiornale e mi ha colpito lui. E lui suonava pianoforte.
3: Ok.
2: Con la canzone di Renato Zero, giusto? Magari.
3: Magari. Mm. Che memoria. Ti ricordi bene?
2: Sì.
3: E quindi tu di cosa avete parlato? Cosa gli hai raccontato?
2: Che è la prima volta che andavamo in televisione, giusto?
4: Sì.

0: I muri dell'appartamento trasudano di vita, esperienze, spensieratezza, talenti e soddisfazioni raccontati anche da attestati e coppe.
1: Giovani autori della creatività artistica. Artista Simone Massaccesi.
2: E dopo c'è questa.
1: Primo premio.
0: Senza dimenticare però i doveri quotidiani, Simone lavora dal 2005 in una mensa aziendale.
2: Eravamo i tavoli, poi metto il bicchietto, io ho gli stecchini, io ho i budini, poi butto via i scatoloni e mi vuole bene tutti.
1: E perché ti vogliono tutti bene secondo te?
2: Perché loro mi dicono sempre che io sono l'uomo della mensa.
1: L'uomo della mensa?
2: L'unico uomo.
0: Le gare di nuoto in piscina, il disegno, la lettura e la scrittura, tanti gli hobby di Simone.
2: Insieme alle ragazze, insieme a Florina, abbiamo mangiato la pasta, la carne, le verdure insieme alle patate al forno. E dopo siamo andati a fare la passeggiata, poi siamo tornati a casa e ci siamo divertiti tanto.
0: Per realizzare la casa dei sogni, la signora Franca aveva dovuto lottare contro la burocrazia, l'inesperienza all'epoca delle istituzioni e percorrere strade inesplorate fino a quel momento, anche dal suo stesso notaio.
3: Ho attivato un trust. Il trust è un istituto anglosassone, non è un istituto che funziona in Italia. Però è previsto nella normativa della legge 112, cioè il trust sarebbe dare la disponibilità dell'appartamento a chi gestisce questo progetto, nel caso nostro è l'ASP di Iesi, sarebbe l'azienda servizi alla persona di Iesi, e dare la disponibilità finché Simone vivrà, che starà lì. Quando Simone non ci sarà più, la proprietà passa direttamente a loro.

0: grosso è noi genitori dei disabili pensiamo che nessuno riuscirà mai a fare quello che facciamo noi nell'assistenza del ragazzo, però invece bisogna dargli anche un po' di fiducia.
1: Dopo di noi è anche, oltre che la legge, è anche quello che ci abbiamo noi nella testa, cioè quando non ci saremo noi più noi genitori, loro potranno vivere una vita dignitosa che non sarà all'istituto.
2: E questo però la rende un po' orgogliosa di aver fatto questo.
1: Tanto, sì.
3: Sono pronto,
2: Sei pronto?
3: Sei pronto?
2: Tra i momenti preferiti dai ragazzi durante la settimana, però, le visite alla fattoria dei sogni.
3: Pane! Bravo, bravo!
4: Pane! Non vorrei più quando
3: vuoi dai. Nuovo il pane!
4: Mangia!
3: Bravo!
5: La fattoria dei sogni è un luogo inclusivo, una piccola oasi di felicità dove noi salviamo e adottiamo e ospitiamo tutti gli animali che arrivano da maltrattamenti, da abbandoni e con disabilità.
2: Anche destinati al macello spesso.
5: Esatto, soprattutto. I ragazzi qui si prendono cura degli animali e soprattutto hanno visto che la disabilità, dove fuori spesso è un problema, è un limite, qui è una risorsa.
2: Il loro approccio con gli animali qual è stato? Avevano paura magari alcuni di loro?
5: Allora, Simone non poteva assolutamente vedere gli animali in generale, aveva paura anche di una formica che camminava. Ad oggi i maremmani sono i suoi cani e tutti gli animali sono i suoi, non ha più paura di niente, di nessuno, e la cosa è stata bellissima. Un grande ostacolo superato.
2: È tra galline, cavalli, tartarughe, oche, gatti, cani che Simone, Daniele e Christopher portano avanti anche un progetto di arte terapia, incontri quindicinali con l'insegnante e compiti a casa.
5: Arte terapia regalami un sorriso è un progetto nato oramai 4 anni fa dove i ragazzi, ecco appunto, disegnano, creano. Quest'anno siamo stati all'Art Expo insieme a tutti gli artisti del mondo. Loro disegnano anche su tela, hanno fatto anche proprio delle creazioni con tutto quello che troviamo in natura, come cortecce di alberi, sassi e quant'altro, tutto unito sempre alla pittura.
2: E qual è la funzione per loro questo? Lo scopo? Qual è il beneficio?
5: Il grande impegno poi dopo dell'inclusione quando arriviamo appunto a Cesenatico. Poi c'è il confronto tra gli artisti, c'è l'aperitivo insieme, quindi si scambiano le idee. E quindi per loro è anche parte anche la manualità, soprattutto per lui. Lui aveva avuto magari un pochino più di difficoltà, però anche lì l'ha superata. Perché poi hanno fatto dei lavori anche di precisione con degli stecchini, con... Lui ci è riuscito. Mentre prima c'era un po' la scusa, io non riesco, perché con la mano non riesco, poi dopo invece ci siamo riusciti. E un'altra cosa bella che lui ha fatto, che mentre prima il limite non lo ammetteva, ma diceva non so fare, siamo riusciti a dire io questo non riesco. E questo per me è stato un traguardo tanto tanto importante. Lei è sempre presente quando siamo in fattoria, lei fa parte dell'arte terapia, non manca ad una lezione, lei sì.
2: Come si chiama?
5: Milù.
2: Poi il palcoscenico, perché Simone e Mamma Franca fanno parte, assieme ad altri, di Dance In, una compagnia professionale di danza contemporanea e teatro di movimento ricombinato che fa capo all'associazione Sciamanca, fondata nel 2018 tra le colline dell'entroterra marchigiano, con l'obiettivo di esplorare e promuovere linguaggi artistici innovativi, inclusivi e socialmente impegnati. Simone, sei pronto?
6: Sì.
2: Ti ricordi ogni battuta?
6: Sì.
2: Ogni movimento.
6: Ok.
2: In bocca al lupo.
6: Grazie.

0: Nell'ultimo spettacolo, Hope Trees, in scena un gruppo di esploratori senza orizzonti, persone con e senza disabilità, costrette a sopravvivere su un'isola di plastica dispersa nel mezzo del mare, finché attraverso un incontro con una tartaruga i naufraghi riscoprono la loro connessione con la terra. Uno spettacolo che affronta i temi della sostenibilità ambientale, dell'inclusione e della resilienza.
1: La compagnia Densin è sostenuta dal Ministero della Cultura italiano dal 2020. Dal 2025 abbiamo anche ricevuto il riconoscimento e il sostegno per il triennale come ente di formazione e produzione di danza e accessibilità.
0: Il che permette ai ragazzi di studiare in Italia. I fondi Creative Europe della Comunità Europea finanziano invece i viaggi studio all'estero.
2: Sento!

0: E se io fossi mare? E se io fossi terra? E se io fossi vento? E se io fossi cielo? Luna, che fai su in cielo? Vieni da me! Qua su c'è la luna. Fa finta che lo accendo, okay. E lo vedo che c'è e non c'è, perché la luna è, comanda la luna, si accende da sola.
1: Sì.
0: E dopo quando ho fatto, la spengo e dopo io continuo.
1: E questo che vuol dire per te?
0: Per me è... Mi piace questa cosa, quello che ho fatto. Vanno fuori col terremoto, che quello mi piace, mi piace. Per me è un po' complicato con il piede, che non gli fa mettermi sdraiato.
1: L'ultima cosa che hai imparato? Qual è stata?
0: Ho fatto questa canzone a scatti con quella della canzone di Annalisa, sinceramente. L'ho fatto da solo, senza l'aiuto. Perché quando sto a casa da solo, dove abito,
1: sì,
0: studio una canzone e faccio da solo i movimenti. E qualche volta lo scrivo. Io vado così. È la prima volta che lo fa, perché l'ho studiata.

Giornate ancora particolarmente calde per il periodo, questo vale un po' su tutto il nostro territorio, cambia un po' lo stato del cielo perché si vedrà qualche temporale nel pomeriggio al nord, soprattutto sulle Alpi centro-occidentali. Siamo nel frattempo passati al centro, qui invece il sole dominerà la giornata e il cielo sereno risulterà anche dopo il tramonto. Stessa situazione per quel che riguarda il meridione peninsulare con il cielo limpido sia durante le ore diurne che dopo il tramonto. La conferma di quanto abbiamo appena detto avviene anche per le nostre due isole maggiori, con il sole che splende in Sicilia e in Sardegna, con il cielo sereno anche fino al termine della giornata. Ed ecco le temperature prossime anche ai 40 gradi. Parliamo in modo particolare delle regioni centrali, ma anche sud e nord vedranno valori superiori ai 35 gradi.

Accordo storico per il disarmo completo di Hamas e degli altri gruppi armati a Gaza nella striscia. Collaboreranno con una forza internazionale, l'annuncio di Trump. Scetticismo da parte di Israele. 18 migranti morti nel tentativo di aggirare la barriera a Ceuta, l'enclave spagnola di fronte al Marocco. Madrid convoca l'ambasciatore italiano dopo le parole di Tajani che chiedeva la sospensione di Schengen. Difesa europea, garanzia di pace, così Mattarella, poi sui no-TAV, la violenza è letale per la democrazia. Imparzialità, mio dovere, conclude, ma sbagliato adattare le leggi a comportamenti individuali. Si scava senza sosta a Messina dopo il crollo di una palazzina di due piani, tra le macerie ancora sei dispersi, nell'edificio erano in corso lavori di ristrutturazione. Un detenuto è morto in un incendio scoppiato nella sezione di assistenza intensiva del carcere di Sassari. Ancora non è chiaro se sia stato lo stesso detenuto ad appiccare le fiamme. Scontro totale tra UEFA e FIFA sul progetto di Infantino per vendita a gruppi privati dei mondiali, votato all'unanimità il boicottaggio di tutte le manifestazioni. Il calcio non è in vendita.

Buongiorno, il 31 di luglio, come tutti i giorni leggiamo insieme i quotidiani che sono usciti in edicola o sono arrivati sui vostri dispositivi, magari quando siete ancora a letto. Cominciamo sempre dal Corriere della Sera, che dedica l'apertura a Mattarella, che ieri alla cerimonia del ventaglio, come tutti gli anni, quando si apprestano a chiudere i palazzi, e ieri allora c'è stato da parte del capo dello Stato un altolà ai partiti: le tensioni elettorali non distolgano dai problemi. Poi i richiami su Notav e Roggero, quindi questa è la notizia con cui il Corriere della Sera decide di aprire, ma ovviamente a far discutere, a colpire, è la fotografia che arriva da Ceuta, e ovviamente parliamo di immigrazione, fuga a nuoto dal Marocco, assalto a Ceuta, almeno 15 vittime in mare, migliaia di migranti, per lo più marocchini e algerini, hanno raggiunto la città autonoma spagnola di Ceuta girando a nuoto il confine con il territorio del Marocco. Un'onda di uomini, donne, bambini lunga 5 chilometri, ci sono morti e dispersi. Le autorità locali parlano di una crisi umanitaria senza precedenti e hanno chiesto alla Spagna la chiusura immediata della frontiera con il Marocco, il dispiegamento dell'esercito e la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale. Ovviamente approfondiremo con alcune analisi questo tema che sta scuotendo anche la politica italiana, con posizioni differenti e accuse reciproche rispetto a quale deve essere la gestione dei migranti. E qualcuno da destra parla di risultati, di epilogo di una sbagliata politica dell'accoglienza. Poi la cronaca: crolla la palazzina, feriti e 6 dispersi, e in prima pagina il richiamo all'intervista a Jacobs: ho pensato di ritirarmi ma sono rinato, che poi trovate a pagina 42 del Corriere. L'editoriale è questo: le leggi e il futuro, impariamo a tutelare i giovani. Le prime righe di questo articolo sono queste: le democrazie europee stanno invecchiando, il crescente squilibrio demografico tra i giovani e gli anziani si riflette nella composizione dell'elettorato e dei parlamenti. Oggi in Italia il cittadino mediano ha circa 49 anni, metà della popolazione più giovane, metà è più vecchia. Nell'80 l'età mediana era 34 anni, già nel 2000 era salita a 40. Siccome i minori non votano, l'elettore mediano è più vecchio, 58 anni. Insomma, partendo da questi dati, l'analisi è su coloro che il prossimo anno si recheranno alle urne, determineranno la nuova maggioranza. Sono arrivato su Repubblica. La resa di Nordio, questo è il titolo scelto da Stefano Cappellini. Il ministro si autosconfessa e dopo un anno e mezzo chiede ai giudici l'arresto del libico Al-Masri. Maggioranza in tilt, si divide sul riconoscimento facciale e rinvia il voto sulle chat di Del Mastro. Il riconoscimento facciale è un altro dei temi caldi che sono presenti nei quotidiani, sui quotidiani questa mattina. Ovviamente c'è una fotografia del capo dello Stato proprio durante il suo intervento, e si vede anche il ventaglio che gli è stato donato ogni anno uno proprio per celebrare l'estate, perché il capo dello Stato saluti i giornalisti che seguono tutto l'anno il Quirinale. Quindi chiude il caso Roggero: no a leggi adattate sui singoli, sono state queste le sue parole. Poi l'analisi di Concetto Vecchio a pagina 10. Missione Air Arabia, 400 militari italiani inviati in teatro di guerra. Gianluca Di Feo scrive: è l'operazione più segreta, delicata e rischiosa realizzata dalle forze armate italiane negli ultimi anni. Da metà marzo centinaia di militari hanno preso posizione in Arabia Saudita e altri paesi del Golfo per fare scudo contro gli attacchi iraniani. Sono stati schierati in zona di guerra i migliori sistemi contraerei nazionali, dalle batterie missilistiche SAMT ai cannoni antidrone Skynex, dai caccia Eurofighter all'aerorradar Gulfstream Co. E allora un'altra analisi, un altro articolo di Marco Bettazzi.

che parla di come ci siano impronte MAGA sulla campagna contro l'epore. Abbiamo visto nei giorni scorsi il sindaco di Bologna sotto attacco per aver organizzato una manifestazione dopo la morte di Fakir. Allora vediamo come inizia questa riflessione. Uno studio ha analizzato i commenti social lasciati sul profilo del sindaco Lepore e sulla pagina bolognese di Fratelli d'Italia nei giorni successivi alla morte di Fakir. Un numero molto considerevole arriva da account falsi creati negli Stati Uniti. Così su Repubblica, prima di arrivare sulla Stampa, che mette in primo piano una fotografia proprio dei migranti arrivati ieri a nuoto, migliaia, 16 annegati, riporta il quotidiano torinese. Madrid invia i militari, l'Italia pronta a sospendere il patto di Schengen, Ceuta, assalto all'Europa, sotto Roggero il richiamo del Colle, la fotografia di Mattarella che scruta il suo pubblico, la sua platea ieri, in particolare quella dei giornalisti parlamentari. E poi ha detto il capo dello Stato: non si adatti la legge a comportamenti individuali, quindi è questa la frase che più viene ripetuta nelle cronache di ieri. E poi sui no-tav, violenza inaccettabile. C'è un'altra notizia positiva sull'economia italiana, ne parlano quasi tutti anche in prima pagina: la sorpresa del PIL sale oltre le attese, ma il lavoro frena. In questo caso a firmare l'articolo è Luca Monticelli, e poi andando a leggere Simonetta Sciandivasci, Torino, giurassica, due T-Rex alla Mole, l'anticipazione mostra, evento del Museo del Cinema. Volevo poi leggervi l'editoriale di Alessandro De Angelis, che troveremo all'interno. Le regole della democrazia, le prime righe sono queste: devono essere fischiate le orecchie a molti ascoltando le parole di Sergio Mattarella nel suo discorso alla cerimonia del ventaglio, ai comizianti davanti al carcere di Bollate. Poi continua, lo continueremo dopo, ma intanto continuiamo con le prime pagine. Mattarella richiama i partiti, in questo caso è il Messaggero che ha intervistato il ministro dello sport Abodi, parla degli stadi, Roma e l'Italia pronti per il 2032, e anche qui una fotografia dei migranti appena arrivati a Ceuta. Caos migranti, la città invasa, Meloni confini da difendere, crisi con la Spagna, stop a Schengen è quanto chiede il governo italiano. E poi la politica, da una parte l'Ucraina, missile russo cade in Polonia, quindi la politica estera, ma poi che si ripercuote su quella italiana, militari italiani in Arabia, c'è l'interesse nazionale, il virgolettato attribuito a Guido Crosetto, ministro della difesa, che vediamo in foto proprio in prima pagina, e l'analisi di Stefano Silvestri, ora Putin rischia grosso. Messina, crolla una palazzina, sotto le macerie 6 dispersi, il fatto tragico di cronaca che arriva dalla Sicilia e che viene raccontato anche con le fotografie riguardanti le macerie dell'edificio. E l'editoriale, prima di passare alle prime pagine dei quotidiani di area centrodestra, un appello per frenare spirali pericolose. Paolo Pombeni, la cerimonia del ventaglio è una ricorrenza rituale per la Presidenza della Repubblica, come per i vertici delle istituzioni parlamentari, sono a volte anche occasioni meno formali per trasmettere all'opinione pubblica, per il tramite dei giornalisti accreditati, qualche riflessione più leggera sulle contingenze che interessano la vita politica. Ebbene, questo non è il caso di quanto è avvenuto ieri al Quirinale. Mattarella ha colto l'occasione per intervenire su tre nodi essenziali della nostra vita politica: il clima di scontro preelettorale che tende a diventare esasperato, la ripresa della violenza antagonista, il rischio insito nella sguaiata campagna per la grazia al gioielliere Roggero. Tre fenomeni diversi che però contengono tutti, pur da punti di vista diversi, elementi di delegittimazione dei nostri equilibri politici. Così sul Messaggero. Siamo invece su Il Giornale a questo punto. Anche qui una fotografia che restituisce una dimensione ancora più drammatica di questa migrazione, con tante persone ancora in acqua che a nuoto raggiungono la terra. Quindi il vero titolo è questa immagine senza lettere cubitali sopra, sotto invece l'Italia che vuole il PD. Emergenza immigrazione, migliaia di migranti assaltano a nuoto le coste della Spagna del socialista Sanchez, Meloni pronti a sospendere Schengen.

con Madrid. È l'anticipazione di quello che succederebbe anche nel nostro paese se vincesse la sinistra pro immigrati, quindi come viene in qualche modo cavalcato questo evento per la campagna elettorale ormai iniziata e ormai molto accesa. Vediamo di cosa scrive Tommaso Cerno. Per anni hanno venduto all'Italia una favola tossica, frontiere deboli, controlli ridicoli, accoglienza presentata come destino e chiunque osasse dissentire veniva trattato da barbaro. Ora la menzogna è nuda. Il problema non era la durezza dell'Italia di Giorgia Meloni, ma la viltà di un sistema che ha confuso la realtà con lo slogan. Il caso Albania ha fatto crollare il teatrino, mentre certa sinistra applaudiva modelli alternativi, quelli che oggi vediamo in questa fotografia della Spagna di Sanchez, quella che Elly Schlein ha proclamato di volere come modello per noi. La verità mostrava il vero copione. Emergenza permanente. Gestione caotica, ipocrisia a valanga, duro come sempre. Tommaso Cerno dalle pagine del giornale, Sallusti invece in questo caso parla di sicurezza, di riconoscimento facciale, il titolo è La nostra faccia in cambio di più sicurezza, ma si parla di Salis, di Silvia Salis, la nuova sinistra caccia i commercianti di destra, è proprio il titolo con cui ha deciso di aprire Sallusti. Dopo la censura dei giornali sgraditi, il sindaco Salis silura i negozianti, via dai comitati di quartiere chi è politicamente schierato contro di lei. Poi ci sono due fotografie, quella di Landini, quella di Travaglio. Landini in bolletta salvato dalla Meloni e poi il tifo di Travaglio contro tutta l'Italia perché in un'intervista ha dichiarato che lui quando vede la nazionale di calcio tifa contro, si irrita a vedere questo patriottismo e questa retorica intorno al calcio e alla squadra che rappresenta il nostro paese. Spagna invasa, Italia pronta a chiudere. In realtà, vedete nell'economia e negli equilibri di questa prima pagina, quello che è accaduto in Spagna viene messo in secondo piano. Sulla verità, invece, il titolo di apertura è I soldi per gli anziani finiscono ai migranti. C'è la fotografia di Mattarella con un'espressione corrucciata. Chiude il capo dello Stato, Roggero in cella e butta via la chiave. Questa è la lettura di Carlo Cambi e evidentemente del direttore Maurizio Belpietro, mentre Capezzone sul Tempo dedica l'apertura a disoccupati, a fuera compagni dopo un pericoloso incendio e finalmente scattato il sequestro dell'immobile occupato abusivamente da 13 anni da Spin Time. Frignano gli estremisti e gli occupanti mentre ieri istituzioni e organismi tecnici sono stati oggetto di pressioni indebite per far rientrare le persone. Così sul Tempo, siamo sul Sole 24 Ore, sale il PIL, crescita 2026 verso l'1%, per fortuna ogni tanto una buona notizia, mentre il Fatto Quotidiano insiste su Delmastro, a cui sta dedicando in questi giorni tanta attenzione e anche tante fotografie, c'è cioè quasi sempre proprio l'esponente di Fratelli d'Italia, stampato a colori sulla prima pagina, molla le chat ai PM Delmastro, e i suoi le vietano. Così sintetizza quello che è successo ieri. Il manifesto gioca con il titolo di un film di Lina Wertmüller, Travolti da un insolito destino. Indietro tutta, dalla sorveglianza di massa al caso Delmastro, dalla legge elettorale alle intercettazioni, la destra confusa e divisa finisce vittima delle sue macchinazioni. Ciliegina sulla torta, il mea culpa di Nordio sul torturatore libico al-Masri. E allora siamo sull'Osservatore Romano, la dignità non ha prezzo, oggi è la giornata mondiale contro la tratta di persone, un business criminale da 236 miliardi di dollari, la Chiesa in prima linea nel contrastare questo aberrante fenomeno. E poi la musica come invito alla bellezza di Dio, il Papa all'incontro di preghiera e fraternità, cantico di pace al Borgo Laudato Si' di Castel Gandolfo e in un'intervista il richiama ai valori della libertà e dell'accoglienza dell'America, il resto del Carlino, il richiamo di Mattarella a condannare le violenze. Ovviamente anche qui una fotografia che arriva dagli scogli raggiunti a nuoto da migliaia di migranti verso Ceuta, scrive il quotidiano nazionale. Meloni sospendere Schengen. Il Foglio, come sempre, vi racconto soprattutto quello che viene riportato sulla politica italiana, quindi Draghi è tornato, scrive Caruso, il pensiero di Conte, c'è chi lo incontra e lo sogna al colle.
è la variabile del pareggio. La grana Lotito, il presidente della Lazio, fa perdere voti? La domanda. Rocca, Fratelli d'Italia, risponde: il tema esiste, sembra una società dilettantistica. E ancora, Fratelli d'Algoritmo, la frattura di Forza Italia e Fratelli d'Italia sul riconoscimento facciale. Nevi afferma: la libertà conta quanto la sicurezza. Infine, no, non infine, perché ho selezionato alcuni quotidiani anche locali, perché è giusto dare spazio anche alle realtà che rappresentano, che coinvolgono meno cittadini, ma che sono poi l'ossatura di questo paese. Prima Mattarella, poi l'Europa, doppio schiaffo al governo. Questo scrive il Domani. L'Adige, attacco alla SAT in consiglio. Guglielmi Fassa, troppi sentieri pericolosi, intervenga la provincia. Quindi giustamente quando noi spesso e volentieri siamo concentrati su macro fatti, poi quello che accade più vicino a noi è sicuramente più determinante rispetto allo sviluppo della nostra quotidianità. Il Dubbio, lo vuoi, ferma il voto sulle chat di Del Mastro, potrebbero scagionarlo. E adesso davvero infine la discussione. Mattarella, le tensioni elettorali non oscurino i problemi dei cittadini. Allora andiamo subito ad approfondire gli argomenti politici, partendo proprio dal titolo sul Quirinale, a pagina 2 del Corriere. Le tensioni tra partiti, ed esattamente il titolo appena letto, non tolgano attenzione ai problemi del paese. Coincidenza, quello con cui ha aperto la discussione è il titolo dell'articolo di Monica Guerzoni, che riporta il racconto di ieri, ma subito sotto c'è un'intervista a Francesco Boccia, che dice, capogruppo al Senato del Partito Democratico: importante il richiamo alla politica, bisogna occuparsi degli italiani. La condanna dei violenti, il PD la fa sempre, anche sui no-TAV, e così vuole sgombrare il campo da quelle accuse che arrivano dal centrodestra di una timidezza eccessiva da parte del Partito Democratico e di altre opposizioni nel condannare le violenze contro ad esempio le forze dell'ordine a Bologna. Il presidente sulla legittima difesa ha ricordato un principio fondamentale dello Stato di diritto. Nella pagina accanto invece c'è l'opinione di Donzelli, di Fratelli d'Italia. Abbassare i toni, dice, ha ragione il capo dello Stato, pericoloso alimentare la rabbia. Sulla Val di Susa abbiamo aspettato 3 giorni le parole di Schlein, la critica alla segretaria del PD. Il capo dello Stato rappresenta tutti gli italiani e da lui arrivano sempre moniti di cui tenere conto. Sicuramente ha la capacità il capo dello Stato di mettere tutti d'accordo e di amalgamare anche forze politiche che normalmente sono in conflitto, non normalmente, diciamo sono in conflitto permanente. Siamo a un tema invece più tecnologico, politico, diciamo così, che è quello del riconoscimento facciale. Allora, c'è stato il monito dell'Unione Europea, quindi il governo correggerà il decreto. Palazzo Chigi dice: regole sempre rispettate. Forza Italia: grazie a noi la linea garantista, quindi le piccole frizioni e fratture all'interno del centrodestra. E poi c'è questa analisi di Vittorio Manes, 52 anni, avvocato e professore ordinario di diritto penale presso l'Università di Bologna, su diritto di difesa, la rivista dell'Unione delle Camere Penali, che dirige. Tempo fa ha scritto un editoriale dal titolo "Giustizia artificiale, siamo davvero disposti a essere giudicati da un algoritmo?". La domanda che si pone: c'è il rischio di una raccolta di dati eccessiva. Allora lo intervista Fabrizio Caccia, vediamo qual è il suo punto di vista. Intanto il pericolo: ormai siamo al bivio tra tecnologia e tecnocrazia, è un crinale molto scivoloso da percorrere. Domanda inquietante, professore, specie se si considerano, se consideriamo gli ultimi sviluppi, quelli sul riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale oggi al centro di uno schema di decreto legislativo. La risposta: non solo giuristi o avvocati, ma credo che tutti i cittadini dovrebbero porsi in uno stato di preoccupata attenzione e di vigilanza critica su simili modifiche. Vedremo alla fine come risulterà il prodotto. Di sicuro stiamo assistendo da tempo a un incalzante utilizzo dell'intelligenza artificiale anche nel settore della giustizia penale e dell'attività di polizia per perseguire reati e responsabili, e anche solo per fini di pura prevenzione. Un giusto obiettivo,
fa notare Caccia. Se non fosse per il rischio che corriamo, cioè questa deriva sempre più evidente di una società del controllo di massa che mette a repentaglio i diritti costituzionali come la libertà di riunirsi, di manifestare e via dicendo. E sa qual è il rischio maggiore? L'effetto di congelamento dei diritti e delle libertà. Questo è l'avvertimento di Vittorio Manes, docente all'Università di Bologna, ma c'è anche un intervento di Paolo Benanti. Il presidente della Commissione Intelligenza Artificiale Governativa dice: in democrazia lo strumento è la legge. Sbagliato filmare tutti i cittadini, no ai decreti per i temi sensibili. Paolo Benanti, teologo, presidente appunto della Commissione sull'impatto dell'intelligenza artificiale, che altro dice sulla stampa? Dice: lo Stato può guardare qualcuno per una ragione, non può guardare tutti in attesa di una ragione. Il rischio e l'uso che potrebbe fare di questo sistema un governo futuro con minor scrupolo di quello attuale. E anche in questo caso l'avvertimento. Per concludere questo tema, dagli scali agli stadi, tecnologia già in uso, siamo in questo caso su Repubblica. Più rischi con l'intelligenza artificiale. Pierluigi Pisa lo firma, è sempre stato attento a temi legati al digitale. Dati biometrici utilizzati nel quotidiano, no del garante al controllo in real time della polizia, il caso dei falsi positivi. Quindi ci sono vari punti analizzati, lo smartphone, poi all'aeroporto, allo stadio e il controllo live, come sono 5 punti. In realtà i rischi, distanza e movimento dei soggetti aumentano la possibilità d'errore. I sistemi hanno un'accuratezza diversa secondo il colore della pelle. Allora, adesso siamo partiti da questo tema più freddo. Andiamo a parlare di immigrazione partendo proprio dalle fotografie che vengono riportate dai quotidiani oggi. In migliaia arrivano a nuoto a Ceuta. E ora Sanchez mobilita l'esercito. Vedete questa immagine che riporta a esodi biblici, insomma quello è quello a cui abbiamo pensato tutti, probabilmente, come abbiamo pensato anche alla nave Flora che arrivò in Puglia dall'Albania all'inizio degli anni 90. Emergenza immigrazione nella città spagnola sulla costa marocchina, almeno 15 i morti. Vox, il partito di destra della Spagna, dice si tratta di invasione. C'è un articolo che voglio leggere che racconta le altre ondate e quell'exclave usata da Rabat come strumento di pressione. Allora, la costa nordafricana del Mediterraneo, nel suo tratto appartenente al Marocco, è punteggiata di territori spagnoli. I più importanti sono quelli che coincidono con il perimetro di Ceuta e di Melilla, due città autonome che hanno più o meno lo stesso numero di abitanti, sono circa 85.000 e distano l'una dall'altra su per giù 400 chilometri. In più appartengono a Madrid anche altri lacerti di terra disabitati, una minuscola area rivierasca che ospita solo un presidio militare e alcuni isolotti vicini alla costa. Sono ex piazze forti che fanno parte da secoli del Regno di Spagna e che non sono mai state integrate amministrativamente nel protettorato spagnolo del Marocco dal 1912 al 56, né nelle altre strutture più propriamente coloniali con cui Madrid occupava porzioni di Nord Africa. Si stima che più del 40% degli abitanti di Ceuta, provvisti di cittadinanza spagnola, siano di religione musulmana. In più ci sono una comunità ebraica e una comunità induista che hanno un antico radicamento in città. Gli immigrati regolari con cittadinanza marocchina sono circa 4.500, Melilla ha una composizione demografica non dissimile. La posizione delle due città determina che la pressione migratoria sui loro confini con il Marocco sia intensa e anche costante. Già in passato ci sono stati dei momenti di particolare emergenza, nel 2005, nel 2014, nel 2018 si verificarono dei picchi improvvisi in cui centinaia o migliaia di migranti tentarono di entrare via mare o scavalcando le recinzioni a Ceuta o Melilla, innescando scontri con le forze dell'ordine. Questo per analizzare il contesto, la reazione di Meloni, poi si racconta, pagina 11 del Corriere, blocchiamo Schengen, Madrid convoca l'ambasciatore italiano, ma andando invece sulla stampa c'è un altro punto di vista del portavoce di Giacomo, il portavoce dell'OIM, che parla di crisi cicliche, ma
evitiamo altri morti, i numeri limitati su scala europea, sono limitati su scala europea, ma il territorio è troppo piccolo e soffre. Così l'analisi sulla stampa su questi temi. Volevo segnalarvi però alcune interviste presenti oggi sui quotidiani, c'è quella Stefania Craxi su Repubblica, noi siamo leali ma non subalterni, no alle intercettazioni, quindi è un altro tema su cui si rischia una spaccatura, anzi già si è consumata tra Forza Italia e Fratelli d'Italia, quindi c'è stato ovviamente anche un disaccordo sulla legge elettorale, vediamo se si ricompone. E poi lo abbiamo visto sul riconoscimento facciale, Stefania Craxi dice non votiamo le norme Fratelli d'Italia sugli ascolti, serve un tavolo di maggioranza sugli ascolti nel senso sulle intercettazioni, serve un tavolo e siamo sempre garantisti, il diritto penale non è risposta a ogni emergenza, pronti a votare le preferenze se concordiamo prima il testo. Ecco l'apertura che è arrivata rispetto a quell'emendamento molto caldeggiato da Giorgia Meloni. Invece su a pagina 4 di Repubblica sempre l'intervista a Deborah Serracchiani su Al-Masri, ministro inadeguato ora che chiede l'arresto del generale libico, doveva eseguire l'ordine della Corte Penale Internazionale, afferma l'esponente del Partito Democratico che aggiunge non c'era discrezionalità, si conferma il totale fallimento del governo sulla sicurezza. E poi un'intervista invece a Spadafora, l'ex ministro, quei 5 Stelle che dicevano non faremo politica tutta la vita, perché continua la polemica rispetto al ritorno di Grillo, Conte nella morsa tra il vaffa di Grillo, la fronda interna e il partito di Dibba. Insomma, viene raccontata la presunta debolezza dell'ex premier, altre interviste invece riguardano una Noemi, l'autoironia mi ha dato coraggio, inciampare è umano. Un'altra, la coppia Ventura Terzi, amarsi dopo i 60 anni quando non ci credi più è uno stato di grazia. E infine, per chiudere, Cecchetto e suo figlio Jody Cecchetto. Avevamo litigato, ci siamo riavvicinati quando l'ho difeso da Linus. Insieme a Sanremo? Magari, dice, poi ballavo Gioca Jouer già a 4 anni. A Pezzali chiederei solo perché, rispetto ai dissidi con il padre, Max Pezzali. Mio papà per lui soffre ancora. Fiorello a cena è un vero show. E allora con questa cronaca familiare concludiamo la rassegna stampa di oggi. Restituisco la linea alla regia, poi il telegiornale. Da parte mia una buona giornata.

0: Giornate ancora particolarmente calde per il periodo, questo vale un po' su tutto il nostro territorio, cambia un po' lo stato del cielo perché si vedrà qualche temporale nel pomeriggio al nord, soprattutto sulle Alpi centro-occidentali. Siamo nel frattempo passati al centro, qui invece il sole dominerà la giornata e il cielo sereno risulterà anche dopo il tramonto. Stessa situazione per quel che riguarda il meridione peninsulare con il cielo limpido sia durante le ore diurne che dopo il tramonto. La conferma di quanto abbiamo appena detto, avviene anche per le nostre due isole maggiori, con il sole che splende in Sicilia e in Sardegna, con il cielo sereno anche fino al termine della giornata. Ed ecco le temperature prossime anche ai 40 gradi. Parliamo in modo particolare delle regioni centrali, ma anche sud e nord vedranno valori superiori ai 35 gradi.
1: Il tempo si sposta.

0: Ben ritrovati con l'informazione di Rai News 24, ecco le principali notizie del giorno. Accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza è l'annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Una volta completato il disarmo, le forze israeliane si ritireranno e la forza internazionale di stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza, ha aggiunto Trump. Emergenza migranti a Ceuta, presa d'assalto da migliaia di persone da tutto il Nord Africa che tentavano di aggirare le barriere dell'enclave spagnola in Marocco raggiungendola a nuoto. Almeno 18 le persone annegate. La Presidente del Consiglio Meloni ha dichiarato di valutare la sospensione dell'accordo di Schengen. Si continua a scavare sotto le macerie della palazzina crollata a Messina, nella zona Pistunina, periferia sud della città. Secondo le prime informazioni il cedimento sarebbe stato lento, i dispersi sarebbero 6, quasi tutti appartenenti alla stessa famiglia, 3 i feriti più gravi. I vertici della UEFA in protesta contro il capo della FIFA Infantino a causa della sua intenzione di cedere una parte del valore del mondiale di calcio a investitori privati. La Coppa del Mondo non è in vendita, scrive la Confederazione Europea. Intanto la FIFA annuncia: continueremo con la privatizzazione nonostante le critiche. E allora lo sentivamo, il presidente Trump ha annunciato un accordo che ha definito storico sul disarmo completo di Hamas a Gaza, primo passo verso la ricostruzione. Sul fronte ucraino Trump riflette sulla concessione a Kiev della licenza di costruire Patriot. Da New York l'inviato Nico Piro.
1: Un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature. Non risparmia toni enfatici il presidente Trump nell'annunciare a mezzo social che il Board of Peace, l'organizzazione che lui stesso ha creato per gestire il dopoguerra a Gaza, ha raggiunto un accordo affinché, sostiene Trump, la striscia venga governata da una nuova entità palestinese. L'annuncio di Trump riguarda il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi militari. L'accordo sarà attuato in fasi attentamente pianificate, prosegue il post di Trump che parla di ritiro israeliano a disarmo compiuto e di collaborazione tra la Forza di Stabilizzazione Internazionale e la Polizia Palestinese. Il quadro riferito da Trump viene da colloqui in corso al Cairo con la mediazione di Egitto e Qatar e la partecipazione di Hamas. Un annuncio questo di Trump che ora attende la prova dei fatti, a cominciare dalla reazione di Israele. Un funzionario americano ha riferito alla stampa che gli USA sono fiduciosi nell'adesione di Tel Aviv e che l'Iran avrebbe tentato di convincere Hamas a non accettare l'intesa. Ma sul tavolo dello studio ovale resta aperto il dossier Ucraina. Secondo il Financial Times, Trump non sarebbe più convinto di offrire a Kiev la possibilità di produrre in loco i missili contraerei Patriot, le cui scorte sono state portate a livelli critici dalla guerra all'Iran. Mentre Zelensky, nell'incontro di martedì scorso, avrebbe chiesto a Trump un aiuto con Musk per fare in modo che il suo sistema satellitare Starlink possa essere usato anche per guidare con precisione i droni ucraini in profondità in territorio russo.
0: Emergenza immigrazione a Ceuta, enclave spagnola in Marocco, dove stanno arrivando con ogni mezzo, anche a nuoto, migliaia di persone provenienti dal Nord Africa, mentre cresce di minuto in minuto il numero dei morti in mare, almeno 18. Madrid ha schierato polizia ed esercito. Ilario Piagnerelli.
2: A centinaia prendono d'assalto la barriera di Ceuta, l'enclave spagnola sulla costa africana. In larga parte sono giovani marocchini. La Guardia Civile spagnola non riesce a contenerli. Sembra che al momento dello scavalcamento di massa la barriera non fosse presidiata e che dal lato marocchino gli agenti sopraffatti abbiano lasciato passare i migranti. Le prime avvisaglie nei giorni scorsi, quando 1.500 persone erano arrivate a nuoto rischiando la vita, incoraggiate, secondo il presidente della città autonoma, Juan Vivas, da una sentenza della Corte Suprema sull'illegalità dei respingimenti per chi arriva via mare. La distanza è minima, ma solo lo scorso anno almeno 60 migranti sarebbero morti in queste acque. Le strutture dell'isola sono sature, a centinaia dormono per strada. Le autorità della città autonoma chiedono ora al governo di Madrid di dichiarare lo stato d'emergenza e invocano l'intervento dell'esercito. Queste scene sulla spiaggia di Tarajal, dove il muro si allunga sino in mare, si ripetono periodicamente. Il Marocco è un paese in forte crescita, ma sconta una drammatica disoccupazione giovanile. Ceuta e l'altra enclave spagnola di Melilla sono le due uniche frontiere terrestri tra Unione Europea e continente africano. Il record storico di attraversamenti nel 2021, quando 8.000 migranti si riversarono a Ceuta in soli due giorni. Nel 2022, una brutale repressione da parte della polizia marocchina causò almeno 23 morti.
0: E si profila una crisi diplomatica tra Italia e Spagna dopo le parole di Tajani su quanto sta avvenendo a Ceuta. Il ministro degli esteri ha detto di essere favorevole al blocco del trattato della libera circolazione delle persone con la Spagna. L'immigrazione irregolare e incontrollata rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale. Tajani critica anche la politica migratoria di Madrid, la scelta di dare la cittadinanza spagnola, quindi europea, ad oltre 500.000 immigrati irregolari è profondamente sbagliata, incentiva il traffico di esseri umani, ha detto. Dichiarazioni queste che hanno irritato Madrid e un messaggio indegno di un ministro degli esteri di un paese partner amico, ha replicato il capo della diplomazia Albares, che ha convocato nelle prossime ore l'ambasciatore italiano. Difesa europea, strumento per la pace, violenza, virus letale per la democrazia, no ad adattare le leggi su comportamenti individuali. Questi i passaggi principali dell'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia del ventaglio. Francesco Accardo.
3: Parte dallo scenario internazionale l'analisi di Sergio Mattarella alla cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare, un conflitto sempre più globale nel quale l'Europa deve indicare una strada di pace e la difesa comune è appunto strumento di pace, non di guerra. Sul fronte interno il capo dello Stato ribadisce la distanza del Quirinale dal confronto politico, l'appello ai partiti a non sottrarre per premature tensioni elettorali attenzione ai problemi del Paese. Uno di questi certamente la violenza, con gli inammissibili fatti della Val di Susa.
4: Non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi. La violenza è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale. Aggredisce la Costituzione, chi la pratica, chi la predica, chi la giustifica.
3: In una società ordinata, sottolinea il capo dello Stato, in quello che appare un riferimento al caso Roggero, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, quelle della legge.
4: Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, cambiando il proprio contenuto di volta in volta, di caso in caso, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
3: Mattarella torna a ribadire l'importanza di tutelare il servizio pubblico, informazione e democrazia, dice sono coessenziali anche di fronte allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Non esiste informazione senza i giornalisti, l'informazione non è clone di se stessa, non è la caricatura della pecora d'olio.
0: E torniamo a parlare di quanto sta avvenendo a Ceuta e dei possibili interventi, perché era stata la stessa Presidente del Consiglio Meloni ad anticipare le riflessioni del governo italiano. Sentiamo Alberto Gioffreda.
5: Immagini impressionanti che dimostrano ancora una volta che l'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei. Giorgia Meloni interviene così sui social per commentare l'emergenza migranti a Ceuta. Mi sono confrontata con il ministro dell'interno Piantedosi, scrive la Presidente del Consiglio, annunciando che l'Italia non resterà a guardare. Tra i possibili interventi che il governo sta valutando, anche strumenti straordinari per difendere i confini e la sicurezza dei cittadini, come la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna. Sull'immigrazione clandestina non arretreremo di un millimetro, difendere i confini, fermare i trafficanti di esseri umani e garantire rimpatri efficaci continuerà a essere la linea di questo governo, conclude la Premier.
0: Alta tensione tra i partiti su sicurezza e giustizia e sul tema del riconoscimento facciale nel provvedimento che recepisce la normativa UE sull'IA, su cui è stato rinviato il voto. Richiamo di Bruxelles, l'identificazione facciale, spiega la Commissione, negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dalla legge. Alberto Puoti.
6: Seguiremo le linee UE sul riconoscimento facciale. Così Antonio Tajani annuncia l'accordo raggiunto in maggioranza e certificato dal via libera in commissione alla Camera al decreto legislativo sull'IA, che chiede maggiori garanzie sulla privacy. A sollecitarlo noi moderati e Forza Italia.
7: I sistemi di riconoscimento facciale sono strumenti di indagini importanti, vanno però accompagnati da regole che ne garantiscano la tracciabilità, la controllabilità e il rispetto dei diritti delle persone e della privacy.
6: Dall'opposizione la segretaria PD Schlein va subito all'attacco. Il governo litiga su tutto ma va spedito su Grande Fratello. Anche dopo il parere votato alla Camera, i 5 Stelle incalzano. È troppo poco, non basta. Intanto davanti a Palazzo Chigi, PD e Più Europa protestano contro il riconoscimento facciale.
8: L'intelligenza artificiale è molto potente se applicata alle azioni di polizia e alla sicurezza. Si deve poter usare ma garantendo ai cittadini che venga tutelata la loro libertà, la loro privacy, la loro riservatezza. Il governo sta andando in una direzione sbagliata e oggi gliel'abbiamo fatto notare.
6: In mattinata il via libera con voto di fiducia al decreto giustizia e migranti. Basta accoglienza cieca, esulta la Lega. Tensione fra maggioranza e opposizione prima del voto. Il senatore di Fratelli d'Italia, Marco Lisei, accusa la senatrice PD, Simona Malpezzi, di avere amicizie nei centri sociali che attaccano gli agenti. Incita all'odio e la replica.
0: È stato congelato fino a lunedì l'accesso dei componenti della Giunta per le autorizzazioni che si sta occupando del caso del Mastro alle chat inviate alla Procura di Roma. Il Presidente della Giunta aveva autorizzato i commissari a visionare le conversazioni a partire da oggi, venerdì, ma la maggioranza, in disaccordo, si è rivolta al Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, chiedendo un suo intervento. Fontana, a sua volta, ha chiesto il parere della Giunta per il Regolamento, che si riunirà lunedì. Intanto il deputato di Fratelli d'Italia, Andrea Del Mastro, fa sapere di aver inoltrato alla Procura le chat al centro delle polemiche perché, spiega, non ho nulla da nascondere. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha trasmesso alla Procura Generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale relativo alla richiesta di arresto del generale libico al-Masri. Il fascicolo è stato trasmesso a pochi giorni dalla sentenza della Consulta che ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma adottata a suo tempo dal suo dicastero, sottolineando che il guardasigilli doveva immediatamente trasmettere al procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte Penale Internazionale. E non accenna ad allentarsi la morsa del caldo sull'Italia. Oggi sono 11 le città da bollino rosso, saliranno a 19 domani. Le temperature potranno toccare anche i 41 gradi domenica e questo fine settimana, il 1° di agosto, sarà caldo anche sul fronte del traffico. Migliaia di italiani si metteranno in viaggio per raggiungere le principali località di vacanza. È il momento di Tutti i frutti con il film dedicato allo chef Anthony Bourdain con Antonio Banderas, il balletto Romeo e Giulietta al Circo Massimo a Roma e un viaggio dietro le quinte del teatro alla Scala. Poi ci sono le previsioni meteo, le notizie in diretta tornano alle 8, sempre su Rai News 24. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. A lot of mother, little mama, a lot of bamboo. Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i frutti. Siamo a Villa Caffarelli, nella mostra dedicata all'artista messicano Diego Rivera, organizzata da Metamorfosi Eventi in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina. E in apertura di questa puntata Antonio Banderas, protagonista del film Tony, diario di un giovane cuoco. La storia di un ragazzo ribelle e irrequieto che è diventato il famoso chef Anthony Bourdain, nelle sale dal 27 agosto.
9: Ti insegno una cosa, è così che si apre un'ostrica.
10: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro.
11: Mi partecipazione a un cocinero.
12: Sono andato in un ristorante e ho lavorato con veri chef in cucina, pulendo il petto di pollo, aprendo le ostriche per imparare il mestiere.
11: Tutto questo.
10: Mi serve un lavoro.
9: Hai già lavorato in cucina?
13: Antonio Banderas si è immerso completamente nel mondo della ristorazione per prepararsi al ruolo. Nel film di Matt Johnson, Tony, diario di un giovane cuoco, interpreta lo chef di un piccolo ristorante di Provincetown, un uomo severo e rigoroso che non tollera ritardi né errori. Un giorno però alla sua porta si presenta un ragazzo ribelle e impulsivo. Sognava di diventare scrittore, ma per necessità accetta un posto nella sua cucina. Quel giovane è Anthony Bourdain, destinato a diventare uno degli chef più celebri e influenti del mondo. E Banderas nel film è il suo mentore.
11: Un personaggio quasi misterioso.
12: Il mio personaggio è una figura piuttosto misteriosa. volevo che rimanesse tale, senza rivelare troppo del suo passato. Forse ha perso un figlio, ma non lo sappiamo. E va bene così, è giusto non saperlo. Ha un grande amore per la cucina e per gli esseri umani. E pensa che sia nobile aiutare questo ragazzo, accompagnarlo nel suo percorso, aiutarlo a comprendere la propria vita. È difficile perché Tony è chiuso in se stesso. È complicato, ma questa è in un certo senso la sua storia, quella di un ragazzo che non riesce a trovare se stesso.
14: È da pazzi!
9: Lo so!
13: A dare il volto ad Anthony Bourdain, 19enne, nell'estate che gli cambierà la vita, è il talentuoso Dominic Sessa. Nato nel 2002, l'attore racconta di essersi sentito molto vicino al personaggio, perché anche lui è ancora alla ricerca del proprio posto nel mondo.
15: That moment of my life where I'm trying to pretend.
16: Sono ancora

0: quella fase della mia vita in cui ogni giorno cerco di far finta di essere un adulto. Dunque sul set era come vivere proprio quel momento che sento di stare attraversando anche adesso. E penso che tante persone si trovino nella stessa situazione, quindi mi è sembrata una storia importante da raccontare.
1: Scusa, ho bisogno di parlarti.
2: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside.
3: Anthony Bourdain non è stato soltanto uno chef straordinario e un volto amatissimo della televisione, ma anche un autentico antropologo del gusto. Con il bestseller Kitchen Confidential, da cui è tratto il film, ha svelato il lato oscuro delle cucine professionali, raccontando senza filtri un mondo tanto duro quanto affascinante. Ha fatto del cibo una chiave per comprendere culture, tradizioni e popoli, tra

0: Il mondo parlava di cucina, ma in realtà raccontava la cultura di tutti quei paesi. La sua morte mi ha molto colpito. Era una persona che, come me, amava la vita e il suo lavoro. E dunque è stato un modo anche per interrogarmi sul perché abbia deciso di andarsene.
1: Decide di marciarsi.
2: Scusi, qual è il suo nome?
3: Anthony Bourdain.
4: Al Circo Massimo, il corpo di ballo del Teatro dell'Opera ha le prese con una grande sfida. Romeo e Giulietta con la storica coreografia di John Cranco, Fabio Cappelli e Alessandro Stefanoni.

0: Dopo tanti anni, rivedere con grande emozione, soprattutto in un luogo magico come il Circo Massimo, inaspettato perché l'anno scorso eravamo con Bausch a Caracalla, quest'anno con Romeo e Giulietta di Cranco, un titolo dove ho anche dei grandi ricordi di Carla Fracci, quindi questo è anche un omaggio che dedico a lei, perché è un ricordo dopo tantissimi anni che l'opera magari ha nel cassetto, e con tanta fatica sono riuscita a riportare anche questo in repertorio, soprattutto per la crescita degli artisti.
1: Nel grande teatro all'aperto, allestito al Circo Massimo, la capienza è di circa 6.000 persone. Il balletto Romeo e Giulietta per due serate ha un'ottima risposta da parte del pubblico. Per tanti aspetti è un evento. La coreografia del sudafricano John Cranco è uno dei grandi classici del balletto e non ha perso nulla in eleganza, ironia, forza drammatica. La prima versione nel 1958 a Venezia, con il corpo di ballo del Teatro alla Scala e una giovanissima Carla Fracci nel ruolo di Giulietta. Una trasposizione coinvolgente del capolavoro di Shakespeare, complice la straordinaria musica composta da Prokofiev negli anni 30 del Novecento, una partitura molto originale in cui vengono usati anche un sassofono e dei mandolini. Cranco unisce ai movimenti tradizionali del grande balletto le acrobazie e le danze popolari e una gestualità a tratti commovente, come quando Romeo solleva con tenerezza i capelli di Giulietta, che crede morta. Un'altra sfida vinta per il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma, Michele Satriano e Susanna Salvi sono dei convincenti protagonisti.
2: È un'emozione indescrivibile interpretare questo ruolo, è uno dei miei sogni tra l'altro, e in più in questa versione che tanto ho sognato di interpretare è ancora più emozionante. La cosa che mi piace più del personaggio di Romeo è la sua spensieratezza e di prendere un po' tutto come un gioco, quindi la leggerezza nel fare le cose.
3: Ti ci ritrovi come carattere?
2: Mi ci ritrovo, sì, anche nella sensibilità, soprattutto nel personaggio.
4: Giulietta, secondo me, o perlomeno quello che mi ispira, è una controcorrente, un'eroina che va contro le regole della sua società o comunque quelle che le vengono imposte per seguire piuttosto quello che sente e che la sorprende poi alla fine, perché non è che ha pianificato nulla, viene sorpresa e accoglie questa sorpresa. E un pochino mi ci ritrovo in questo, perché io sono un po' così, da una parte appunto degli obiettivi, dall'altra però mi piace lasciarmi anche trascinare da quello che mi capita nella vita.
1: Ido Arad dirige l'orchestra del Teatro dell'Opera. Tanti applausi per tutti.

0: andiamo al Teatro alla Scala di Milano per mostrarvi uno spettacolo speciale che va in scena quasi tutti i giorni, a sipario chiuso, nel Dietro le Quinte. Laura Longo.
1: Gli ultimi passi del Don Chisciotte lasciano spazio alle prime note della Lucia di Lammermoor. Tra la chiusura e l'apertura del sipario, sul palco va in scena un altro spettacolo.
2: Tutti i giorni c'è il cambio di scena, però generalmente si fa in 3 ore, insomma, quindi è una cosa abbastanza veloce, rapida, deve essere fatta in maniera sincronizzata, sapendo, ognuno deve sapere quello che deve fare.
1: Si smonta un allestimento, se ne monta un altro all'opera, gli artisti del Dietro le Quinte.
2: Per fare il cambio generalmente sono 2 turni di macchinisti, circa 45 persone. Poi ci sono gli attrezzisti, che sono 20 e 20 di elettricisti, perché ognuno naturalmente deve rimettere a posto, prima smontare e poi rimettere a posto tutte quelle sono le componenti del proprio reparto. E queste persone si formano o in qualche altro teatro, magari lavorando periodicamente in qualche altro teatro, generalmente si formano anche all'Accademia della Scala, perché l'Accademia della Scala consente a queste persone, oltre a fare lezioni teoriche, vivono nel palcoscenico del teatro e vivono in laboratorio, quindi fanno un'esperienza diretta e si misurano direttamente appunto con un tipo di lavoro specifico.
1: Un lavoro di perfetta sincronia, poche parole, solo il gioco di sguardi muove mani e piedi.
3: Che è successo?
2: È tutto programmato, ma il programma vive se c'è elasticità, se no si intoppa. Basta un granello, siccome sono tante componenti che stanno insieme, ogni componente deve sapere quello che deve fare e deve avere una sua professionalità, però deve essere tanto elastico anche di guardare quello vicino. Guardare l'attrezzista, guardare l'elettricista, guardare la sartoria, cioè guardare anche tutte le altre componenti, perché è un lavoro di equipa.
1: Come una danza, donne e uomini tolgono e mettono, spostano e ricompongono. Trapani, abitatori e martelli sono gli strumenti di un'orchestra perfetta.
2: La scenografia del balletto non è così impegnativa come potrebbe essere quella dell'opera, anche perché il ballo ha bisogno di avere quasi tutto il palcoscenico libero, per cui la scenografia è molto ai bordi del palcoscenico, molto laterale spesso. La cosa difficile del balletto è smontare il pavimento, come avete visto, perché tu, oltre al linoleum, c'ha tutti i pannelli in legno del pavimento morbido, elastico, che sono tutti i pannelli da 1 x 2 tutti incastrati una volta, quindi vanno tolti una volta, per cui è un po' più difficile e complicato sia nel montare che lo smontare.
1: La buca cambia aspetto, le pedane si muovono, si spostano le sedie. Quello che non serve allo spettacolo della sera viene stivato nelle segrete del teatro. Dal basso all'alto, sulle passerelle, si avvicendano le scenografie, metri di stoffe da avvolgere e riavvolgere. Un'operazione paragonabile a un acuto al primo atto.
2: Tra un taglio e l'altro ci sono 18 cm di spazio. Quindi la scena più piccola deve essere larga 18 cm, quelle più grandi occupano più tagli. Se una scena è più grande di 18 cm e l'altra è a filo, naturalmente questa più grande deve essere spostata al limite della graticcia per far sì che l'altra possa muoversi nei 18 cm senza sfiorare quella che è più larga o più grande. Ma questo avviene generalmente nel cambio di uno spettacolo all'altro, perché per la stessa scenografia invece gli elementi debbono scorrere su e giù all'interno degli spazi.
1: La scena vecchia ora in un angolo, in attesa della nuova replica. Quella nuova è pronta ad andare in scena. Il sipario si chiude dopo 3 ore di lavoro.
2: Cade la scala, per cui c'è tutta una storia dietro, una poesia, una qualità del lavoro che è eccezionale.
1: Nessun applauso per lo spettacolo nascosto che crea, sera dopo sera, la magia per chi viene alla Scala.
0: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.

Buongiorno e benvenuti all'interno dello spazio di Meteo 24. L'alta pressione che domina la situazione sull'Europa porta ancora temperature elevate sul nostro paese. Cieli sgombri, quindi da nubi significative, almeno per gran parte del nostro territorio. Poi nel corso del pomeriggio le nubi si faranno più intense sui settori alpini e prealpini, dove arriveranno le prime piogge a carattere temporalesco. Abbiamo parlato di temperature, valori massimi prossimi ai 40 gradi un po' ovunque, il cielo invece resterà sereno quasi su tutto il nostro territorio, un po' di nuvolosità in più su Alpi e Prealpi, e nel corso del pomeriggio avremo i primi temporali. Una ventilazione che resta sostanzialmente debole e nord-occidentale, con qualche rinforzo al pomeriggio sul mare e il canale di Sardegna. Diamo uno sguardo quindi a come saranno le temperature nelle prossime ore sul nostro paese, valori massimi che si attesteranno anche attorno ai 40 gradi nel centro Italia. Roma e Firenze saranno le località più calde, lo vediamo con l'aiuto della grafica. Anche al nord valori attorno ai 38-39 gradi, in particolar modo in pianura padana, così come nelle zone più interne della Sicilia, dove la colonnina di Mercurio toccherà anche 37-38 gradi, così come in Sardegna. Vediamolo più nel dettaglio con l'aiuto dell'animazione. Vediamo appunto la pianura padana e le aree interne di Lazio, Toscana, Umbria colorate di un rosso scuro. Questo sta a indicare appunto i valori più caldi che raggiungeremo nelle prossime ore. Vediamo insieme le minime e le massime della notte sul nostro territorio, valori ancora spesso al di sopra dei 20 gradi un po' su tutto il nostro paese, e valori massimi che toccheranno i 40 gradi. Bene, per ora è tutto, io vi ringrazio, adesso la linea torna al TG. Buon proseguimento con la programmazione di Rai News.

suicide.

0: Buongiorno e bentornati ad Agora Estate. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno Giulia, venerdì 31 luglio, pronti?
0: In primo piano l'emergenza migranti a Ceuta, la città spagnola sulle coste marocchine. Sono impressionanti le immagini di queste centinaia di migranti che hanno passato il confine a nuoto. Il governo italiano pronto a chiedere la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. E poi il monito del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai partiti: le tensioni elettorali non distolgano dai problemi reali del paese, no all'aggressività verbale che semina un clima di violenza.
1: E poi altre notizie che vi racconteremo tra pochissimo: il grande caldo, la quarta ondata di caldo, l'esodo degli italiani, e racconteremo anche chi purtroppo non può partire causa così per motivi economici. Ma noi oggi, prima di iniziare, vogliamo ricordare Giulia un grandissimo che ci ha lasciato, ovvero Franco Baresi. Vi vogliamo mostrare velocemente il post che ha pubblicato il Milan sui suoi social media per ricordare colui che, tra l'altro, che è sempre stato il difensore e che non ha mai cambiato maglia, ha sempre giocato nel Milan. Insomma, un ricordo doveroso per un pezzo di storia del calcio, Giulia, che è anche poi anche un pezzo di storia della nostra Italia, e vogliamo ricordare e partire così dalla nostra puntata di oggi. Noi ci vediamo fra poco con
0: Agora. Partiamo tra pochissimo, vi aspettiamo.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxibon classico a 2,99 euro e t-shirt da uomo o donna a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Ci sono diversi tipi di stanchezza. Per quella fisica e mentale puoi provare Carnidin Plus con carnitina. Un mix di vitamine e minerali per

0: l'energia di cui hai bisogno. Carni D'In Plus, l'energia che fa per te.
1: This is Major Tom to Ground Control.
2: Schweppes Tonica, intensa fino all'ultima goccia, anche zero. Schweppes, take your time.
3: Sono igienista dentale e mamma. Per i suoi dentini scelgo BioRepair. BioRepair Junior e Bimbi sono senza fluoro e con i MicroRepair proteggono i loro dentini dalle carie, rendendoli più forti. Io consiglio BioRepair Junior e Bimbi.
4: Sapete cos'è la passione? Metterci il cuore nelle cose che fai, fino a creare un metodo di lavorazione esclusivo. Perché dalla passione nascono solo cose buone. Grissini e Crostini, Pane Alba.
5: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
6: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco per scoprire il suo cuore e il tuo.
7: Quando il mal di testa ti annienta, ti isola e ti fa perdere i momenti più importanti, puoi provare Moment Act in capsule molli, piccole e facili da deglutire. Grazie alla tecnologia liquida si assorbono rapide per combattere il mal di testa e i sintomi associati. Moment Act, perché i bei momenti non possono aspettare. Da Angelini Pharma.
8: Per il pesto alla genovese Polly noi usiamo formaggi italiani e basilico italiano da filiera certificata. Ah, e lo lavoriamo fresco entro 24 ore dalla raccolta. Scusate, ma c'è da fare presto.
9: Pesto alla genovese Polly, senza conservanti.
10: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
11: Abbandoni ora l'immobile,
10: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
12: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
13: A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
14: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è sì.

0: dottor Scotti.
1: Quando un'infezione vaginale rischia di fermarci, possiamo provare Meclon. Contro vaginosi batterica e candida, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. E per la tua igiene intima, da oggi c'è Meclon Intima Quotidiano. E affidati a Meclon Intima a controllo attivo se compaiono problemi intimi.
2: Questo programma è presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana, sapori di Piemonte.
3: Luglio è il giorno in cui l'umanità ha consumato tutte le risorse che la Terra è in grado di rigenerare in un anno.
4: Punte anche di 40 gradi, in modo particolare Toscana e Lazio, ma non andrà meglio in altre parti del nostro territorio, dove magari le temperature saranno un po' più basse, ma dove più elevato risulterà il tasso di umidità.
5: Si è verificata un'escalation di azioni di guerriglia e violente. Non è stato un esercizio della libertà di manifestazione, ma semplicemente violenza che ha causato feriti.
6: La forza di braccia e gambe, una tavoletta, uno pneumatico. Così attraversano il tratto di acqua che separa il Marocco da

0: non è mio compito progettare né esprimere giudizi o valutazioni su temi politici. Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile.
1: Eccoci tornati ad Agora Estate, lo abbiamo visto nella nostra copertina, tantissimi temi a partire dalle parole del Presidente della Repubblica Mattarella per i partiti e poi queste immagini impressionanti che stanno facendo il giro del mondo di questi migranti che sono arrivati a nuoto sulle coste marocchine nella città spagnola di Ceuta. Intanto vi presento i nostri ospiti, qui in studio con me Luigi Crespi, Spin Doctor Proger, buongiorno Luigi,
2: buongiorno,
1: bentornato.
2: Giulia.
1: In collegamento con Radino Mineo, buongiorno Corradino e bentornato anche a te.
3: Buongiorno.
1: Ecco, allora lo dicevamo, questa exclave spagnola di Ceuta, che è una città che si trova sulle coste marocchine, è stata raggiunta da un'ondata eccezionale di migranti che sono arrivati proprio a nuoto dal mare. Allora Marco, vogliamo vedere qualcosa proprio su questo?
4: Sì Giulia, partiamo in questo caso dalla clip, partiamo dalla clip 3 grazie a Marco Bariletti del TG1 e i numeri sono i seguenti: sono migliaia i migranti che sono arrivati a nuoto a Ceuta, purtroppo sono registrate anche delle vittime, sono almeno 18 i morti in questo raggiungimento a nuoto sulle coste di Ceuta. Sanchez, il premier spagnolo, adesso mobilita l'esercito, vediamo le ultimissime in questo filmato.
5: La Guardia Civile e le recinzioni sugli scogli nulla possono. Arrivano dal mare e sono tantissimi.
6: Questa tremenda immagine.
5: La forza di braccia e gambe, una tavoletta, uno pneumatico. Così attraversano il tratto di acqua che separa il Marocco da Ceuta, enclave spagnola, insieme a Melilla, le uniche frontiere terrestri tra Africa e Unione Europea. Nell'ultima settimana almeno 1500 migranti sono arrivati a Ceuta, tutti a nuoto. Da quando la Corte Suprema di Madrid, al termine di un lungo iter giudiziario, ha stabilito che non si può applicare il respingimento immediato a chi arriva senza superare barriere frontaliere fisiche. Non è sempre stato così. Nel 2014 la Guardia Civile sparò proiettili in gomma e gas lacrimogeni contro i migranti tra le onde. Morirono in 15. Da allora diverse crisi migratorie si sono susseguite negli ultimi anni. Ceuta ora chiede lo stato di emergenza al governo, promette di riportare la situazione alla normalità, in arrivo il ministro dell'Interno. Tra un anno si vota, il partito di destra Vox, in forte crescita nei sondaggi, accusa il primo ministro Pedro Sanchez per quella che definisce invasione di migranti, mentre in Parlamento a Madrid si lavora per cambiare la legge e rafforzare i poteri della Guardia Civile.
1: Ecco, un'emergenza migranti, un'emergenza umanitaria. Ci ha raggiunto in collegamento anche Hamza Boccolini di Italpress. Buongiorno. A cui voglio chiedere subito cosa sta succedendo esattamente a Ceuta, perché insomma abbiamo visto tutte le immagini, però per chiarire anche a chi ci segue da casa la dinamica di quanto è accaduto e il perché.
7: Sì, buongiorno. Noi con l'agenzia partner del Marocco, la MAP, stiamo seguendo minuto per minuto quello che sta accadendo ed effettivamente l'8 luglio la sentenza dell'Alta Corte della Spagna, che praticamente ha risposto a quello che era un ricorso fatto da un migrante algerino che appunto via mare era sbarcato a Ceuta, è stata la miccia che ha fatto esplodere una bomba con tanta dinamite che da decine d'anni si stava accumulando lì sulla frontiera, perché Ceuta, che in marocchino la chiamano Septa, era appunto il punto di riferimento da sempre dei migranti, prima dell'Africa subsahariana e poi dopo anche degli algerini e dei marocchini stessi. Quella sentenza praticamente ha detto che non era un reato sbarcare via mare, quindi senza violare una frontiera fisica a Ceuta, e quindi chiaramente collegandola al provvedimento di Sanchez che ha avviato una sanatoria in Spagna, come sicuramente voi sapete, queste due notizie messe insieme hanno poi fatto scatenare la crisi che noi abbiamo visto, perché dal 10 luglio in poi soprattutto i gruppi di trafficanti di esseri umani hanno fatto circolare sui social media la notizia che la frontiera era aperta e che la Spagna accoglieva e regolarizzava i migranti. Quindi, guarda caso, poi il 30 luglio, dal 29 al 30, il giorno in cui si festeggiava in Marocco la festa del trono, quindi c'è anche una

una manovra politica alle spalle, è stata fatta scoppiare questa crisi che chiaramente mette alla luce il problema anche geografico e geopolitico, certo, della presenza.

0: Alle Humanitas di Rozzano, dove nella notte si è spento Franco Baresi, 60 anni, capitano del Milan, maglia numero 6, tradizionalmente fuori dai calzoncini campione, esempio di lealtà e dedizione, unanime il cordoglio nel mondo del, non solo del calcio ma dello sport intero. Il Milan ha aperto il suo sito con una foto del capitano numero 6, sei sempre capitano, con la Coppa Campioni sollevata da Franco Baresi. Ministro Abodi lo ha definito un uomo esemplare, si è unito al cordoglio anche il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha detto un esempio di lealtà e dedizione, punto di riferimento in campo e fuori dal campo. Ma per rivivere chi fosse Franco Baresi, andiamo a vedere il servizio di Stefano Bizzotto.
1: C'è un numero che più di ogni altro esprime la grandezza di Franco Baresi. Quel numero è il 719. Sono le volte in cui ha indossato la maglia del Milan. Campionato, Coppa Italia, Coppe Internazionali. 20 anni, dal 1977 al 97, in cui lui c'era sempre. Preso idealmente per mano da Gianni Rivera nella stagione dello Scudetto della Stella. Quasi un passaggio di consegne. Il vecchio campione che porge il testimone all'astro nascente, non ancora 19enne. Ha impiegato poco ad imporsi Baresi. Bastò quel campionato per suggerire paragoni che potevano sembrare esagerati, ma che tali non erano. Il nuovo Beckenbauer, tanto per dire. Franco aveva molto di Franz, a cominciare dall'eleganza con cui usciva palla al piede da aree di rigore che ricordavano certi bar di Caracas. Anche l'Italia aveva il suo Kaiser Franz, anzi ne aveva due. L'altro era Gaetano Scirea. Se nell'Italia intesa come nazionale Baresi è rimasto a lungo ai margini, il colpevole era proprio il suo pari ruolo juventino. Ad esaltarne anche in azzurro l'immenso talento sarebbero stati Azeglio Vicini prima e Arrigo Sacchi poi. Proprio Sacchi, che aveva fatto del Milan di Baresi una squadra da leggenda. Il Baresi in maglia azzurra è tutto in un fotogramma, quello del rigore fallito a Pasadena con annesse lacrime. Aveva giocato una finale mondiale strepitosa. Lui che 24 giorni prima sembrava destinato a tornare in Italia con un ginocchio fuori uso. Invece lo rimisero in piedi a tempo di record e lui affrontò il Brasile come se niente fosse. Sarebbe stata la favola di quel mondiale. Invece niente. Il Baresi dirigente poi non è stato pari al Baresi giocatore. Impossibile, d'altra parte, duplicare dietro la scrivania una carriera da 6 scudetti e 3 coppe dei campioni. L'ultimo flash ci riporta ad una sera di febbraio, cerimonia di apertura dell'Olimpiade invernale. Franco Tedoforo assieme a Beppe Bergomi, rivale di tanti derby. Il cerchio si è chiuso nel suo stadio. Adesso è il tempo delle lacrime.
2: E con il ricordo di Franco Baresi si chiude questa edizione del telegiornale, la prossima alle 14.20. Grazie per averci seguito, buona giornata.
3: C'è qualcuno qui sull'isola, sì, che ha vinto il jackpot alla lotteria.
4: Sono anni che gioco. Non è giusto.
5: Ma cos'è?
6: Badwell?
5: Sì, quindi?
6: È morto.
5: Altro che morto. È stecchito. Sai cos'è questo? È il biglietto vincente. Tenete voi il denaro. Ne avete più bisogno di me.
7: Salute. Qualcuno lo sa che lui è morto?
5: No.
7: Perfetto. La risolveremo all'antica.
8: Per il ciclo Voilà le cinéma à l'ancien, come una volta. Questa sera, 21:15, Rai 3.
9: Come senti un rumore, buttati a terra.
7: Un rumore?
10: Quando le pistole cominciano a cantare e gli occhi danzano, è l'ora del West.
11: Chi sei?
10: Il West rivoluzionario di Sergio Leone.
12: Quando si spara, non si parla.
13: Fate molto male a ridere.
14: Arrivederci, amico.
10: Per il ciclo C'era una volta Sergio Leone, per un pugno di dollari. Domani alle 21:30, Rai 3.
15: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Quante Storie che oggi comincia con una fotografia che vi mostriamo subito, anzi anche il titolo che abbiamo scelto, La Straniera. La Straniera è la ragazza che viene ritratta in questa fotografia e chiedo subito a Roberto Saviano chi è questa ragazza. Buongiorno e benvenuto anzitutto.
1: Buongiorno e grazie, sono sempre Alice, contento di essere qui.
2: Buongiorno a te Giorgia. Roberto.
1: Buongiorno. La foto è di Rossella Casini, una ragazza che avrà per sempre 22 anni. Toscana, ed è l'unica traccia della presenza in questo mondo, questa foto è l'unica traccia.
0: È l'unica che abbiamo.
1: L'unica che abbiamo, è l'unica foto ed è stata scoperta da due giornaliste che a Firenze, rispondendo a un appello di Libera, l'associazione antimafia, per trovare il volto di Rossella, hanno un'idea geniale. Rossella era iscritta alla facoltà di pedagogia, lei voleva diventare una psicologa, ma ancora non c'era la facoltà di psicologia a Firenze in quegli anni, stiamo parlando della fine degli anni 70, e quindi vanno nell'archivio dell'Università di Firenze e trovano il suo libretto universitario con questa foto. E io ho tenuto questa foto durante tutto il periodo di scrittura del libro, davanti, di lato, ne ho fatto due versioni, questa è l'originale, poi in un'altra ho fatto la modifica con l'intelligenza artificiale, rendendola colorata. Mi sono molto immaginato l'istante, perché lei ha gli occhiali da sole tirati su, quindi mi sono immaginato un giorno in cui lei probabilmente non aveva la foto quando si è andata a immatricolare, è entrata in una cabina, ha messo le monete, ha tirato su gli occhiali e si è fatta questa foto. Non c'è null'altro di lei. La condanna, lei è stata poi uccisa, dilaniata purtroppo. Le hanno strappato le gambe, le braccia, dopo essere stata stuprata l'hanno buttata a mare, gli uomini di 'Ndrangheta. E sono riusciti davvero a cancellare la sua esistenza. Per fortuna, Libera, alcuni giornalisti hanno conservato questa memoria che ha permesso a me di incontrare questa storia e di fare un'indagine sull'amore.
0: E questo libro è un romanzo, ma è soprattutto un'indagine sull'amore, l'ha appena detto Roberto Saviano, L'amore mio non muore, che è una canzone peraltro, no?
1: Sì,
0: di una canzone che
1: è anche Rossella, di un titolo di un film di inizio Novecento, Ma l'amor mio non muore, film muto.
0: Sì, e lei si commuove guardando quel film,
1: esatto,
0: muto peraltro.
1: Esatto.
0: E Saviano, lei ha ricostruito la vicenda straziante, tra l'altro leggendo tutte le carte processuali, perché questa ragazza ha la sfortuna di innamorarsi di un 'ndranghetista, anzi
1: sì,
0: nemmeno di un 'ndranghetista.
1: No, non lo era lì, diciamo, era figlio di un 'ndranghetista. Io ho voluto, per questo anche questo titolo, raccontare un'indagine sull'amore, perché mentre incontro Rossella Casini per testimoniare, io stavo raccogliendo informazioni su questo, le donne contro le mafie, in realtà vengo attratto dalla sua capacità d'amare. Lei decide che l'amore debba essere il seme, il senso, il motore della sua vita. Indipendentemente da come finisce un amore, l'amore non ti può essere tolto, sottratto, perché amare significa mettersi in una disposizione d'animo di apertura verso il mondo. Esattamente il contrario di come io ho vissuto e vivo con molta diffidenza questo sentimento e l'emozione d'amore. Laddove tu dovresti rispondere con la diffidenza, lei apre. Laddove devi rispondere con la prudenza, lei invece al contrario, generosa, si dona. E incontra il suo vicino di casa, perché Francesco Frisina, suo fidanzato,
0: a Firenze,
1: era il suo vicino di casa, erano un gruppo di studenti che vivevano insieme. Ed è veramente un amore travolgente. Si liberano, Francesco era stato educato, no, di Palmi, no, del sud d'Italia, di quegli anni, stiamo parlando degli anni 70, fine degli anni 70, quindi con la sessualità, la libertà del desiderio, la possibilità di conoscersi. Il loro è un amore vero. Vanno insieme a Palmi con le famiglie, perché Francesco poi è simpatico anche ai suoi genitori, ai genitori di Rossella, insieme alla nonna vanno in vacanza insieme, e lì lei vede il primo morto a terra, Cutri, che era stato a Firenze, quindi lei l'aveva conosciuto, e in un primo tempo lei ha una risposta di, diciamo, di disgusto verso la situazione, si lasciano, e Francesco assicura, ma no, non mi succederà niente, io non appartengo a queste storie. Lei lo lascia anche perché non vuole che Francesco finisca anche lui sotto un lenzuolo ammazzato. Bueno, non riescono a stare distanti, e quello che sembra, mentre leggevo, no? Una ragazza ingenua, naif, che adora l'avventura, che detesta la routine, e che dà, io ho imparato questo da lei, studiando, ma leggendo le carte dove lei testimonia i giudici, cioè io questo, un cugino a cui io sono devoto perché ed è uno dei protagonisti, che mi ha raccontato tutto con sua moglie Dezia, che mi hanno raccontato di Rossella, lei dà centralità all'innamoramento. Un sentimento che noi sabotiamo, consideriamo sempre minore, l'amore è quando tu costruisci l'innamoramento, è un sapore, è un appetito, invece no, l'innamoramento è la radice dell'amore, perché è il desiderio, è il riconoscere se stesso nell'altro, è impetuoso. Lei non vuole routine, non vuole che le cose si consumino nell'ordinario e lascia, non arriverà mai purtroppo alla maturità, però lei, e di questo, come dire, lo vive col fidanzato, vorrebbe, lo chiede in una scena che io ho ricostruito chiaramente, posso piacerti per sempre? Non c'è risposta, no? A una domanda del genere, una domanda che tutti in qualche modo per un momento abbiamo, se non pronunciato, pensato. Ma il lascito è sì, nel senso che l'innamoramento può rinnescarsi, e se non si rinnesca l'amore diventa un'altra cosa che non è minore ma è altra.
0: Solo che i codici di Francesco, la pressione dell'ambiente ndranghetista è più forte di questa cosa.
1: Lui in qualche modo, posto che la storia è drammatica perché non abbiamo responsabili della morte di Rossella, non ci sono responsabili, però sappiamo dagli atti giudiziari quello che succede. A un certo punto Francesco in Calabria deve vendicare suo padre e lei arriva a fare una cosa che io sono 20 anni su di queste cose, come sai, non ho mai trovato. Lei va a parlare con un boss, Franco Condello.
0: E dice possiamo fare la pace.
1: Possiamo fare la pace? Per senso, ma perché? Lei non è che dice, non è che va a fare un discorso mafioso, va a dire perché ci amiamo e dobbiamo andare via da questa guerra. E lui guarda questa ragazza che, guarda come al contempo, solo la letteratura, per questo poi ha fatto un romanzo, può narrare questo spazio, perché ti sembra la persona più ingenua, ma sino quasi, no? A dire ma dai ragazza. È la più coraggiosa al contempo, ma chi avrebbe fatto una cosa del genere? Vai a licitare, noi ci amiamo, non può esistere che per una guerra il nostro amore debba finire così. Quindi va a dire, no, io te lo voglio dire con la mia voce, non c'è qui negoziazione o altro. E lui non risponde con la violenza, è disarmato, come a dirle, mi stai chiedendo di spegnere il sole. Le faide vanno oltre le nostre volontà, se io non mi difendo, se io non mi vendico, perdo tutto. E lei viene di fatto, poi vabbè, l'orrore del fidanzato che lascia, che a decidere accade, della sua vita, siano sì, no,
0: la sorella e la madre,
1: lasciano ad altri. E lei perché poi viene uccisa? La lettura che io do tre finali, perché se si va a Palmi una parte della popolazione dice no, lei è scappata in Giappone perché il suo fratellastro aveva una fidanzata giapponese, si sono inventati sta cosa. Rossella fa l'ultima telefonata a suo padre, dice non lascia mai Francesco, perché lei non si accorge che a un certo punto non erano due cuori che battevano all'unisono, lei aveva questa visione, no? In realtà lui stava già facendo la sua strategia, chiama il padre, dice papà torno a Firenze, i genitori aspettano per giorni alla stazione, non tornerà mai. Condannata a morte perché aveva, insieme a Francesco avevano deciso di parlare, cioè Francesco Frisina si era pentito. Perché lei a un certo punto dice liberiamoci, e come ci si libera? Con la verità.
0: Però lui ritratta.
1: Lui ritratta. Ritratta, e io mi sono chiesto, ma perché dilaniarla? Perché lo stupro è dilaniarla e non un colpo di pistola? Anche su questo studio da anni queste cose. Beh, perché bisognava cancellare. Cancellare che una donna si era opposta in nome dell'amore, perché questo diventa poi virale. Se io posso ribellarmi in nome dell'amore, tutti provano quel sentimento.
0: Non a caso non c'era nessuna fotografia fino a quando all'università fu trovata quella fotografia. Allora, rivediamo quel giorno.
2: È stata ritrovata negli archivi dell'Università di Firenze la foto della ragazza coraggiosa che per amore del fidanzato calabrese e per passione civile sfidò la mafia a cui apparteneva la famiglia del suo ragazzo. I genitori di Rossella Casini non ci sono più, ma l'associazione Libera, insieme al progetto StopAndrangheta.it, spiega Don Andrea Bigalli, continuerà a chiedere la ricerca dei colpevoli perché giustizia non è ancora fatta.
0: la tenacia di queste persone, don Andrea Fiammanegri, libera.
1: Certo, sono loro che hanno tenuto in vita Drossella. Io non avrei mai potuto conoscere senza di loro questa storia. E proprio grazie a questa tenacia, anche questa generosità di tenere con una foto...

0: Non abbiamo niente, non abbiamo nient'altro in questa foto. Grazie. E mi sono andato a raccogliere tutti gli atti giudiziari e ne ho voluto fare un romanzo. Non potevo e non volevo fare un saggio, non perché il saggio fosse una strada minore, tutt'altro, io sono convinto che la saggistica è letteratura, ma perché io dovevo, volevo che le persone entrassero nella vita di Rossella e conoscessero la sua fenomenologia d'amare, perché il grande lascito è proprio questo. Comunque sia, l'amore non muore. Quello che hai provato ti ha trasformato. E Rossella a 20 anni ne era consapevole. Non, ovviamente, di fare questa fine, ma era consapevole che l'amore è una posizione sul mondo. Io non me l'aspettavo quando leggo questo. E allora decido di mettermi all'ascolto, di imparare da questa ragazza che da hippie, perché sono poi gli anni, no? Diventa davvero una Giovanna d'Arco, una persona che mette il suo corpo a difesa.
1: Per fortuna che Roberto Saviano ha scritto questo romanzo, perché credo che meriti questa storia di essere letta da più persone possibile, conosciuta da più persone possibile. Noi abbiamo pensato anche di ragionare sul tema grande che poi racchiude questa vicenda, cioè il tema della criminalità, dell''ndrangheta, e siamo andati con Andrea Rolli ad incontrare il fratello di Maria Chindamo, che insomma vicenda che Roberto Saviano conosce bene, ma insomma fa impressione. Ci sono due filmati che vorremmo mostrarvi.
2: Quella mattina del 6 maggio 2016 Maria aveva preso un appuntamento con degli operai per fare un lavoro nelle sue terre. E Maria arriva qui, parcheggia la macchina e appena scesa dalla macchina qualcuno l'aggredisce, la colpisce lasciando tracce di sangue sulla carrozzeria, ciocche di capelli. Maria è stata uccisa e fatta scomparire, secondo quanto ci raccontano dei collaboratori di giustizia, data in pasto ai maiali e i resti macinati con un trattore cingolato. Maria non è l'unica donna morta per Lupara Rosa, Lupara Bianca, uccisa e fatta scomparire. Maria a un certo punto decide nella sua strada di libertà che il matrimonio non stava funzionando più come prima. Annuncia di volersi separare dal marito e Nando sta male, è vero. Cade in una depressione profonda, fortissima, che è schiacciato, tenta una prima volta un suicidio. Arrivo in tempo a convincerlo a desistere da questo e a togliergli l'arma di mano, ma la seconda volta purtroppo ci riesce. Con un colpo di pistola si toglie la vita. E questo ha determinato il risveglio di quella cultura patriarcale, violenta e 'ndranghetista che viveva intorno a lei e della quale Maria forse non si era accorta. Maria è stata uccisa e fatta scomparire, secondo la procura di Catanzaro, per due motivi principali. Su un mandato del suocero, il padre del marito suicida, perché la riteneva responsabile di questo gesto e perché nel frattempo Maria aveva intrapreso una relazione con un altro uomo per fargliela pagare. E nello stesso tempo, approfittando di questa storia, di questa vendetta familiare, l''ndrangheta avrebbe avuto interesse a prendersi questi terreni.
1: Ma che coraggio di queste donne, questo va sottolineato.
0: Ed è interessante la necessità che ha il potere criminale di far scomparire. Rossella è stata buttata in mare a pezzi per farla mangiare dai pesci, letteralmente. Qui invece abbiamo i maiali. Far sparire, perché anche solo il corpo morto a terra testimonia una resistenza. Loro devono dire: non è possibile, non sono mai esistite, non si può resistere in nome del sentimento. È questo che temono, perché in nome del sentimento significa che allora ogni qualvolta qualcuno sente quel dolore, quella voglia di essere felice, può ribellarsi. È meglio far sapere che ci si può ribellare in nome della morale, della giustizia, il magistrato, il giornalista, ma non del sentimento, perché tutti lo proviamo. E in questo caso c'è anche un altro dettaglio, l'interesse economico. Rossella di fatto viene ammazzata perché se non l'avessero uccisa, l'onta dell'infamia sarebbe arrivata sulla famiglia e quindi affari finiscono. Anche in questo caso i terreni. Suo marito si uccide, perdi potere, la proprietà, sei una famiglia debole, questa è una femminuccia, no? L'espressione che si utilizza, no? Allora io mi vendico, mi prendo le proprietà, non

0: c'è mai una cosa senza l'altra. Quindi c'è sempre il potere economico, la roba, il denaro, anche in questa vicenda che dice ma come? Perché per proteggere il proprio potere bisogna farlo con spietatezza.
1: La tentazione, leggendo una storia come questa, ascoltando Roberto Saviano, è quella di accettare una visione disperata. Sono terre perdute, è un mondo perduto. Però poi c'è Roberto Saviano, c'è Libera, ci sono storie come queste.
2: Maria Kindamo risulta ufficialmente scomparsa e in questo caso il Tribunale di Palmi ha scelto che la curatela venga svolta da Goelbio, che è una cooperativa agricola e un'impresa sociale che fa parte di Goel Gruppo Cooperativo. Aggreghiamo aziende agricole che si ribellano all''ndrangheta, facciamo scudo rispetto alle aggressioni dell''ndrangheta e parallelamente valorizziamo l'aspetto economico, dando un prezzo equo agli agricoltori e consentendo di prendere un prezzo di conferimento dei loro prodotti agricoli mediamente da 2 a 3 volte più alto rispetto al mercato locale. Qui l''ndrangheta ha perso, ma ha perso di brutto. Non solo perché l'azienda agricola non è controllata dall''ndrangheta, ma è controllata dalla famiglia di Maria, ma anche da tutta la società civile che sta attorno alla famiglia di Maria, ma anche perché è diventato un simbolo, perché ha fatto quello che tutti vorrebbero fare, gridare a questi personaggi che non ci stanno più.
3: La comunità, invece di impaurirsi, si è incoraggiata, si è unita e qui davanti ogni 6 maggio, invece di celebrare la vittoria della cultura patriarcale, ndranghetista e violenta, si celebra la rinascita, esiste l'entusiasmo e l'impegno a cambiare le cose.
1: Certo, da un lato ci vuole coraggio, Saviano, dall'altro bisogna capire qual è il momento in cui invece decidono di ammazzarti.
0: In questo caso, per esempio, la scelta di proteggere terre è una scelta che può sembrare, come dire, di impegno morale e non fattuale, tutt'altro. È dalla terra che parte il controllo. Se io ti tolgo i limoni, se io permetto alle noci di essere coltivate in nome della giustizia, del rispetto dei salari, sto iniziando a trasformare letteralmente il DNA di un territorio. È una delle cose che spesso all'estero mi chiedono, ma com'è possibile? Le organizzazioni mafiose hanno soprattutto potere al nord. Se in questo momento qualcuno mi chiedesse, dimmi la città in assoluto con una presenza mafiosa costante e densa in Italia, risponderei Milano. Ma senza dubbio, non assolutamente non Reggio Calabria, ma senza dubbio o queste province. Dove in queste province c'è un controllo militare, una presenza delle famiglie, ma economicamente lasciano fare. Le terre sono simboliche, così come in Aspromonte, i famosi animali sacri, forse l'ha sentito, sono queste vacche che girano libere perché sono di proprietà delle famiglie, nessuno li può toccare, sono semplicemente simboli che vanno a far passare il DNA del potere mafioso. Questo per dire che non può esistere una battaglia al crimine se non parte dall'economia, dalle aziende, dal riciclaggio. Queste storie sono storie che sarebbe un errore considerare di provincia, di sottosviluppo culturale. Sono il frutto, tant'è vero che la famiglia Frisina, sa poi cosa ha fatto dopo la morte di Rossella? È riuscita a mettere le mani sul bar Chigi. Sì, il bar di fronte Palazzo Chigi, frequentato da...
1: Questo è ufficiale.
0: Sì, è stato sequestrato poi dal procuratore Pignatone quando stava a Roma. Cioè,
1: pazzesco. Alice.
4: Allora, io vi porto nello spazio virtuale di Libera che si chiama Vivi, che è un sito dove sono raccolte la memoria delle vittime innocenti uccise dalle mafie, anche di quelli che tanti di quelli che noi non sappiamo che non sono in primo piano. È uno spazio virtuale nei ricordi, nelle immagini, nelle fotografie, nell'audio, nelle testimonianze. Qui abbiamo aperto la pagina dedicata a Rossella Casini, dove oltre a essere ricostruita la sua storia e le sue uniche immagini, quella l'abbiamo vista, c'è anche una lapide a Firenze, in Borgo La Croce 2, sotto la sua casa, che dice qui visse Rossella Casini, vittima dell''ndrangheta, scomparsa nel febbraio dell'81 perché per amore in France, la regola criminale del silenzio. E inoltre sono ricordati tutti i luoghi a lei dedicati. Qui c'è una mappa dove non riesco a entrare, ma ecco, qui si entra, perché a Rossella è dedicata il presidio di Libera a Palmi, il presidio di Libera a Viareggio, a Castagneto Carducci, a Pavia. Nel 2019 il presidente Mattarella ha dato la medaglia al valore civile alla memoria di Rossella. Insomma, è un sito dove è importante, perché è un motore di impegno che tutti non dovremmo consultare.
1: A proposito della parola impegno, Roberto Saviano è generosamente un intellettuale militante, lo sapete, perché si cerca di dire, far sentire la sua voce su tanti temi. Allora volevamo farvi vedere un'altra fotografia, che è una fotografia di ragazzi. Ora lasciate stare il cerchietto, che significa poco, perché in realtà era sulla pagina di uno di questi ragazzi. Sono i ragazzi fermati per la strage di Monreale. Che ci dice questa fotografia, Saviano?
0: Queste foto davvero sono dolorosissime. E Calvaruso, Salvo, questo ragazzo
1: ex pugile, no?
0: Sì, col baffetto, un ragazzino, a fianco c'è questo suo amico. Guardarli così sembrano assolutamente innocui, ragazzi qualsiasi. Anzi, anche con quando ho fatto un'indagine su loro, quando arrivavano verso la comitiva li prendevano in giro, un anucchiato, no? Quindi li immagino anche un po' vessati dal bullismo tipico di quando si è adolescenti. Calvaruso spara e ammazza a sangue freddo tre persone. A distanza ravvicinata significa che tu vedi letteralmente esplodergli il petto, prendergli alla gola. Perché lui va, lo dichiara lui stesso, va a Monreale dal quartiere Zen di Palermo e va a provocare, no? col motorino, facevano come investire le persone, poi frenare, gincane. E dei ragazzi dicono, oh, ci sono i bambini, fermati. Lui, adesso bisogna capire le dinamiche, non si capisce se viene prima menato e poi va a prendere una pistola e li ammazza, o al contrario, mentre viene aggredito caccia la pistola. Fatto è che ha una pistola con sé. Lui ha una pistola con sé. Ma c'è un dettaglio importante in questa storia, come al solito bisogna guardare bene i passaggi. Lui ammazza, si consegna dopo poco, si consegna ai carabinieri dello Zen, non a Monreale. Primo elemento, vuole quindi probabilmente che tutti sappiano cosa va a dire. E cosa va a dire? Ho sparato. Prima tergiversa, dice mi hanno rubato il motorino, è un ragazzino. È un ragazzino, quindi pensa che questa cosa sia un modo per dare la colpa a qualcun altro. Poi probabilmente immagina che ci siano video e dice li ho ammazzati. Da dei dati dice ho sparato solo tre colpi, a terra ci sono 20 proiettili, quindi probabilmente hanno sparato altri, oltre a lui non si sa. Ma è importante soffermarsi su che cosa fa. Dice ho sparato e poi si avvale della facoltà di non rispondere. Che significa questo? Io non sono un infame. Si sta già preparando a una vita dentro i codici. Perché non è, lui avrebbe dovuto, se tu confessi, confessi tutto. La pistola l'ho trovata a terra. Chi era con te? Non ricordo. Perché se va in carcere così, va in carcere da una persona che rispetta i codici. Cosa voglio dire? Che quella pistola che teneva dal borsello era, lui non c'entra niente Cosa Nostra, non viene neanche da una famiglia Cosa Nostra. Diventano lo strumento della violenza e sempre di più uno strumento per poter crescere socialmente. E ce ne accorgiamo solo quando c'è una strage, ma questo accade tutti i giorni. Lo Zen, secondo una ricerca, la disoccupazione giovanile è al 70%.
1: Mamma mia. A questo proposito volevamo farvi vedere delle immagini e la voce del procuratore che sono molto coerenti con quello che ha appena detto Roberto Saviano.
5: I responsabili dell'eccidio sono stati individuati nel quartiere palermitano dello Zen 2. Qui gli arresti dei principali referenti di Cosa Nostra sembrano aver lasciato mano libera a giovanissimi senza freni criminali.
6: Paradossalmente è proprio l'assenza di una forte presenza mafiosa a consentire lo sviluppo, in assenza di una legalità che la sostituisce, a consentire uno sviluppo di queste forme di violenza francamente irrazionale.
1: Che è, come dicevamo poco fa, molto coerente con quanto ci ha detto Roberto Saviano. Siamo vicini alla chiusura e volevamo farvi vedere un'altra grande intellettuale amica di questa trasmissione, alla quale questa trasmissione molto deve, e personalmente compagna di strada di Roberto Saviano.
7: Io funziono come il topo che fugge inseguito dalla scopa, e la scopa non

0: Lo uccide subito, ma lo stanca. Quando sono all'angolo, se proprio non posso fare più niente, allora racconto. Sono nata a Cabras il 3 giugno del 1972. Dico sempre che la Sardegna è l'ombelico del mondo e Cabras è il suo piercing. Ho ricordi degli odori dell'elicriso, che è l'odore più forte della macchia mediterranea. Ho avuto la fortuna di crescere davanti al mare e questo significa che qualunque altro posto è un po' meno di quello dove io sono cresciuta.
1: Siamo in chiusura, Saviano. Lei recentemente ha rilasciato un'intervista molto dolorosa a Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, sul senso di solitudine, però a Michela Murgia, a un intellettuale come lei, noi diciamo profani dobbiamo molto, perché continuate a spendervi, cioè raccontare per lei credo significhi anche quello.
2: Beh sì, nel caso di Michela, che adesso dopo insomma, più di un anno sono riuscito anche solo a pronunciare pubblicamente il suo nome, e in lei c'era la forza di liberare l'altro. Incontrare la letteratura di Michele e le sue parole significava non sentirsi più in colpa, costretti, all'angolo, sbagliati. Lei aveva questa grazia, questa magia, di valutare quello che stavi provando, di sentire la legittimità dei tuoi sentimenti. Non c'era nulla di sbagliato nella tua volontà di amare, ma solo di riconoscerla e di renderla comune, e di essere leali. E quello che manca ovviamente a chi ha avuto la fortuna di amarla moltissimo, ma anche chi aveva soltanto la fortuna di ascoltarla o di leggerla, è proprio questa forza cinetica di liberazione, la possibilità di avere nelle sue parole, nel suo impegno, la possibilità di riscoprirsi, di riconoscersi. Dico sempre un'immagine che può sembrare retorica, ma vi assicuro che non lo è. Ti ficcava le ali. Ti sentiva, ti permetteva di alzarti oltre la tua miseria, la tua difficoltà. Questo è ciò che manca più di Michela.
1: Roberto Saviano ha scritto, grazie, ha scritto L'amore mio non muore, che è il racconto della vicenda straziante, ma insomma è un aggettivo che è troppo piccolo per descrivere anche la grandezza di una figura come Rossella Casini, pubblicato da Einaudi. Saviano, grazie.
2: Grazie.
1: Alice, grazie a te.
3: A te, Giorgio.
1: E ci vediamo a presto, alla prossima.
4: Questo processo sembrava semplice. L'indagato trovato sulla scena del crimine, con l'arma del delitto, inzuppato del sangue della vittima. Colpevole.
5: Un giorno in pretura. La doppia verità. Mercoledì 21:15, Rai 3.
6: Appresso alla musica.
7: Premiata bottega di antiquariato musicale.
8: Con Renzo Arbore e Gigi Telesforo, Appresso alla musica. Da mercoledì in seconda serata, su Rai 3.
9: Era de maggio.
10: C'era una volta un bambino di nome Francesco Battiato.
11: Alessandro Preziosi ci porta dentro il mondo di un grande maestro.
12: Era un performer.
13: La personalità, il carisma.
14: Elevava chiunque lo stesse ascoltando.
15: Studiavamo chiusi in una stanza.
16: Non ho mai avuto paura di andare a scontrarsi contro qualche muro.
17: Aveva una purezza d'animo.
18: Supererò le correnti gravitazionali.
11: Il coraggio di essere franco. Martedì alle 21:15, Rai 3.
19: Oh, italiano di Lidl. È proprio da provare.
20: Questa settimana per te lo chef pecorino romano DOP a 1,89 €. E cantuccini toscani IGP a 1,89 €.
19: Italiano, vale davvero.
21: Solo in Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
22: Poltrone Sofà, solo divani di qualità.
23: Ci riconosci subito, siamo la Gem Woody. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Come Woody, il Würstel unico e inconfondibile.
24: Che gioia! Aia!
25: No,
0: Nuovo.
1: Con la borsa mare firmata Freddy.
0: Nuovo.
1: Cuccherini, due feste e un rimpianto.
0: Nuovo.
1: Hunziker, la passione prende il largo.
0: Nuovo.
1: Kate, che ansia per George.
0: Nuovo.
1: Amori VIP, Gregoraci, Gerry Scotti, Argentero. In più, Cucina Mia, 70 ricette dai primi ai dolci. Nuovo con Cucina Mia o con la borsa.

0: chiamare Freddy.
1: L'irresistibile Maxi Bon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Perché non l'ho fatto prima?
3: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
4: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
5: È un'altra cosa.
6: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
7: This is Major Tom to Crown Control.
8: Schweppes tonica, intensa fino all'ultima goccia, anche zero. Schweppes, take your time.
9: E ora passiamo alle grandi offerte hotel su Trivago. Jürgen, questa coppia ha risparmiato 125 euro a notte su Trivago.
10: Hanno azzeccato la tattica.
9: Rivediamola in azione. Questo hotel di solito costa 310 euro a notte. E bam! 185 euro!
10: Con Trivago è facilissimo. Fuori classe!
9: Fai centro su Trivago. Confronta i prezzi e risparmia fino al 40%.
10: Ecco come si vince da campioni.
9: Hotel Trivago.
11: Prova Ride Essential, trappole insetti volanti. La scelta sicura per te e per i tuoi amici animali. Ride Essentials.
12: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.

0: i giocattoli, però a volte mi picchia, mi dice le parolacce.
1: Lei mi fa i dispetti, anch'io gli faccio i dispetti, poi. E poi basta.
2: Fratelli e sorelle, bentornati a Quante Storie, buongiorno a tutti. Dopo aver dedicato i suoi studi, le sue ricerche, la sua attenzione, i suoi libri al padre, alla madre, al figlio e ai reciproci rapporti, adesso Massimo Recalcati si concentra, l'avrete capito dalla nostra copertina, su fratelli e sorelle, uno diviso due. Professore, bentornato.
3: Grazie dell'invito.
2: Più del solito, con molti riferimenti a casi clinici, diversi riferimenti a vicende bibliche che, insomma, nella nostra cultura più o meno tutti conosciamo, altri riferimenti a film e libri. È un tema enorme, è un tema che percorre, insomma, l'intero universo della cultura occidentale, non soltanto occidentale, e che noi proveremo a sviluppare di nuovo attraverso dei filmati e dei riferimenti contenuti nel saggio stesso. Alice, buongiorno.
4: Buongiorno a te, Giorgio, al nostro ospite e a chi ci segue da casa.
2: E però abbiamo provato a calare i temi che ora racconteremo e affronteremo con il professor Recalcati nell'attualità. Siamo andati in una scuola romana media a cercare di ragionare sui temi affrontati in questo saggio.
5: Il rapporto fra fratelli e sorelle è stato raccontato in maniera anche molto drammatica, già dall'inizio, diciamo, alla Bibbia. Se noi prendiamo la Bibbia, Caino e Abele, i primi due fratelli, diciamo così, si ammazzano a vicenda.
6: Con quella grande ci litigo anche con lei, ma perché si chiede mia madre, cioè fa un po' come se fossi mia madre e vuole avere il comando su tutto.
7: Io ho un fratellastro che però non lo ritengo tale perché non c'ho un bel rapporto. È cattivo con me, cioè. Invece certe volte è carino, quindi va a periodi.
8: Stavo giocando alla play e lui mi ha infilato il suo calzino in bocca. Diciamo che proprio perché lui è un gran rompiscatole che mi trovo bene con lui, da più emozioni, ecco.
9: Però chiaramente si litiga, però più si litiga più si diventa uniti.
10: Se tu eviti la litigata, eviti la discussione, l'altra persona conosci solo la superficie, cioè in modo superficiale, mentre quando litighi scavi molto più a fondo e quindi ti puoi legare anche meglio alla persona.
2: È la scuola Mazzini e il professor Castelli Gattinara che spesso ci aiuta, ci accompagna nel cercare di raccontare l'universo infantile o giovanile. Allora, professore, cominciamo a entrare nel nostro tema. Uno diviso due. Anche questo titolo credo vada spiegato a chi ci segue.
3: Beh, sì, l'esperienza del fratello e della sorella è la prima esperienza che noi facciamo dove l'uno tutto solo che noi pensiamo di essere fa esperienza del due, cioè del limite, cioè non è il centro di tutto. La nascita di un fratello, di una sorella, ci ricorda che noi non siamo il centro di tutto. E dunque è un'esperienza, l'arrivo di un fratello, di una sorella, o un fratello e una sorella che incontrano un fratello maggiore, è un'esperienza di decentramento. Un mio vecchio professore, Franco Fornari, che insegnava all'Università Statale quando la frequentavo nella prima metà degli anni Ottanta, le sue lezioni erano seguitissime, quindi c'era un'aula affollata di allievi, e soleva dare la parola agli allievi. Alcuni di questi, quando prendevano la parola, anziché formulare una domanda, faceva una vera e propria prolusione. Lui li ascoltava con pazienza e poi si rivolgeva a loro dicendo: mi scusi, lei forse è figlio unico? Ecco, questo riferimento è importante perché il fratello e la sorella smontano l'idea che si possa essere figli unici. Gli stessi figli unici non possono essere figli unici, non solo perché dovrebbero dar prova costantemente della loro eccezionalità, perché molti di essi vivono il fantasma di qualcuno che può arrivare da un momento all'altro e rubargli il posto. I bambini che abbiamo ascoltato, soprattutto all'inizio, vanno dritti al punto, no? Il fratello e la sorella sono altri con cui si condividono gioie e giochi, però sono anche altri con cui noi facciamo esperienza della sopraffazione, dell'ingiustizia, anche della violenza, no? Io voglio bene a mia sorella, però mi picchia. Ecco, questa ambivalenza è costitutiva nel rapporto del soggetto con l'altro. Noi non potremo vivere senza l'altro, ma il fatto che ci

0: sia l'altro ci impone un'esperienza di limitazione e anche di frustrazione.
1: Il complesso di intrusione, diceva Lacan, giusto?
0: Sì, Lacan parla della nascita di un fratello e di una sorella con questo termine traumatico, no? È un'esperienza di intrusione. In effetti la vita dopo la nascita di un fratello e di una sorella, di una famiglia, non è più la stessa. Caino fa esperienza della intrusione del fratello, no? Noi dobbiamo pensare che il rapporto, come la Torah lo descrive, tra Caino ed Eva è un rapporto di piena fusionalità, quasi incestuoso, no? Caino è ritenuto da Eva non tanto un figlio, ma il proprio uomo, cioè quindi un oggetto che la completa, e al tempo stesso Eva completa l'essere di Caino. E dovremmo anche immaginare che mitologicamente Caino davvero fosse stato l'uno tutto solo, il primo e unico figlio della terra. Dunque immaginiamo che cosa ha significato per lui l'arrivo, come dice la Torah, di un figlio aggiunto, che provoca da una parte la rottura dell'uno, quindi l'uno si divide in due, e quindi questa intrusione genera un'esclusione. Ma questa esclusione, l'esclusione che Caino subisce, ed è l'esclusione che i primogeniti, diciamo i figli precedenti, subiscono quando viene al mondo un fratello o una sorella, questa esclusione genera odio. Quindi genera il gesto brutale del fratricidio. Freud lo nota, diciamo, con la sua saggezza anche un po' cinica, no? I fratelli desiderano sempre, come dire, imporsi sui propri fratelli. L'odio viene prima dell'amore. L'altruismo non è un dato di natura. E se vuole, questa è la tesi del libro, cioè non basta avere lo stesso sangue, certo, per essere fratelli o sorelle. Il mito della consanguineità non fonda né la fratellanza né la sorellanza. E questo è il filo rosso che collega questo libro agli altri, cioè un padre non è lo spermatozoo, una madre non è un ovulo e il figlio non si riconosce per il patrimonio genetico. Cioè la fratellanza e la sorellanza non è una legge dettata dalla natura.
1: Tra l'altro lo vedremo quando vi faremo vedere le immagini di Rocco e i suoi fratelli che lei affronta in questo libro. Abbiamo trovato un filmato che fa veramente impressione, una colonia anni 60 di gemelli. Guardatelo.
2: La colonia dei gemelli a Macarese, poco lontano da quella di Palidoro, è un esempio della lodevole tendenza a rispettare le giuste esigenze dei piccoli. I gemelli si distinguono per una singolare psicologia e per una qualità nella quale sono maestri a tutti gli altri uomini: l'affetto e la devozione fraterna.
3: I fratelli e le sorelline gemelle si amano, si cercano, si richiamano, si guardano con un'attenzione tutta particolare.
2: Nella colonia dei gemelli anche l'osservatore distratto finisce col commuoversi. L'aiuto scambievole che questi ragazzi si porgono a vicenda con tanto naturale affetto è un panorama umano profondamente consolante. Se accade che uno dei due debba mettersi a letto per qualche lieve indisposizione, nessun infermiere sarà così sollecito e così gradito come il gemello.
1: 1960 sembra Istituto Luce con questo linguaggio, no?
0: Sì. Diciamo, è un po' cede un po' il passo a una retorica, no? Se è vero quello che ho cercato di dire prima, cioè che il sangue non fonda la fratellanza e la sorellanza, la gemellarità al tempo stesso non è sufficiente per fondare, diciamo, dei comportamenti solidali. Nel libro io faccio riferimento a un famoso film dedicato ai fratelli gemelli, che è Gli Inseparabili di Cronenberg, no? Dove lì si vede bene come la spinta alla fusione, quindi l'assenza di differenza tra i due, può portare a una sorta di collasso incestuoso. È quello che accade, per esempio, al protagonista del Passeggero di McCarthy, che resta, diciamo, per tutta la sua vita profondamente innamorato della bellissima sorella schizofrenica matematica che decide di suicidarsi la notte di Natale. Nessuna donna potrà prendere il posto della sorella, perché ad ella il protagonista riconosce un valore insostituibile. È come se fosse una sorta di legame primario, appunto, di legame di sangue. Ma questo non fonda una fratellanza generativa, fonda il mito della fusione, il mito dell'identità,

0: mito dell'uno che basta a se stesso.
1: In questo libro, tra l'altro, le riflessioni che sta portando avanti Massimo Recalcati a un certo punto provano ad affrontare anche temi più grandi, cioè i temi delle guerre, l'uno e il due applicabili anche alle questioni medio orientali. Ora, prima di vedere un ritaglio delle ultime ore, un ritaglio di giornale, naturalmente un riferimento alle ultime ore, di parlare di Esaù e Giacobbe, che è uno dei riferimenti importanti in questo saggio e per il tema che stiamo affrontando, è il caso di far vedere sin da subito le immagini, tra l'altro bellissime, prese da Ermanno Olmi, la Genesi, che riguardano Caino e Abele.
2: Caino offrì frutti del suolo in sacrificio al Signore. E anche Abele fece le sue offerte all'Altissimo. Il Signore Dio gradì Abele la sua offerta, ma non gradì Caino, onde egli si sdegnò e il suo volto era sconvolto. Caino alzò la mano contro suo fratello Abele e lo uccise.
1: Questo è talmente importante, diciamo, sì, per la nostra cultura.
0: Sì, è così anche preciso, no? Perché non c'è solo a generare la violenza fratricida l'esperienza dell'intrusione. Qui c'è un'altra esperienza centrale, cioè quella dell'invidia. In fondo il Dio ebraico, nella scena che Olmi, leggendo la Torah, ci ha appena raccontato, preferisce i doni di Abele e rifiuta quelli di Caino. Dunque, agli occhi di Caino, Abele incarna un ideale, cioè Caino vorrebbe essere come Abele. E questa rivalità gelosa o questa rivalità invidiosa è al centro di molte tensioni e lacerazioni che caratterizzano i rapporti tra i fratelli, che per esempio per esperienza clinica e non solo esplodono solitamente nelle famiglie nel momento del testamento, no? Non è un caso che lì, diciamo così, gli attriti vengono in primo piano. Dunque, dietro il gesto di Caino noi dobbiamo vedere la figura di Narciso, cioè Caino uccide il fratello perché il fratello Abele rappresenta il suo ideale, così come, che vorrebbe essere ma non è, così come nel mito di Narciso. Narciso vorrebbe raggiungere la propria immagine riflessa nelle acque e, provando a raggiungerla, si dà la morte. Ora, questo è molto importante perché nel gesto di Caino in fondo c'è il tentativo di assimilarsi all'ideale del fratello, come se il fratello incarnasse e esteriorizzasse la propria immagine ideale e l'impossibilità di farlo. Per cui la violenza alla fine mostra a Caino che è impossibile essere l'ideale che il fratello rappresenta.
1: Professore, perché è così importante anche la storia di Esaù e Giacobbe?
0: Beh, perché Esaù e Giacobbe, intanto, allora, la Bibbia è un testo che non fa sconti alla retorica, no? Per cui Esaù e Giacobbe sono due fratelli di sangue che, come dire, cominciano a litigare nel ventre della madre, no? E è così importante perché la conclusione di questa lite, che inizia appunto alle origini, è una conclusione veramente straordinaria, perché c'è un passaggio che adesso non avremo il tempo di raccontare, ma in cui Giacobbe entra in contatto con la propria ombra, con la parte peggiore di sé, e questo contatto, questa lotta che trascorre per la durata di tutta una notte, trasforma Giacobbe e rende possibile a Giacobbe l'incontro col fratello odiato. E in questo incontro accade qualcosa di straordinario. Non c'è più guerra, quindi Giacobbe va oltre Caino nella misura in cui riconosce la violenza che porta con sé. I fratelli si riconciliano, si abbracciano, ma ecco il punto interessante di questa vicenda: anziché restare uniti nell'abbraccio, poi accettano di concepire le loro strade come diverse e si separano.
1: Professore, perché queste analisi potrebbero aiutarci, se non altro, a leggere, non dico a risolvere perché sarebbe ridicolo dirlo, ma insomma a leggere quello che accade nelle guerre, soprattutto in alcuni conflitti, in particolare quello medio orientale, e prendiamo soltanto uno dei mille riferimenti delle ultime ore che potremmo prendere, perché è in corso, come sapete, una nuova incursione israeliana. Perché?

0: Che il fratello e la sorella sono la prima esperienza che noi facciamo della democrazia. In fondo si può dire che il fratello e la sorella, fratellanza è uno dei grandi nomi che ha caratterizzato la rivoluzione francese, quindi l'esperienza della democrazia in Occidente, l'incontro col fratello e la sorella, l'incontro con un due che non si lascia ridurre all'uno, e la democrazia è questo, è l'esperienza continua del pluralismo del due. Quando noi invochiamo, insomma, due popoli e due stati, in riferimento alla questione palestinese-israeliana, il due è il nome della democrazia, è il nome di una convivenza possibile. E qual è l'ostacolo, almeno ai miei occhi, maggiore a questa possibilità dei due popoli in due stati? Sono coloro che da ambo le parti, perseguendo un fondamentalismo di tipo religioso, in fondo, no? I coloni che occupano le terre di altri e lo spietato terrorismo di Hamas, si muovono nel nome dell'uno che vorrebbe distruggere la possibilità del due. Diversamente, la democrazia mostra che il due non può essere mai riportato all'uno.
1: Abbiamo fatto riferimento poco fa alla questione del sangue, anzi forse il nodo più forte e vero di questo saggio rimanda a quello, e lo dicono con grande chiarezza le pagine dedicate allo straordinario film di Visconti, Rocco e i suoi fratelli, del quale prendiamo una scena però molto importante anche ai fini del discorso che sta portando avanti il professore.
2: Ma si è ferito? Ma che è questo?
3: È sangue.
2: Sangue?
3: Sì, è sangue.
2: Simo!
3: Mi si è aggrappato addosso, non riuscivo a staccarmela, no! Non volevo morire!
2: No! Simo! Simo!
3: L'ho ammazzato.
2: No!
3: È finito.
2: Oh, no, no, no, Simo! No!
3: Sei contenta, campione?
2: Oh, no!
3: Era questa che volevo dire.
2: È colpa mia, usaccia! È colpa mia!
4: Oh! Oh! Questo è sangue! Sangue!
2: No, ma...
4: Che è successo? Lascia!
1: Perché è così importante, professore?
0: Insomma, il tema... Se prendiamo in mano un testo orribile ma fondamentale nella storia traumatica del Novecento come Mein Kampf, La mia battaglia di Hitler, noi vedremo che il discorso di Hitler si concentra tutto sul sangue e sulla razza. E ciò che dà unità al popolo tedesco è la sostanza del sangue, no? E questo, nella misura in cui dà identità al popolo tedesco, identifica anche il nemico, cioè l'impurità fondamentale del nemico, che nel film di Visconti, come spesso accade, è rappresentata nella figura della donna, che, la donna milanese, libera, che non appartiene alla cultura tribale di quella famiglia, che arriva, getta scompiglio, mette i fratelli l'uno contro l'altro e dunque deve essere uccisa, no? E il dramma che abbiamo appena visto segue immediatamente l'assassinio di questa donna impura che è venuta, diciamo così, a rompere l'unità tribale della famiglia.
1: Tra l'altro, professore, un inciso, la scorsa settimana è stato nostro ospite Roberto Saviano, che ha raccontato la vicenda di Rossella Casini, che è esattamente questo, la straniera fiorentina che entra nel gioco tribale di una famiglia calabrese e ne esce uccisa.
0: E quindi, diciamo, noi non possiamo concepire la fratellanza come dimensione generativa, diciamo pure democratica. Pasolini direbbe commovente della vita umana, perché c'è qualcosa, diceva Pasolini, di commovente nelle istituzioni, no? E quando noi vediamo che c'è qualcosa di commovente nelle istituzioni? Quando vediamo che le istituzioni si reggono da un sentimento di fratellanza e di sorellanza che va al di là del sangue. È per questo che nel libro io esploro diversi rapporti tra fratelli e sorelle che oltrepassano l'idea che il sangue sia la sostanza della fratellanza e della sorellanza.
1: Questo è il punto vero. Tra l'altro noi abbiamo pensato, a proposito di quello che ha appena detto Massimo Recalcati, la fratellanza e la sorellanza, di prendere da quella scuola e in quell'incontro con il professor Castelli anche dei passaggi che ora

0: il mio linguaggio è un po' corrivo, ma insomma sono di sana fratellanza e sana sorellanza.
1: Allora, fra i temi che affrontiamo c'è anche quello dei rapporti familiari. Oltre a essere quello fra genitori e figli, c'è anche quello fra fratelli e sorelle, no?
2: In molti casi tu vivi un episodio magari difficile che però non ti senti di raccontare ai tuoi genitori, e quindi magari il fratello o la sorella è colui o colei che ti aiuta anche a superarlo.
3: Sapendo che io ho un fratello, poi non ci fosse più, cioè mi sentirei come se una parte di me mancasse. Però penso anche che se nasci, che sei figlio unico e appunto quindi non hai un fratello, magari non ti rendi neanche conto di quanto può essere importante per te.
4: E alcune volte quando litigo magari con i miei genitori sto proprio con lei, cioè nel senso capisco che per me lei è indispensabile e abbiamo un rapporto molto stretto.
1: Si può fare a meno del rapporto con un fratello o una sorella?
5: Sono figlia unica, quindi dico sì perché non so cosa si prova ad avere un fratello o una sorella.
6: Io ho una sorella, e però fin da quando sono bambino ho sempre vissuto con i miei cugini, è un bel rapporto che noi abbiamo in famiglia.
1: Potresti dire che questa tua cugina è come se fosse una sorella?
6: Sì, noi viviamo come se fossimo fratelli e sorelle.
7: Io ho una sorellastra che però vive in Francia, però comunque mi dispiace perché io vorrei conoscerla, vorrei parlarci, vorrei averci rapporti.
8: Un fratello non è solo una persona che ha il tuo stesso DNA, è anche una persona che tu vuoi bene e ha un rapporto molto potente.
0: A parte persone rispetto alla nostra generazione, ci sono molte più brutta parola sorellastri e fratellastri oggi, no?
9: Sì, certo, diciamo la composizione della famiglia si è molto complessificata, no?
0: Però sono belle queste cose.
9: Sono molto belli. Se potessi dare un'indicazione ai genitori, perché mi pare molto importante questo punto, cioè rapporto tra fratelli e sorelle di sangue non può non implicare l'atteggiamento dei genitori, no? Per esempio, che rischiano di occupare il posto del dio ebraico nella storia di Caino e Abele, se manifestassero delle preferenze spiccate, e nel libro racconto dei casi di questo tipo, nei confronti di uno
0: dei fratelli. Con conseguenze terribili.
9: Con delle conseguenze. François Dolto dava ai genitori un'indicazione.
0: Un grande psicanalista cattolico.
9: Sì, ogni volta che nasce un fratello o una sorella, certamente è una festa, certamente diciamo è un'occasione di allargamento dell'orizzonte del proprio mondo, ma non dobbiamo mai sottovalutare i vissuti di intrusione che chi c'era prima subisce. Quindi dobbiamo, è quello che non fa Caino nella Torah, cioè Caino, quando il Dio ebraico gli dice ti vedo triste dopo aver rifiutato i suoi doni, che cosa c'è che non va Caino? Lo invita a parlare, gli dà la parola. Caino non parla e poi agisce la violenza. Dunque, François Dolto probabilmente ragiona dicendo è bene che anziché produrre i sintomi che noi conosciamo clinicamente, che spesso accompagnano dei complessi di intrusione non elaborati, l'inappetenza improvvisa, l'insonnia, l'irrequietezza, le segnalazioni che arrivano da scuola, come dire, è accaduto qualcosa che non prende parola, allora Dolto diceva facciamo sempre parlare i nostri figli dei sentimenti più oscuri e più difficili da pronunciare che la nascita di un fratello e di una sorella comporta.
0: Alice.
10: Allora, usciamo un po' da questi temi, ma in realtà è una piccola digressione che ci riguarda anche a noi. Si è appena conclusa il Salone del Libro di Torino,
0: certo,
10: e vogliamo rendere conto un po' di dati sulla lettura. Che sono dati un po' poco rincuoranti. Nel 2024 c'è stata una contrazione di numeri, cioè hanno letto il 66%, ha letto almeno un libro negli ultimi 12 mesi ed è il 2% in meno rispetto all'anno prima, sono 900.000 lettori in meno. Se poi entriamo in questi numeri è interessante che i ragazzi sono quelli che leggono di più, tra il 74% tra i 18 e i 24 anni, e sono soprattutto le donne che leggono più degli uomini, e questo lo sappiamo. Poi vi mostriamo altri numeri interessanti su come si legge. Si è contratto anche questo numero, si legge 2 ore e 47 minuti alla settimana, mentre l'anno prima si leggeva 3 ore e 16 minuti. E

0: infine, infatti è un dato abbastanza... E infine, questo dato che è piuttosto ci ha incuriosito e ci ha anche stupito, la contrazione dei lettori è soprattutto al sud, che è molto forte, perché al nord cresce e mentre al sud c'è un calo molto grande.
1: Professore, abbiamo un minuto, stiamo per salutarci ricordando il libro che lei ha scritto, ma lei è uno studioso, un ricercatore, quindi diciamo la risposta è un po' facile, è ovvio che i libri hanno segnato la sua vita, no? Ma che perde un ragazzo se non legge?
2: Beh, stavo pensando, guardando questi numeri, in fondo io dedico questo libro ai miei fratelli e alle mie sorelle non di sangue. Certo, ho avuto la fortuna di incontrare diversi amici, amiche, però anche i libri. Il libro può avere, diciamo, la forza di un fratello e di una sorella che, per esempio, ci racconta una certa visione del mondo, ci mostra un altro volto del mondo che non immaginavamo, ci tiene compagnia, ci consola nei momenti difficili, ci dà forza per sopportare delle prove. Il libro può avere il volto di un fratello o di una sorella.
1: McCarthy è un autore che l'ha segnata molto.
2: McCarthy molto, soprattutto il libro che uscì nei primi anni del secolo, del 2000, La strada, perché lì io vedevo un altro modo di pensare il rapporto tra padre e figlio rispetto a quello freudiano, perché nella relazione freudiana noi sappiamo che il figlio vuole la pelle del padre, fondamentalmente, e che tra i due c'è un conflitto insanabile.
1: Invece
2: nella strada c'è una solidarietà, un'alleanza nuova tra padre e figlio.
1: Massimo Recalcati, grazie di essere venuto nei nostri studi. Ha appena pubblicato Uno diviso due, fratelli e sorelle, come avrete capito dalla nostra puntata, pubblicato da Feltrinelli. Professore, buon lavoro.
2: Grazie a voi.
1: Alice, grazie a te.
0: A te, Giorgio.
1: E con Quante storie ci vediamo domani.
3: Tra poco, passate presente. L'incontro quotidiano con la storia.
4: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
5: Abbandoni ora l'immobile,
4: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
6: Sono nata tra le macerie di una guerra. Ricordo la fame, il freddo, il buio. Poi una luce. Il coraggio di chi lottava per cambiare il mondo. Ma nel mondo ancora oggi sono tanti i bambini che soffrono. Per salvarli basta un gesto. Un lascito testamentario a Save the Children. Perché quello che lasci oggi continua a vivere nei loro sogni, nelle loro mani, nei loro occhi. Chiama l'882 25 17 per ricevere gratuitamente la guida ai lasciti.

0: Oggi, a passate presente, parliamo di quella che forse è la più grande artista da palcoscenico di tutti i tempi, Josephine Baker. Ma prima di parlarne, vediamo i momenti salienti di questa storia.
1: 2 ottobre 1925. Al Théâtre des Champs-Élysées, Josephine Baker debutta nello spettacolo di rivista Les Revues Nègres. È un successo strepitoso. Aprile 1954. Durante una tournée in Giappone, Josephine Baker adotta i primi due bambini di quella che chiamerà la mia tribù arcobaleno. 28 agosto 1963. Josephine Baker partecipa al più grande raduno per i diritti civili della storia americana, la marcia su Washington.
0: Di Josephine Baker parliamo con la professoressa Carlotta Sorba. Professoressa Sorba, guardi l'immagine di Josephine Baker, secondo me è un tipo da art déco, è fisicamente lei qualcosa.
2: Certo, è proprio così, nel senso che arriva a Parigi nel 1925 con la Revue Nègre, è una

0: giovanissima, 19 anni, e però incrocia un momento particolare della cultura d'avanguardia dell'Europa di quel momento, e cioè il fascino del primitivo. Ecco. E quindi l'idea che nelle arti primitive, quindi nella cultura nera, ci fosse un elemento, diciamo, per ringiovanire quella che viene definita l'anemica cultura europea. E quindi lei, anche piuttosto consapevolmente, come vedremo, gioca questo ruolo e diventa davvero una grande star, una grande celebrità, ma anche con una personalità assolutamente eccezionale.
1: È una grande intellettuale, ma questo lo vedremo nella nostra storia, che comincia con un capitolo su chi è lei. E lo vediamo guidati da Samuel Boscarello.
2: È l'aprile del 1926. A Parigi, sul palcoscenico delle Folies Bergères, il più famoso teatro di varietà del mondo, debutta una ragazza nera di 19 anni. Si chiama Josephine Baker e manda in visibilio il pubblico parigino. Dice di aver iniziato a ballare per scaldarsi nelle gelide vie di St. Louis, nel Missouri, dove è nata il 6 giugno del 1906. In realtà il suo amore per la danza nasce tra le nuove tendenze musicali del ragtime, del blues. Dopo un'infanzia difficile, Josephine aveva iniziato a lavorare in compagnie di vaudeville e music hall formate da soli cantanti, musicisti e ballerini neri. E grazie ad una di queste compagnie, i Dixie Steppers, era approdata sui palcoscenici di New York. Nel 1921 Josephine aveva ottenuto un ruolo nella prima commedia musicale di Broadway, Shuffle Along, prodotto dal famoso duo di vaudeville nero Cecil and Blake. E ancora una ballerina di seconda fila, ma da lì a un anno, quando sbarcherà in tournée a Parigi, la sua vita cambierà radicalmente.
3: A Parigi, negli anni 20, è in voga tutto ciò che ha a che fare con la cultura nera. Per gli artisti bianchi d'avanguardia, come pittori e scultori, che giungono in massa nella capitale, il primitivo è visto come una fuga dai valori borghesi. I parigini ascoltano avidamente i nuovi suoni della moda del jazz americano e i grandi teatri di varietà, come il Moulin Rouge e il Café de Paris, mettono in scena spettacoli con allestimenti sempre più elaborati e costosi. Il 2 ottobre 1925, al Théâtre des Champs-Élysées, Josephine Baker debutta nello spettacolo di rivista La Revue Nègre. I movimenti frenetici e disarticolati al ritmo del Charleston e le trovate comiche da clown elettrizzano il pubblico francese, rapito dall'esibizione sensuale del suo corpo seminudo. Il definitivo successo è raggiunto nell'autunno del 1926, con uno spettacolo alle Folies Bergères, il tempio del music hall. Josephine, al ritmo di un Charleston scatenato, irrompe sulla scena vestita solo con un gonnellino di banane. Il pubblico è in visibilio. Nel giro di qualche mese dal suo debutto, Josephine guadagna più soldi di qualsiasi artista in Europa. E a stelle del cinema come Gloria Swanson e Mary Pickford contende il primato di donna più fotografata del mondo. Il sesso con Josephine appare come qualcosa di naturale e divertente, che affascina la comunità degli intellettuali delle avanguardie, da Picasso a Cocteau, da Le Corbusier a Léger. I movimenti del suo corpo ricordano insieme quelli degli animali selvaggi della foresta e quelli dell'uomo meccanico, snodato come una marionetta. Josephine Baker non è solo l'icona degli stereotipi esotici legati alla donna di colore. Incarna lo stile e l'estetica moderna. Un tipo femminile nel quale il primitivismo coesiste con elementi culturali sofisticati, tipicamente europei, da Art Deco. A disegnare i suoi vestiti è il maestro dell'alta moda Paul Poiret, tra i protagonisti del padiglione dell'eleganza alla Esposizione Internazionale delle Arti, tenuta a Parigi nel 1925. Tutto ciò che si può identificare con Josephine diventa di moda. Dai vestiti ai profumi, ai prodotti cosmetici e persino quelle sue pettinature cortissime e incollate alla testa, grazie a una gelatina dal nome molto evocativo, Baker Fix. Spesso per le strade di Parigi i suoi ammiratori la vedono passeggiare.

0: passeggiare con al guinzaglio un grosso felino. È Chiquita, il suo leopardo. Nel 1929, Josephine Baker, valutata oltre $1 milione, è la donna nera più ricca del mondo.
1: Guardate che la dizione esatta è quella del filmato. Io la chiamo Josephine Baker, come la chiamavano i francesi, però lei si dovrebbe chiamare, il nostro filmato è meglio di me, Josephine Baker. Senta, abbiamo chiuso questo filmato con lei che fa gli occhi storti. La cosa che colpisce è che, pur essendo il corpo più famoso del secolo, tutti ricordano il ballo col collerino, ma lei la butta con una nota di comicità, di movimenti, di autoironia. Non c'è niente di ammiccante, a differenza di altre dive della sua epoca, niente di ammiccante al sesso, o pochissimo di ammiccante al sesso da parte di Josephine Baker.
2: Lei arriva, le sue prime esperienze in America sono proprio nel cosiddetto vaudeville nero, è una delle girls, una delle ballerine di fila, in cui lei sviluppa proprio un atteggiamento comico e le fanno fare come il verso, come si dice, alle ballerine. E quindi questa verve comica e questa ironia la porta poi nei suoi spettacoli parigini, dove, come dire, più che l'ammiccamento appunto seduttivo, si vede l'energia, un corpo atletico, un corpo libero, e lei lo teorizza anche questo, cioè dice il Charleston è una sorta di metafora della liberazione dalle costrizioni, ecco, una danza che libera, ecco, più che una danza che seduce.
1: Chiarissimo. Alberto Rizzelli, cos'è per lei il corpo? Per lei Josephine Baker, non lei Rizzelli.
3: Certo. In Europa quella delle esibizioni a scopo di intrattenimento di corpi neri, in particolare di corpi femminili, è una lunga storia che risale almeno all'inizio dell'espansione coloniale e che raggiunge il culmine proprio tra 8 e 900, quando i cosiddetti zoomani raggiungono un pubblico di protomassa. Se non si tiene presente questo, a mio avviso, non si può cogliere appieno l'impatto che la vicenda di Josephine Baker ha avuto sulla storia europea. Per un attimo però vorrei portarvi a inizio 800, alla vicenda di un'altra donna nera, quella di Sartie Bartman, forse più nota con il dispregiativo di Vennero Tentotta. Sudafricana, nata sotto il dominio olandese, viene portata prima in Inghilterra e poi in Francia, dove viene esposta nei freak show nuda o seminuda, e viene esposta per via del suo corpo osteatopigio, cioè per le sue cosce e i suoi glutei davvero ipertrofici, un corpo guardato un po' come un'esotica curiosità antropologica, un po' come un oggetto erotico. Poi torniamo di nuovo agli anni 20 del Novecento. Josephine Baker si esibisce alle Folies Bergère e anche lei è seminuda, anche lei veste gli stereotipi coloniali, ma in qualche modo ci gioca con questi elementi e lo fa con grande intelligenza, con grande spirito performativo, con grande agency, direbbero gli storici, no? Un'agency che la porterà a diventare uno dei fulcri dell'estetica modernista, oltre che una delle donne nere più potenti d'Europa, come abbiamo visto. Ecco, in questo senso è evidente come Baker rappresenti proprio una frattura nella storia dell'immaginario sociale europeo legato alle donne nere.
1: Lei riesce a spodestare un'altra donna mito dello spettacolo, che è Amy Stanguette, che era anche lei una donna icona, col caschetto, importantissima. Come fa?
2: Beh, con una personalità travolgente, insomma, travolgente e, come dire, sconcertante, imprevedibile. Cioè la Danse Nègre, questo spettacolo appunto, è un grande evento a Parigi nel 25 e allo stesso tempo un grande scandalo. E questi due elementi continueranno ad accompagnare poi tutta la tournée che Baker fa in Europa subito, pochi mesi dopo la Danse Nègre. C'è, come dire, nella ricezione di Baker questa doppia dimensione, cioè quella diciamo del fascino del primitivo da parte dell'intellettualità e dell'avanguardia europea e dall'altro lo scandalo di chi vede in Baker invece il demone della modernità, del peccato, eccetera, e in alcuni casi non
1: qua,
2: riuscirà.
1: Qui l'aspettavo, perché riprendendo le cose acute e intelligenti che ha detto prima Rizzelli, c'era anche, secondo me, un che dispregiativo in quelli che la ribattezzavano razzisticamente la

0: Venere nera, per le due sottolineature, nera ma anche Venere, come se fosse una cantante che ci teneva, cantante artista, che ci teneva a esibire il suo corpo in modo seduttivo.
1: È proprio così, nel senso che appunto lei è molto di più che una Venere nera, non è affatto una Venere, l'abbiamo vista anche nei filmati, e avrà, come dire, è l'oggetto di fantasie diverse del pubblico europeo bianco e soprattutto maschio, ovviamente, dell'Europa di quel tempo. Sia fantasie, diciamo, positive, quindi il primitivismo che salverà la cultura e darà nuova creatività alla cultura occidentale, e dall'altra parte invece lo scandalo di chi vede in lei appunto così, la degenerazione. Ecco.
0: A questo punto voi ascoltatori pensate, vabbè, adesso questi parlano per un'ora di un artista, abbiamo capito, un artista importante. No, perché come vedrete nel secondo capitolo ebbe un ruolo politico di primissimo piano e fu spia dei servizi segreti in un momento molto delicato, quello della lotta al nazismo, ma vediamo, sempre guidati da Samuel Boscarello.
2: Tra la fine degli anni 20 e il decennio successivo, Josephine trascorre gran parte della sua vita in un'incessante serie di spettacoli. È una tournée mondiale di 2 anni che tocca 25 paesi. Nel 1935 ha l'occasione per sfondare anche in America, ma la critica stronca la sua esibizione e La danza delle banane è giudicata un fiasco. Delusa da questa esperienza, Josephine ritorna a Parigi e riprende il suo posto nel cartellone delle Folies Bergères. Da quel momento sarà per tutti Josephine Baker. Conosce l'affascinante Jean Léon, magnate dello zucchero di origine ebraica. Quando nel 1937 si sposano, Josephine si converte all'ebraismo e rinuncia alla cittadinanza americana per diventare cittadina francese. Ma il loro matrimonio durerà solo 2 anni. Nel 1938, mentre si appresta a intraprendere un'altra tournée europea, l'esercito tedesco marcia sull'Austria. A novembre case e negozi di ebrei in tutta la Germania e l'Austria sono saccheggiati e distrutti dalle camicie brune di Adolf Hitler. La deportazione di 25.000 ebrei nei campi di concentramento, avvenuta durante la Notte dei Cristalli, spinge Josephine a unirsi alla Lega Internazionale contro il razzismo e l'antisemitismo. È solo l'inizio di una lunga battaglia che la vedrà impegnata in prima persona.
3: Quando nel settembre 1939 l'esercito tedesco invade la Polonia, Inghilterra e Francia dichiarano guerra. Josephine partecipa con slancio allo sforzo bellico. Nel 1940 è impegnata con la Croce Rossa. Aiuta a preparare casse con generi alimentari e sarà lei stessa a pilotare un aereo per trasportare in Belgio i rifornimenti di prima necessità. Tra i servizi segreti alleati il suo lavoro non passa inosservato. Grazie ai suoi contatti mondani, le viene chiesto di partecipare al maggior numero possibile di feste nelle ambasciate per poter raccogliere indiscrezioni. Incaricata di scoprire se l'Italia intenda entrare in guerra, nel giro di una settimana produce quelle che sono definite informazioni estremamente utili. Nel giugno 1940 l'esercito tedesco conquista l'Olanda e il Belgio e avanza fino a Parigi. Josephine fugge con migliaia di altri parigini terrorizzati. In quanto nera ed ebrea convertita, è nel mirino dei nazisti. Trova rifugio a Les Milans, un castello nella valle della Dordogna, a sud del paese, ancora in mano ai francesi. Un luogo che ben presto diventa il rifugio perfetto per profughi e aspiranti partigiani della resistenza francese che vogliono nascondersi. Tra il 1940 e il 1941, Josephine lavora instancabilmente per la resistenza. Grazie al suo fascino, ottiene da ufficiali e diplomatici i visti per i viaggi oltre confine. Si esibisce in Portogallo, in Spagna e nei territori francesi del Nord Africa. Frequenta le ambasciate e il suo compito è quello di scoprire le posizioni delle truppe tedesche. Lei osserva, ascolta e poi trascrive sui suoi spartiti con inchiostro invisibile le informazioni da recapitare ai servizi francesi. a partire dal

0: 1943, quando gli alleati riconquistano gran parte del Nord Africa, Joséphine gira la regione esibendosi per le truppe alleate. Ma il suo pubblico è di soli bianchi. Joséphine scrive: «Bisogna dimostrare che neri e bianchi sono trattati allo stesso modo nell'esercito, altrimenti che senso ha fare guerra a Hitler?» Il 26 agosto 1944, il generale Charles de Gaulle guida l'esercito francese libero accanto alle truppe statunitensi lungo gli Champs-Élysées. I parigini festeggiano la liberazione, tra loro c'è anche Joséphine. Nel 1946 le viene assegnata la medaglia della Resistenza francese. Nel 1961 Charles de Gaulle le conferisce il titolo di Cavaliere della Legione d'Onore, la più alta onorificenza dello Stato francese, come riconoscimento per il suo impegno quotidiano durante la guerra.
1: Professoressa Sorba, facciamo un passo indietro. Come abbiamo visto, diventa un personaggio centrale in Francia, in Europa, per la Resistenza. Perché non era stata capita negli Stati Uniti?
2: Si spiega abbastanza chiaramente col fatto che da un lato la vedono come una sorta di cabarettista parigina che non ha tutti quei caratteri, per esempio, della voce nera che nel frattempo si stava imponendo negli Stati Uniti. Lei canta in modo molto flebile, con una voce molto lieve, quindi proprio non la capiscono, ecco, non capiscono da dove venga fuori, è troppo europea, troppo parigina, poco afroamericana nel senso più classico del termine.
1: E quando decide di partecipare nelle maniere che abbiamo visto alla Resistenza, lo decide perché ha sposato un ebreo ed è diventata ebrea, perché è una donna nera che si batte per quelli che si chiameranno i diritti civili, o in fondo non è il suo paese, perché lo fa?
2: Perché lo fa? Per una grande, diciamo, per tutta la vitalità che è tipica sua, la volontà di lottare contro ogni forma di razzismo e di discriminazione, quindi la politica razziale di Hitler è fondamentale per lei nella decisione.
1: È evidente,
2: di
1: però
2: questo.
1: Rischia la vita, in fondo.
2: Ma rischia la vita, allora decide di approfittare della sua celebrità. Di usare la sua celebrità per portare informazioni, per girare più facilmente nell'Europa in guerra, in sostanza. E ci riesce, portando questo suo spettacolo, La Créole, che è una operetta di Offenbach, che lei le mette in scena, e riesce ad andare a Lisbona, a Marsiglia e poi in Nord Africa. Ci sono i racconti proprio della sua traversata anche del deserto, perché lei comincia ad Algeri, poi va verso il Medio Oriente e fa tantissimi spettacoli per le truppe, quindi per risollevare il morale delle truppe, ma anche porta questi suoi bauli sempre con gli spartiti, in cui scrive con l'inchiostro simpatico le informazioni che riesce qua e là ad avere, frequentando ambasciate, frequentando insomma gli ambienti in cui una star può frequentare.
1: E forse questo le guadagnerà una notorietà mondiale sicuramente e anche una gratitudine mondiale, almeno dei vincitori della Seconda Guerra Mondiale. E no, lo dico per spiegare quello che vedremo nel terzo capitolo della nostra storia, che quando tornerà negli Stati Uniti verrà accolto, almeno negli ambienti sia di coloro che vanno a vedere i suoi spettacoli, ma anche della sinistra, dei democratici americani, come una grande star. Ma vediamolo, sempre guidati da Samuel Boscarello.
3: Nel 1947 Joséphine Baker si innamora di Jo Bouillon, un direttore d'orchestra francese che aveva conosciuto negli anni 30. La coppia va a vivere nel grandioso e fatiscente castello di Le Milande, dove il 3 giugno del 47 viene celebrato il loro matrimonio. Insieme si dedicano all'impegnativo compito di ristrutturare il castello. Nel 1951, per finanziare i lavori, Joséphine parte in tournée per gli Stati Uniti. È anche l'occasione per conquistare finalmente i consensi del pubblico americano.

0: I pregiudizi razziali però continuano a essere diffusi nel paese e la segregazione in alcuni stati è ancora molto forte. Josephine fa sentire sempre di più la sua voce in materia di diritti civili e questo le procura il riconoscimento dell'Associazione Nazionale per la Promozione della Gente di Colore. Ma le sue idee attirano anche gruppi di razzisti bianchi e il Ku Klux Klan la minaccia in diverse occasioni. Josephine ritorna in Francia decisa a combattere le disuguaglianze, dando forma concreta alla sua visione del futuro insieme al marito, Jean Bouillon, e alla sua tribù arcobaleno.
1: A partire dal 1955, Josephine Becker e il marito Jean Bouillon decidono di ricorrere all'adozione. Ma il loro progetto si spinge oltre. Trasformare il castello di Lemmyland in un villaggio del mondo, capitale della fraternità universale, per dimostrare che i bambini di nazionalità e religioni diverse possono convivere in pace. Inizialmente vengono adottati 6 bambini, ma ben presto la famiglia si allarga e i bambini diventano 12. Una vera e propria tribù che Josephine chiama affettuosamente la mia tribù arcobaleno. Le spese per mantenere il loro villaggio del mondo sono enormi. Josephine è sempre in tournée, ma i guadagni evaporano a causa di scelte economiche sbagliate e spese stratosferiche. All'inizio del 1961, Josephine, un tempo la donna nera più ricca del mondo, va incontro alla bancarotta. Anche il matrimonio con Bouillon, durato quasi 13 anni, va a rotoli. Nell'agosto del 1963, Josephine torna negli Stati Uniti per partecipare al più grande raduno per i diritti civili della storia americana, la Marcia su Washington. Il 28 agosto, insieme ad altre 250.000 persone, arriva fino al Lincoln Memorial, dove tiene un discorso infondendo negli ascoltatori un dignitoso senso di speranza. Molti tra la folla non hanno mai sentito parlare di Josephine Becker. Lei, in pochi minuti, conquista il loro affetto. Nel 1969, i debiti accumulati e le enormi spese per il castello costringono Josephine a vendere la proprietà di Lemmyland e a tornare a Parigi per vivere in un appartamento di 2 camere con 2 cani e 12 bambini. Ormai è considerata un'artista sul viale del tramonto. Grazie alla principessa Grace di Monaco, che la invita a esibirsi nel Principato, riesce a risollevare le proprie finanze, compra un appartamento vicino a Monaco e riconquista il suo pubblico. L'8 aprile 1975, al piccolo teatro Bobineau di Parigi, 50 anni dopo il suo arrivo in Francia, Josephine sale di nuovo sul palcoscenico. Parigi impazzisce. Da Londra a New York giungono subito richieste per comprare lo spettacolo. Ma il giorno dopo, a causa di un'emorragia cerebrale, Josephine entra in coma. Non si sveglierà più. Si spegne il 12 aprile 1975 con la principessa Grace al suo capezzale. Il 30 novembre 2021, Josephine Becker entra solennemente nel mausoleo del Pantheon di Parigi, fra i grandi di Francia. Il suo cenotafio, che contiene una porzione di terra proveniente da Saint-Louis, sua città natale, e una da Parigi, sua città di adozione, e una dal Principato di Monaco, dove riposano le sue spoglie, è stato accolto dal Presidente della Repubblica Francese, Macron.
2: Bellissimo il modo in cui va a finire la storia, così diverso da quello di tante dive, praticamente ridotta in povertà, ma riscoperta dalla memoria, prima dalla memoria di Grace di Monaco, che è Grace Kelly, un'altra delle più grandi attrici del Novecento, che le dà una mano. E lei che si tiene questi 12 figli in 2 stanze, la tribù arcobaleno, e poi Macron che la riscopre, la mette, una cosa abbastanza eccezionale, nel Pantheon. E questo, secondo lei, lo deve a questo suo periodo americano, al fatto di essere diventata poi in America, sia come artista che come attivista politica, un personaggio di un certo rilievo?
3: Direi non solo, anche questo, ma in generale, diciamo, la celebrità e la celebrità di Becker è veramente molto, anche

0: che è molto francese e mondiale. Dopo la guerra lei si butta anima e corpo in questa impresa di Les Milandes, e quindi di questa tribù arcobaleno. L'idea è quella di formare una sorta di comunità di fratellanza universale, cioè dimostrare che appunto figli di colori diversi possono benissimo vivere insieme e con grande felicità. Fa questa cosa con una notevole creatività, nel senso che poi riesce ad attirare alle Milande un pubblico che
1: Certo.
0: va si parla di 300.000 persone all'anno che visitano le
1: E allora perché
0: Milande.
1: fallisce?
0: Il problema è che, come dicono un po' tutti i biografi, tra lei e il marito, non sono dei grandi, diciamo, gestori finanziari della cosa. E quindi, insomma, delle cose che fa per finanziare le Milande è anche fare questa tournée nel 51 in America. Quindi lei torna, e quindi mi riallaccio alla sua domanda di prima. Lei torna in America nel 51, avrà a quel punto un grande successo, però si trova di fronte ad una situazione terribile per lei e che lei affronta con la solita forza, cioè la segregazione razziale. Cioè lei dice, lei si trova in un paese in cui lei non può andare al Waldorf
1: Quindi,
0: Astoria perché è
1: negli
0: nera,
1: anni
0: ecco.
1: 30 non la capiscono perché si
0: Esatto.
1: aspettano una che sia più nera dei neri.
0: Esatto.
1: Negli anni 50 non la capiscono perché è troppo
0: Allora,
1: nera.
0: la capiscono perché ha successo da un certo punto di vista, però lei si trova in questa situazione e non sta zitta perché non è capace in qualche modo di stare zitta. E quindi c'è anche un vero e proprio scandalo. A un certo punto allo Stork Club, che è un nightclub famosissimo di New York, in cui lei entra con amici, si siede e non le portano da bere. A quel punto lei si rende conto che è un fatto razziale, insomma, e quindi cosa fa? Chiama la polizia, chiama i giornali e monta un caso, per cui c'è un picchettaggio, siamo nel 51, molto presto,
1: Certo.
0: c'è un picchettaggio davanti allo Stork per alcuni giorni di protesta per i diritti civili dei neri, insomma, e questo è
1: Alto
0: l'anticipo.
1: là, professoressa, perché Erika Baini ha studiato il famoso discorso alla marcia di Washington, quello passerà alla storia, la marcia su Washington.
2: Esattamente, fu un discorso fondamentale perché innanzitutto lei non è lì in veste di personaggio di spettacolo, ma è lì semplicemente come una donna consapevole del proprio dovere morale che consiste nell'incitare non solo gli afroamericani, ma l'umanità intera a difendere e lottare per i propri diritti. Infatti lei durante il discorso parla di diritti dell'umanità e rimarcando il concetto di essere umano, lei dirà che andrà a far visita alla Casa Bianca, ma non ci andrà come donna di colore, ci andrà come donna. Josephine è inoltre l'unica donna voluta da Martin Luther King per tenere un discorso e la sua presenza è talmente importante che addirittura Bobby Kennedy riesce a ottenere la revoca del suo travel ban. La Baquer inoltre indossa l'uniforme della resistenza francese per indicare che lei è una combattente, come tale invita a combattere. E partendo dal racconto della sua esperienza personale, ed elencando i soprusi che ha dovuto subire, lei invita a far sentire la propria voce, dimostrando l'importanza della parola, perché è attraverso la parola che ci si può proteggere. Lei dirà che la penna è più potente della spada e con questo discorso Josephine vuole passare il testimone alle nuove generazioni. Lei, quasi al tramonto della sua vita, dirà che ha già spianato la strada per un domani vittorioso, ma le battaglie per i diritti non devono esaurirsi con la sua morte, ma devono essere portate avanti.
1: Voi fate un esperimento, oggi quando avete finito di vedere questa puntata, provate ad andare con i vostri amici, prendete i più adulti e chiedetegli, ma ti ricordi qualcosa di Josephine Baquer? E loro ti diranno, sì, quella che parlava nuda col gonnellino, la Venere nera. In realtà la terribile cosa per cui abbiamo fatto anche questa puntata è per battere questa immagine che è rimasta l'immagine più stereotipata, quella violenta nei suoi confronti. Tutte queste cose che abbiamo raccontato non vengono ricordate. Come mai, secondo lei? O vengono poco ricordate?
0: In parte vengono ricordate perché insomma anche il gesto finale di Macron è
1: Beh,
0: stato molto
1: certo, in onore di
0: forte,
1: questa.
0: è simbolico, molto forte. Lei, allora, forse.

0: Si ricorda questo anche perché nell'ultima, ultimissima fase della sua vita, gli ultimi 10 anni della sua vita, lei ricomincia ad andare, l'abbiamo visto anche nelle foto, ricomincia ad andare in scena e lo fa...
1: Ma per prendersi in giro.
0: Quasi per prendersi in giro con tutti questi...

0: con la sua sensualità, ma anche col suo ruolo, con la sua negritudine, no? E con gli sguardi bianchi sulla sua negritudine.
1: Grazie professoressa Sorba per aver reso questo meraviglioso omaggio a questo grandissimo personaggio, però i tre libri li devi vedere certo. Lo stesso.
0: Allora, ho pensato a tre libri diversi. Il primo, assolutamente da leggere, sono le memorie che Joséphine Baker scrive insieme ad uno scrittore giornalista francese che si chiama Marcel Sauvage e che sono state da poco tradotte in italiano. Si chiama La mia vita. Il secondo libro è invece una più classica biografia, bella, documentata, si chiama Jets Cleopatra, Joséphine Baker, la sua vita e il suo tempo, l'autrice è Phyllis Rose ed è stata anche questa tradotta in italiano. L'ultimo invece è purtroppo in inglese perché non ho trovato un altro volume su questo, si chiama Some of These Days. L'autore è James Donald ed è pubblicato da Oxford University Press ed è interessante perché riprende questo tema del fascino del primitivo nella estetica modernista degli anni 20, quindi il perché del successo e problematizza questo successo di Joséphine Baker nella Parigi degli anni 20.
1: Ringrazio la professoressa Carlotta Sorba per questo superlativo ritratto di Joséphine Baker e per i tre libri di cui vi invito a prendere nota, mentre io, dopo aver ringraziato anche Alberto Rizzelli e Erika Baini, mentre io dicevo mi preparo per le conclusioni.
2: La mia vita, Joséphine Baker con Marcel Sauvage, EDT 2023. Jazz Cleopatra, Joséphine Baker, la sua vita, il suo tempo. Phyllis Rose, Frassinelli 1990. Some of These Days, Black Stars, Jazz Aesthetics and Modernist Culture. James Donald, Oxford University, 2015.
1: Con Carlotta Sorba abbiamo detto che la grande artista sconfitta da Joséphine Baker fu Miss Tanguette. Miss Tanguette aveva 31 anni di più, era già un mito, già prima della Prima Guerra Mondiale, e nel 1907 alle Folies Bergère aveva conosciuto il giovanissimo Maurice Chevalier, lui aveva 13 anni meno di lei, e se n'era innamorata pazzamente. Poi durante la Prima Guerra Mondiale Chevalier è stato catturato dai tedeschi e lei anche si diede a un'attività di spionaggio incredibile attraverso il re di Spagna, un giro con la complicità dei servizi segreti francesi, si diede a questa attività perché venisse liberato Maurice Chevalier e fu liberato in effetti a un certo punto della guerra. Però durante la Seconda Guerra Mondiale, mentre Joséphine Baker, questa volta era lei a collaborare con i servizi segreti francesi, lei cantò nell'occupazione nazista di Parigi e questo episodio le valse qualche accusa di collaborazionismo nel dopoguerra, per cui fu in un certo senso, nonostante fosse stato un mito e tutte le cose che abbiamo detto nel corso della puntata, morì un po' dimenticata nel 1956.

0: Questo processo sembrava semplice. L'indagato, trovato sulla scena del crimine, con l'arma del delitto, inzuppato del sangue della vittima. Colpevole.
1: Un giorno in pretura. La doppia verità. Mercoledì 21:15, Rai 3.
2: Come senti un rumore, buttati a terra.
3: Un rumore?
4: Quando le pistole cominciano a cantare e gli occhi danzano, è l'ora del West.
5: Chi sei?
4: Il West rivoluzionario.

0: di Sergio Leone.
1: Quando si spara, non si parla.
2: Fate molto male a ridere. Arrivederci, amico.
0: Per il ciclo C'era una volta Sergio Leone, per un pugno di dollari. Domani alle 21.30, Rai 3.
3: Sono la moglie di Odisseo.
4: È morto.
3: Non per me.
4: Nessuno è mai tornato.
5: Sposa, uno di loro, uno qualunque, e gli altri se ne andranno.
6: La grande epica dell'Odissea arriva sul piccolo schermo.
7: E cosa dirà la gente quando vedrà che sono tornato da solo?
8: Ti abbiamo atteso tutti questi anni.
3: Sceglierò presto.
5: Quando?
3: Quando avrò finito la tela.
8: Chi sei tu?
6: Ithaca, il ritorno. Venerdì 21.15, Rai 3.
9: Sapete cos'è la passione? Metterci il cuore nelle cose che fai, fino a creare un metodo di lavorazione esclusivo. Perché dalla passione nascono solo cose buone. Grissini e Crostini, Pane Alba.
10: In Beko testiamo tutti i nostri prodotti per occasioni come questa. Questo l'abbiamo testato. Sottoponiamo ogni prodotto ai test più estremi. Per questo Beko è una scelta di vita.
11: C'è il regalo oggi enigmistica. Cruciverba, Sudoku, Rebus, giochi per tutta la famiglia. E in più le borse multiuso Loki, belle, impermeabili, capienti, richiudibili. In edicola solo con oggi.
12: Ah, ci risiamo. Quando pulisci il bagno ogni strofinata vorresti urlare aiuto! Prova via Calexpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via Calexpress, brillantezza senza risciacquo.

0: questi sono i nostri ampli mini.
1: Non si vedono.
2: Vi devo toccare, non ci credo.
3: Microscopico proprio.
0: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
4: Mamma mia.
5: È un'altra cosa.
3: Questa è una magia.
6: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800-3800.
7: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi. Che si tratti di bruciore di stomaco, iperacidità, dolore di stomaco, puoi provare Gaviscon Bruciore Indigestione. Agisce rapidamente neutralizzando l'acido in eccesso e formando una barriera protettiva per un sollievo duraturo. Per i diversi modi in cui il reflusso può sorprenderti, Gaviscon Bruciore Indigestione.
9: E come si dice, non è bello ciò che è bello, ma che è bello Tavernello.
10: E con il concorso Brinda e Vinci, Tavernello ti premia dalla spesa alla tavola. Vinci ogni giorno 100 euro in buoni spesa e l'esclusivo set da tavola Tavernello.
11: Solo in poltrone sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Come via Rovere, con penisola e letto scorrevole a 799 euro. Avola, con sedute scorrevoli a 999 euro. E solo fino a domenica, Renazzo, con penisola e relax elettrico a 899 euro. Coltaro, con schienali regolabili a 749 euro. E Calendasco, con poggiatesta regolabili a 1249 euro. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
12: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
13: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

Archiviata l'accusa di omicidio per l'imprenditore che lo scorso anno uccise uno dei rapinatori entrati nella sua casa di Centola, per il giudice fu legittima difesa. Da inizio anno sono già 64 i morti sul lavoro in Campania, Caserta

0: Maglia nera, sempre più a rischio i lavoratori over 55. Più di 14.000 nuove targhe polacche a Napoli nel 2025, controlli intensificati e da Varsavia arriva una stretta sulle revisioni. Le sale climatizzate del Museo di Capodimonte, un viaggio nell'arte al riparo dal gran caldo, domani e dopodomani Napoli da bollino rosso. L'abbraccio dei tifosi azzurri nel primo allenamento del Napoli a Castel di Sangro, lavoro a parte per Lucca, intanto stasera con la festa del tifo organizzato iniziano le celebrazioni per i 100 anni del club. Buon pomeriggio dalla TGR Campania, il GIP di Vallo della Lucania ha archiviato l'accusa di omicidio per l'imprenditore che l'anno scorso uccise uno dei rapinatori che gli stavano svaligiando la villetta a Centola. L'uomo però dovrà rispondere di occultamento di cadavere. Ivan Palumbo.
1: I rumori provenienti dal piano inferiore lo avevano insospettito, così la notte del 22 giugno 2025 Aurelio Valiante, imprenditore, prese il fucile che aveva in casa e si ritrovò armato faccia a faccia con i tre rapinatori che avevano fatto irruzione nella sua villetta di Foria, frazione di Centola, nel Cilento, e sparò. Per legittima difesa, secondo quanto stabilito dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania, che ha accolto la richiesta della Procura e ha archiviato le accuse di omicidio. Un caso che rimanda inevitabilmente a quello molto discusso di Mario Roggero, seppur completamente diverso nella dinamica. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, accertata dagli esami balistici, infatti, qui ad aprire per primo il fuoco fu uno dei malviventi, utilizzando la pistola che avevano rubato nell'abitazione insieme ai gioielli. Fu solo a quel punto che Valiante reagì, uccidendo il 26enne Rivaldo Rusi e ferendo un altro componente della banda. Dovrà rispondere, tuttavia, di occultamento di cadavere in concorso con il fratello. Solo dopo qualche giorno, infatti, ammise di aver nascosto il corpo della vittima in un dirupo, indicando il luogo esatto ai carabinieri. Resta l'amarezza sul piano umano per la tragica perdita di una vita, ha commentato il legale dell'imprenditore Antonello Natale.
0: È stato dimesso dall'ospedale di Frattamaggiore l'uomo di 67 anni ferito con un calcio alla testa al culmine di una lite a Grumonevano. Intanto resta in carcere l'aggressore, il 18enne Francesco Iannucci, che ieri ha espresso pentimento per quanto accaduto. Caserta maglia nera tra le province campane per numero di morti sul lavoro è quanto emerge da un bilancio della filea CGIL. Daniele Meloni.
2: L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, ma si continua a morire sul lavoro e per il lavoro. Il bilancio della regione Campania è drammatico. A fine luglio sono già 64 i lavoratori che hanno perso la vita. Morti bianche di una scia lugubre che non sembra fermarsi. È Caserta la provincia con il maggior numero di vittime, 17. I dati vengono da un rapporto di Fillea CGIL e mettono in luce alcuni trend. Le vittime non appartengono solo alle fasce più giovani della popolazione, ma anche a quelle più anziane. Il rischio sul lavoro si è esteso anche ai lavoratori over 55, impegnati in attività sempre più gravose e faticose. La distribuzione tra i sessi vede una prevalenza maschile. 59 uomini deceduti contro 5 donne. Emerge la varietà dei settori in cui si perde la vita, dalla logistica all'agricoltura, passando per l'artigianato e i servizi. L'edilizia rimane comunque il settore più critico. Nonostante i moniti del capo dello Stato Sergio Mattarella, si continua dunque a morire per scarsa prevenzione e scarso rispetto delle norme di tutela dei lavoratori. Ogni incidente mortale rappresenta una sconfitta per tutti, ha detto Vincenzo Maio, segretario di Fillea CGIL.
0: Al via la gara d'appalto per la riqualificazione del bacino del fiume Sarno, un piano da oltre 400 milioni di euro. Alessia Meloni.
3: Bacino del fiume Sarno. Parte il maxi piano europeo da oltre 400 milioni di euro per blindare il territorio e salvare l'ambiente. Al via la gara per la messa in sicurezza del bacino entro il 2032. Il piano prevede interventi in 7 lotti e 3 macro aree, tra cui il dragaggio e nuove vasche di laminazione, per garantire la protezione di 35 comuni tra le province di Napoli, Salerno e Avellino. Il programma pone al centro la tutela ambientale e garantirà l'aumento di oltre 5 milioni di metri cubi del bacino del Sarno. Il cronoprogramma prevede la presentazione delle offerte entro il 25 settembre e la sottoscrizione dell'accordo quadro entro dicembre. Gli interventi saranno articolati in 3 ambiti territoriali: il Sarno e i suoi affluenti, la Solofrana e il Calvagnola, l'area vesuviana. Per il vicepresidente della Regione Campania, Mario Casillo, si tratta di un'importante operazione di rigenerazione ambientale e infrastrutturale che allevierà le criticità del territorio. Per l'assessora all'ambiente Claudia Pecoraro, restituire qualità al

0: Bacino del Sarno significa investire nel futuro del territorio e delle comunità che lo vivono.
1: Il fenomeno dilagante delle targhe polacche, da Varsavia in arrivo verifiche più stringenti. Gianluca De Martino.
2: C'era una volta la targa NA, la sigla che identificava l'appartenenza a una determinata provincia. Oggi è esploso il fenomeno delle targhe straniere, soprattutto polacche. L'area napoletana fa segnare un record nazionale, 14.066 i veicoli esteri registrati a Napoli nel 2025, altri 962 nel Casertano, 355 a Salerno. Intestare l'auto o la moto a una società di noleggio fuori dall'Italia fa risparmiare tanto su bollo e assicurazione, escamotage che rasenta la truffa quando le vetture non hanno copertura assicurativa e il risarcimento dei danni ricade su un fondo di garanzia sia in Italia che in Polonia. Per far fronte a questi ammanchi, circa 5 milioni di euro in due anni, il governo di Varsavia ha annunciato misure antifurbetti, tra cui l'obbligo di fotografare il veicolo in occasione della revisione, obbligatoria ogni anno in Polonia. È prevista quindi una nuova corsa a targhe bulgare o ceche. La Polizia Municipale di Napoli ha intensificato i controlli. 4.579 veicoli monitorati nel 2025. Nel 2026 siamo già oltre i 3.000. In crescita il dato delle sanzioni, 321 irregolarità amministrative registrate l'anno scorso. Ma dato preoccupante sono le oltre 80.000 violazioni al codice della strada, accertate ma non contestate, commesse da napoletani alla guida di veicoli stranieri. Queste infrazioni rischiano di essere impunite o troppo onerose da riscuotere, con un ulteriore danno per le casse pubbliche.
1: La nostra campagna sulla sicurezza stradale con Francesca Ghidini, ricordiamo, Domenico Cirillo, giovane promessa del basket, investito e ucciso lo scorso anno a Napoli. Da settembre un cortometraggio sulla sua storia sarà proiettato nelle scuole italiane.

0: Un secondo per guardare il telefono. Un secondo per accelerare. Un secondo per dire, tanto a me non succede. Sulle strade. Un secondo può essere fatale.
1: È passato un anno e mezzo. Questa era la scuola di Domenico, il liceo scientifico Labriola di Napoli, la palestra intitolata a Domenico, che amava lo sport, ma anche un calendario realizzato proprio grazie alla fondazione e un film, soprattutto un cortometraggio.
2: Sì, la Fondazione Domenico Cirillo è impegnata attivamente sul tema della sicurezza stradale. In Italia è la causa principale di morte tra i giovani, pensiamo che ogni 3 mesi scompare una classe. Il 95% degli incidenti mortali è tutta responsabilità di comportamenti sbagliati.
1: Chi conduceva l'auto era un 19enne alla guida di una Mini Cooper, non poteva condurre quell'auto e aveva una passione per l'alta velocità.
3: 96 km orari. Gli incidenti stradali sono frutto di scelte. Siamo noi adulti che dobbiamo dare l'esempio ai nostri figli.
4: Ma quando caro, chi mi raccoglie? Chi mi piglia a me?
5: Il cuore tuo è infinito.
1: Perché è importante un film?
6: Aiuta a diffondere soprattutto il messaggio sociale e civico che la Fondazione vuole trasmettere e che ha come primo obiettivo, ossia sensibilizzare sull'educazione civica, in particolar modo stradale, che è un tema purtroppo di cui poco sappiamo.
7: È un tema vastissimo su cui ci si dovrebbe informare da piccolissimi e su cui si dovrebbe continuare a parlare anche da adulti.
8: Quando si verifica una storia di un amico stretto che vedi tutti i giorni, ci vai a giocare a basket, ci vai a scuola, ci esci la sera, ti distrugge non solo a livello proprio di amicizia, ma ti distrugge proprio mentalmente.
1: Qual è il ricordo più bello o più vivo che hai di Domenico?
9: Quando giocavamo sul campetto, che mi diceva fammi le foto, che devo andare a scuola, devo fare un progetto. E io gliele facevo, però purtroppo questo progetto non è mai stato fatto, però me le conservo ancora sul telefono.
10: Nel carcere di Secondigliano, adesso il primo penitenziario in cui è partito il progetto del CNEL sul reinserimento sociale dei detenuti attraverso formazione e lavoro. Lilli Viccaroteo.
11: Il primo passo verso il reinserimento sociale degli ex detenuti per una vita che possa tornare alla normalità e senza più reati è la certezza di un posto di lavoro. Il carcere di Secondigliano è il primo in Italia a far partire Recidiva Zero, che ha già dato un risultato importante.
12: Abbiamo già 7 richieste di lavoro effettive che sfoceranno in un impegno lavorativo. Penso che sia un orgoglio di tutti gli operatori, perché il nostro non è certamente un lavoro facile, però tornando a casa anche molto affaticati, molto stanchi, sapendo che abbiamo cambiato quella piccola cosa nella vita di qualcuno, è una cosa che ci solleva e che ci dà motivazioni per il futuro.
11: Il progetto è figlio dell'accordo tra CNEL e Ministero della Giustizia, attuato grazie all'impegno della coralità del pianeta carcere.
13: Questo è un progetto bellissimo che riesce a dare la cosa più importante alle persone detenute, cioè la prospettiva, il fare in modo che la detenzione non sia soltanto un'attesa dell'uscita, ma che permetta appunto di avere una prospettiva e una possibilità, che è quella che a loro poi, quando escono, la principale cosa che manca.
14: Uscire e trovarsi, diciamo, dopo anni di detenzione, come dire, aiutatemi, senza una retribuzione, senza un lavoro, è come partire da zero. Qua stai partendo già con un grosso vantaggio.
10: Non dà tregua all'ondata di calore in Campania. L'allerta della Protezione Civile resta in vigore fino a domenica. Si registrano temperature superiori anche di 4-5 gradi rispetto alla media stagionale e un forte tasso di umidità nelle ore notturne. Intanto il nuovo bollettino del Ministero della Salute assegna a Napoli il bollino rosso sia per domani che per dopodomani. Completamente climatizzato è il museo di Capodimonte, un sollievo per i visitatori che affollano le sale anche in questi giorni di grande caldo. Sentiamo Antonella Maffei.
15: Aldo Torrido, Capodimonte è il primo e unico museo campano climatizzato, diventa sempre di più una priorità.
16: Infatti non mi vedete qui a torso nudo, ma addirittura con l'abito, perché per la prima volta dopo l'installazione del sistema di efficientamento energetico noi produciamo il 90% del fabbisogno sul nostro tetto. Qui abbiamo una climatizzazione che dà la massima tutela alle opere d'arte, ma anche ai visitatori.
15: Rifugio culturale e climatico, il Museo di Capodimonte è l'unico grande museo italiano capace di generare energia da fonti rinnovabili. Con 2 anni intensi di lavori e 4.500 pannelli fotovoltaici invisibili sui tetti, oggi è un modello sostenibile che coniuga tutela del patrimonio e innovazione.
16: In luglio-agosto si può venire senza soffrire troppo il caldo.
15: E domenica 2 agosto, giorno della gratuità nei luoghi della cultura statale e nei siti archeologici, può essere l'occasione per ammirare da vicino, senza soffrire, la ricca collezione permanente del museo e la nuova Galleria delle Porcellane, 1500 capolavori in 16 sale, dal salottino di Maria Amalia di Sassonia ai capolavori di Tagliolini al portale d'ingresso contemporaneo di Diego Cibelli. Con i cambiamenti climatici, la climatizzazione è una delle sfide più importanti dei musei italiani. Anche il MAN si avvia alla rivoluzione green.
10: All'Università Van Vitelli un progetto per il contrasto alla violenza di genere. Federico Marconi.
17: Senza correggere l'uso delle parole non andremo mai da nessuna parte.
18: Per incentivare l'utilizzo di un vocabolario che promuova parità di genere e contrasti la violenza, l'Università Van Vitelli ha presentato i risultati del progetto Students for Change, un percorso biennale che ha visto gli studenti protagonisti attraverso la realizzazione di cortometraggi. Le proiezioni sono avvenute nell'ambito di una conferenza internazionale a cui ha partecipato anche il questore di Caserta, Andrea Grassi, autore di uno dei filmati e promotore della campagna della Polizia di Stato contro la violenza di genere.
19: Caserta la sua provincia però ha un bel primato, è un primato nazionale che ha la recidiva più bassa a fronte degli ammonimenti emessi dal questore, e questo è merito della rete che si costruisce anche attraverso queste giornate.
18: Giornata che ha concluso un progetto che ha coinvolto oltre 200 studenti italiani e francesi che hanno trasformato conoscenze e riflessioni in proposte e azioni di cittadinanza attiva.
20: Abbiamo cercato di trasmettere ai ragazzi che il contrastare non si fa soltanto attraverso slogan, ma si fa attraverso il confronto, l'ascolto e soprattutto il mettersi in gioco.
10: Siamo al calcio, primo giorno di lavoro per il Napoli a Castel di Sangro. Nello Di Costanzo.
21: Ieri alle 20:15 il Napoli è arrivato in abbondanza.

0: Abruzzo, a Rivisondoli, nel resort che ospiterà la squadra fino al 13 agosto. Stamani Capitan Di Lorenzo e compagni subito al lavoro allo stadio Patini di Castel di Sangro per la seconda parte del ritiro precampionato dopo Di Maro. Sgambatura a porte aperte e primo bagno di folla per gli azzurri. Applausi per tutti, ovazione per Mister Allegri. Partitella in famiglia sotto lo sguardo attento del direttore sportivo Manna. Oggi alle 17.30 nuovo allenamento. 32 i calciatori impegnati, compresi McTominay ed Oliveira, reduci dal mondiale. Mancano invece Lukaku e De Bruyne. Tuttavia quest'ultimo dovrebbe raggiungere Castel di Sangro la prossima settimana. E non c'è nemmeno Lindstrom in lista di sbarco. La compagine partenopea, dopo le due partite in Trentino con Arezzo e Carrarese, disputerà al Patini tre amichevoli internazionali. Il 5 agosto contro l'Osasuna, l'8 contro il Celta Vigo e infine il 12 sfida con l'Aris Salonicco, ultimo test prima dell'esordio in campionato a Marassi con il Genoa. Intanto alla Val di Sangro si va riempendo di tifosi partenopei provenienti da ogni parte d'Italia. Si prevedono oltre 200.000 presenze durante il periodo del ritiro, un grande volano di sviluppo economico per tutto il territorio.
1: Questo effetto del ritiro si riversa su tutto l'anno e non soltanto durante il periodo del Napoli. Registriamo presenze sul territorio anche fuori dal ritiro del Napoli, sold out per questo periodo già da diversi mesi, almeno 3 mesi.
0: C'è qualche criticità?
1: Posso immaginare che ci sia un po' di difficoltà in questo periodo nel trovare i parcheggi, ma che ben venga tutta questa confusione se poi i risultati sono quelli sotto gli occhi di tutti.
2: E stasera partono le celebrazioni per i 100 anni del club. Piero Vitiello.
3: Il conto alla rovescia è prossimo allo zero. Domani il Napoli spegne 100 candeline. Oggi partono le celebrazioni con la festa 100 anni d'amore voluta dalla tifoseria organizzata. Sui canali social ufficiali dell'evento le informazioni e i volti che parteciperanno alla serata fra mondo dello spettacolo, della cultura e campioni azzurri del passato. Raduno alle 17 in Piazza dei Martiri, poi il corteo celebrativo diretto alla Rotonda Diaz, cuore pulsante della festa dove si alterneranno musica, ospiti e ricordi fino alla mezzanotte, quando le torce illumineranno lo scoccare del 1 agosto. Tra gli eventi collaterali una mostra con 100 gigantografie, un'esposizione di maglie da collezione e un'area dedicata a Maradona, il cui ricordo sarà affidato anche a una rappresentanza della sua famiglia presente in piazza. Intanto, con il divieto di transito nella carreggiata di Piazza Municipio, lato Maschio Angioino, è già scattato il piano traffico che domani, in occasione della seconda festa, quella organizzata dal club, coinvolgerà altre zone della città. Si partirà alle 8 del mattino con il divieto di sosta nelle strade che saranno attraversate dalla processione azzurra. Piazza Carità, via Toledo, via Santa Brigida, via Verdi, via San Carlo, piazza Trieste e Trento e piazza Plebiscito. Dalle 15 in poi divieto di transito in diverse zone del centro. Dettagli consultabili sul sito del Comune di Napoli.
2: E domani alle 12.20 su Rai 3 lo speciale della TGR dedicato proprio al centenario del Napoli. Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa a 66 anni di Franco Baresi, una classe riconosciuta prima di tutto dagli avversari come Diego Maradona, protagonista con lui delle memorabili sfide tra Napoli e Milan degli anni 80. Però allora sentiamo proprio le parole di Maradona al termine di una di quelle partite.
4: Diego, ogni volta che segni un gol una maglia nuova?
5: Questa è un grandissimo giocatore. Io penso che Franco Baresi è il massimo come difensore, per quello questo è un ricordo che me lo porterò per tutta la vita.
2: L'Ariano Film Festival con l'inviato Rino Genovese.
6: L'Ariano Film Festival si conferma per il 14° anno punto di riferimento cinematografico, trasformando la regina del tricolore, Ariano Irpino, in un palcoscenico del cinema nazionale ed internazionale.
7: Un festival di giovani, circa 200 ragazzi che collaborano a questa 14° edizione. Tantissimi i film in concorso, tantissimi anche gli eventi che si fanno durante questa settimana. Domani ci sarà l'incontro con il professore Vincenzo Schettini alle 8:30 presso la Villa Comunale e invece domenica ci sarà l'Irpus d'Oro alla carriera a Lino Banfi. Anche quest'anno sono arrivate tantissime opere in concorso, in finale abbiamo portato 65 opere provenienti da tutto il mondo. Sono 8 le sezioni in concorso, lungometraggi, cortometraggi, documentari, animazioni, corti scuola, AIF Green.
6: C'è una sezione assolutamente attuale, innovativa?
7: Sì, la sezione intelligenza artificiale per i cortometraggi realizzati appunto con l'intelligenza artificiale.
6: È un importante spazio

0: Il ricorso è stato dedicato alla famiglia. In che senso?
1: Perché ci è stata data la possibilità di proiettare il cortometraggio E io, da me realizzato, sul tema dei figli vittime delle separazioni e dei divorzi conflittuali, e ciò al fine di mettere in evidenza i danni irreparabili che certi genitori possono portare ai figli, sperando che sia un momento di forte prevenzione.
2: È tutto, buona giornata.
3: Il meteo regionale è presentato da Biscotti Ottimini senza zuccheri aggiunti di Vella.
4: Sulla Campania, locali fenomeni, ora in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, ampi e persistenti rasserenamenti per l'intero periodo, salvo qualche locale temporaneo addensamento. Sull'Appennino campano, cielo sereno o poco nuvoloso, salvo nubi pomeridiane convettive con locali piovaschi. Sul Salernitano, qualche isolato temporale pomeridiano, poi il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso.
5: Zequil presenta Campioni ogni giorno. Medaglia d'oro nei 100 metri in ascensore. No, ha solo dormito meglio. Con Zequil gommose alla melatonina, dormi bene e diventi un campione ogni giorno.
6: Con Oggi c'è il regalo Oggi Enigmistica. Cruciverba, Sudoku, Rebus, giochi per tutta la famiglia. E in più le borse multiuso Loki. Belle, impermeabili, capienti, richiudibili. In edicola solo con Oggi.
7: Sole a 1000?
8: Sete a 0.
9: Tè San Benedetto Zero. Zero zuccheri, zero calorie. Tutto gusto.
8: San Benedetto. Irresistibilmente.
10: Nuovo. Con la borsa mare firmata Freddy.
11: Nuovo.
10: Cuccarini, due feste e un rimpianto.
11: Nuovo.
10: Hunziker, la passione prende il largo.
11: Nuovo.
10: Kate, che ansia per George.
11: Nuovo.
10: Amori VIP, Gregoraci, Gerry Scotti, Argentero. In più, Cucina Mia, 70 ricette dai primi ai dolci. Nuovo con Cucina Mia o con la borsa mare Freddy.
12: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
13: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, per i 30 minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
14: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
15: Ami l'estate, ma sale, sole e sabbia danneggiano i tuoi capelli? Nuovo Pantene Love Edition. Ripara i capelli dall'interno e li protegge dai danni estivi, per capelli visibilmente più sani. Tuffati in un'estate senza hair drama. Con Pantene Love is in the air. Pantene Love Edition.
16: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
17: Abbandoni ora l'immobile.
16: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
18: Esodo Ceuta, 60.000 migranti arrivano dal Marocco, 34 vittime, von der Leyen, immagini inaccettabili, Sanchez violata integrità territoriale, Meloni pronta a sospendere Schengen. Le chat dell'inchiesta del Mastro, opposizioni in giunta denunciano, ci ha impedito di leggerle, da Fontana gravissima lesione delle nostre prerogative e lui risponde servono approfondimenti. Annuncio di Trump, il Board of Peace ha trovato l'accordo sul disarmo di Hamas, Israele si ritirerà da Gaza, Movimento Islamico conferma, presto vertice al Cairo per formalizzare l'intesa. Si scava tra le macerie della palazzina crollata a Messina, il corpo di un uomo recuperato, si cercano gli altri 5 dispersi, isolato un pilastro, si indaga per disastro colposo. Addio a Franco Baresi, il piscinin che ha scritto la storia del calcio italiano, leggendario libero del Milan e della Nazionale. Aveva 66 anni, era malato da tempo. Martedì i funerali.

0: A tutti voi buongiorno, bentornati al TG3. Dunque, lo avete sentito, gli occhi del mondo sono puntati su Ceuta, enclave spagnola in terra d'Africa, al confine con il Marocco. Decine le vittime del massiccio esodo dei profughi, molti approdati anche a nuoto. In 24 ore si contano oltre 60.000 arrivi, mobilitati guardia civile e servizi d'emergenza. Tensione all'arrivo del Premier Sanchez che denuncia è stata violata la nostra integrità territoriale. Il ministro dell'Interno spagnolo annuncia 25.000 persone sono già rientrate in Marocco. Allora il quadro di tutto questo con Andrea Rustichelli.
1: Il premier Sanchez, pressato dai popolari e dall'estrema destra di Vox, è arrivato a Ceuta. La tensione è massima, qualcuno grida dimissioni. Sanchez contrattacca e definisce questa ondata una violazione della sovranità territoriale della Spagna. Parla di cooperazione con le autorità marocchine per il rimpatrio dei migranti e per continuare a contrastare le mafie che sfruttano l'immigrazione. Lo Stato c'è, conclude, e lavoriamo per riportare la normalità a Ceuta. La polizia marocchina, nelle ore precedenti, ha lasciato passare i migranti diretti oltre il confine. Gli arrivi in questo territorio spagnolo, secondo le stime, sarebbero 60.000 su una popolazione che a Ceuta è di 84.000 abitanti. Tra quanti hanno attraversato a nuoto il breve tratto di mare si contano almeno 34 morti. La domanda è perché il governo marocchino ha innescato nuovamente questo capitolo così divisivo per la Spagna e per l'Unione Europea. Tra le possibili cause c'è chi fa notare la visita 10 giorni fa del premier spagnolo in Algeria, paese che sostiene il cosiddetto fronte polisario che reclama l'indipendenza del Sahara occidentale, ritenuto invece dal Marocco un proprio territorio. Marocco che ha sottoscritto anche i cosiddetti accordi di Abramo con Israele mediati da Trump. E tanto Washington quanto Tel Aviv sono in rotta di collisione con Madrid per le nette critiche spagnole sulla disastrosa situazione del Medio Oriente, da Gaza all'Iran.
0: La Premier Meloni valuta la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. Le reazioni del governo italiano hanno anche creato una crisi diplomatica con la Spagna. Allora il punto in diretta da Palazzo Chigi con Mario Francocao. A te.
2: Ieri l'annuncio, ieri della possibile sospensione di Schengen, oggi ci stanno lavorando Palazzo Chigi e Viminale, un'ipotesi formulata dalla Presidente del Consiglio dopo che Salvini aveva già cominciato ad attaccare Sanchez sui social network. Da governo e centrodestra reazione unanime alla crisi di Ceuta. Per Meloni e per i suoi vice l'immigrazione clandestina è una minaccia concreta alla sicurezza dei confini europei. La Premier avverte non arretreremo e rilancia la linea del governo, difesa dei confini, lotta ai trafficanti di uomini, rimpatri efficaci, concetti simili a quelli espressi anche oggi dalla Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Però le parole di Tajani, come accennavi, che ha accusato il governo spagnolo di avere provocato la crisi accogliendo 500.000 di irregolari, hanno infastidito parecchio Madrid, che ha convocato l'ambasciatore e ha spiegato che c'è una sentenza in base alla quale i respingimenti immediati di chi arriva a nuoto sono vietati. Contro il governo si scagliano poi naturalmente le opposizioni che dicono fa solo propaganda, inventa emergenze per nascondere i fallimenti. Sentiamo Matteo Valerio.
3: La rincorsa a Bannacci, l'attacco al governo Sanchez, la campagna elettorale su sicurezza e immigrazione. A Ceuta le destre si esercitano nel campo a loro più congeniale. Chiudere lo spazio Schengen, dice Tajani, riprendendo le parole della Premier, è un tema di sicurezza nazionale, sostiene. Disastroso fallimento di Sanchez, mette il carico Salvini, che evoca la possibilità di un'invasione organizzata. Fratelli d'Italia va di slogan.
4: A Ceuta 49.000 migranti in 24 ore. Ecco dove porta il modello Sanchez che la sinistra vorrebbe anche per l'Italia. Per fortuna al governo c'è Giorgia Meloni e l'immigrazione illegale viene contrastata con fermezza.
3: Ma davvero, attacca Schlein, il governo non sa che da Ceuta non c'è libera circolazione né verso la Spagna né verso l'Europa? È un governo di irresponsabili propagandisti, scandisce, anziché dare solidarietà a un paese di frontiera come il nostro, aprono una crisi diplomatica con la Spagna e annunciano di voler chiudere Schengen. Di propaganda dannosa per l'Italia parlano anche i 5 Stelle, sottolineando il fallimento del governo nelle politiche migratorie. Cinici, affonda VS, usano la disperazione dei migranti per guadagnare consenso. Quel che accade a Ceuta rileva Azione non si risolve sospendendo le regole europee,
5: ma affermando e convincendosi del fatto che ogni crisi migratoria si affronta con l'Europa. Ogni crisi migratoria riguarda l'Europa, che accada a Ceuta o che accada a Lampedusa.
3: Non c'è nessun rischio di invasione, che osa più Europa, ma solo la speculazione ignobile di Meloni e del suo governo.
0: C'è ancora tensione sul

0: Caso del Mastro, alle opposizioni non viene permesso di visionare le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia. PD, 5 Stelle e AVS denunciano lesione gravissima delle prerogative parlamentari. Il servizio è di Serena Mautone.
1: Lo strappo si consuma questa mattina alle 10, quando ai membri della Giunta per le autorizzazioni viene negato l'accesso alle chat di Del Mastro, che con una mossa a sorpresa ieri il procuratore di Roma Lovoi aveva chiesto di visionare anche per valutare elementi in favore dell'ex sottosegretario alla giustizia. Sguardi fissi sul tavolo e braccia conserte, così i membri di opposizione denunciano quella che non esitano a definire una forzatura. Da Fontana dicono una lesione gravissima delle prerogative parlamentari.
2: Non è una questione di opportunità politica, ma un atto doveroso per aiutare la magistratura a combattere la camorra. La maggioranza e il Presidente della Camera fanno muro, sono pronti a scudare un loro sodale. Noi invece non abbassiamo la guardia e non facciamo un passo indietro.
1: Nulla di tutto questo, replica il Presidente della Camera, che richiamandosi a un fitto scambio epistolare con Davis Dori, ribadisce di voler rispettare il parere della Giunta del Regolamento che si riunisce lunedì. E mentre Doris in conferenza stampa cita come precedenti i casi Rubi e Almasri, occasioni in cui ai membri della Giunta è stato consentito l'accesso al materiale, il centrodestra si schiera in difesa del Presidente della Camera.
3: Il capolargo strumentalizza come suo solito una vicenda che è stata affrontata dalla Giunta delle autorizzazioni nel pieno rispetto delle leggi e dei principi costituzionali.
1: Posizione ribadita in una nota, basta populismo, da Fontana, un comportamento inappuntabile e ineccepibile.
0: Torniamo adesso sulla morte di Abdelrahim Fakir durante un fermo di polizia, perché in un dossier c'è l'ombra della propaganda americana MAGA dietro alle minacce social al sindaco Lepore, attualmente sotto scorta. Francesca Malaguti.
4: Non sono ancora stati ascoltati qui i due agenti di polizia coinvolti nell'inchiesta sulla morte di Abdelrahim Fakir. Prima di convocarli, la procura vuole avere un quadro più preciso dei fatti e sta raccogliendo tutti i tasselli per ricostruirli. Alcuni si cercano nel telefono che l'uomo di 42 anni non aveva con sé il giorno del controllo al pilastro, ma che potrebbe contenere informazioni sul suo stato psicofisico. Si cerca anche un secondo telefono che ancora non si trova, un'utenza che la vittima aveva usato di recente. Al vaglio le immagini di una quarantina di telecamere che si aggiungono ai tanti video amatoriali girati prima, dopo e durante la morte di Fakir. Ma qui si continua a indagare anche sugli scontri di piazza seguiti alla manifestazione del 20 luglio. Nuovi nomi potrebbero presto aggiungersi ai 12 iscritti attuali. Intanto, sul tavolo del sindaco di Bologna, a cui è stata assegnata una scorta dopo le minacce di morte per aver indetto la manifestazione, arriva un inquietante dossier che documenta come molti degli attacchi social presenti nei suoi profili provengano da account falsi o generati oltreoceano. Dettagli che fanno temere una regia esterna, forse in vista delle prossime elezioni.
0: Inflazione in leggero rallentamento a luglio, ma la corsa dei prezzi erode il potere di acquisto delle famiglie e intanto i carburanti aumentano ancora. Sentiamo Claudia Bruno.
5: L'inflazione rallenta ma resta alta e continua a erodere il potere d'acquisto. A luglio i prezzi sono cresciuti in media dello 0,2% rispetto al mese precedente e del 2,8% rispetto a un anno fa, in lieve rallentamento dunque in confronto al più 3% registrato a giugno. Un piccolo sollievo che i consumatori, alle prese da tempo con aumenti generalizzati, faticano però a percepire.
6: Sono qui che sto contrattando perché ci sono dei prezzi che vabbè, si sa che i prezzi sono aumentati ma a dismisura. E quindi niente, si fa quello che si può.
7: Sono aumentati, sì, in tutto, anche i supermercati, in tutte le parti.
8: I prezzi un po' sono aumentati, perché purtroppo con tutto quel il gasolio, con tutto il sistema che è andato a catena.
5: L'impatto maggiore continua a essere proprio quello dei prodotti energetici, che in un anno hanno fatto segnare un aumento dell'11%. Resta pesante la situazione sul fronte carburanti, con i prezzi in salita anche oggi. La benzina sfiora in media i 2 euro al litro anche in città e il gasolio aumenta di 2 centesimi rispetto a ieri, attestandosi a 2,08 al litro. L'ultimo taglio delle accise disposto dal governo ha inciso solo parzialmente sui prezzi al distributore. Sul costo finale si registra un calo complessivo di 10 centesimi. Invece dei 17 previsti dal decreto dell'esecutivo.
0: Annuncio di Trump, accordo sulla striscia di Gaza con il ritiro di Israele e il disarmo di Hamas, ma sono molti i nodi da sciogliere. Sentiamo Alessandra Bortoloni.
9: Il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il completo disarmo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza, un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature. È sera a Washington quando Donald Trump dà la notizia sul suo social Truth. L'accordo sarà attuato in più fasi, scrive, e spiega. Una volta completato il disarmo, l'esercito israeliano si ritirerà e la Forza Internazionale di Stabilizzazione collaborerà con una nuova polizia palestinese per garantire la sicurezza a Gaza. Per Trump, che ringrazia i mediatori di Egitto, Qatar e Turchia, è un trionfo. È su di loro e sul Board of Peace che Hamas, confermando la notizia, fa affidamento per costringere Israele a rispettare i termini dell'accordo. La questione delle armi, dichiara un suo responsabile, è legata al ritiro di Israele. Sarà il Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, un organismo di tecnocrati palestinesi istituito dal Board of Peace, l'unico incaricato di stilare l'inventario delle armi di Hamas e di immagazzinarle. Si comincerà dalle armi pesanti per poi finire con lo smantellamento dei tunnel. Contemporaneamente Israele dovrà ritirarsi prima dalla zona arancione, poi da quella gialla. Per alcuni osservatori ci vorrà forse un anno, solo dopo si potrà iniziare la ricostruzione di Gaza con case, scuole e ospedali.
0: E dopo l'annuncio di Donald Trump si attende adesso la risposta di Israele. Allora andiamo a collegarci con l'inviata. Lucia Goracci, a te.
10: Dunque, Israele ancora non ha fatto dichiarazioni, è probabile che non ne faccia sino alla fine, al tramonto di domani, dello Shabbat, però alcune precisazioni fa Hamas, che dice deve essere un accordo comprensivo, il disarmo deve correre e parallelo anche ad altri passaggi come la fine delle ostilità da parte di Israele e l'inizio del ritiro. Da capire cosa penserà il governo di Tel Aviv sulla proposta di affidare tutto l'armamento pesante, non consegnandolo all'esercito israeliano, ma appunto a magazzini dell'amministrazione di tecnocrati palestinesi in formazione nella striscia di Gaza. Intanto però nuove vittime, feriti questa mattina dei raid israeliani, ieri tra i morti anche bambini, e ci sono scontri di nuovo in Cisgiordania a una settimana dai fatti di Tel. Sono tornati nell'area di Nablus, i coloni si segnalano feriti nei villaggi palestinesi. A te.
0: E noi adesso andiamo a Messina, dove si continua a scavare alla ricerca dei 5 dispersi dopo il crollo della palazzina. Sentiamo in diretta, perché ci aggiorna l'inviato Massimo Solani. Massimo.
11: Sì, si scava da più di 20 ore qui a Pistunina, fra i resti del palazzo di tre piani che vedete alle mie spalle, che è crollato ieri pomeriggio. Si scava alla ricerca di 5 persone, sono rimasti infatti soltanto 5 i dispersi al momento, dopo che purtroppo questa mattina è stato estratto il cadavere di Carmelo Leone, proprietario del palazzo di tre piani, che viveva in uno degli appartamenti dell'ultimo piano insieme alle due sorelle, al cognato e a un collaboratore familiare. Dispersi loro e dispersa anche la giovane commessa che lavorava invece nel negozio del secondo piano. Non sarebbe riuscita a uscire in tempo, ha detto un testimone, dopo che si sono sentiti i primi scricchiolii. E nel frattempo si va avanti, la novità di queste ultime ore è che si sta scavando su due fronti all'interno fra le macerie. Due fronti perché i cani che sono impegnati nella ricerca questa mattina hanno indicato un punto diverso da quello dove è stato trovato il cadavere di Leone, segno che forse lì potrebbero esserci le altre persone. Si lavora in condizioni difficili, rischio crolli, c'è ancora un incendio in corso. Intanto si fanno le prime acquisizioni sul fronte della giustizia, perché la procura ha aperto un'inchiesta che è stata aggiornata dopo il ritrovamento del cadavere ad inchiesta per disastro e omicidio colposi. Ma sentiamo tutti i dettagli nel servizio di Massimo Veneziani, poi la linea a voi in studio.
12: È quello di Carmelo Leone, il corpo senza vita che stamattina viene portato via. Disperse ancora le sue sorelle Sara e Rosa, il marito di quest'ultima, Santino Magazzù. Si cerca anche il loro domestico, Lairu Varnakulasuria, di origine cingalese.
13: Non trovare più.
14: Lui lavorare
13: secondo palazzo.
12: Nessuna notizia nemmeno di Alessandra Frazzica, 27 anni, commessa di un negozio al primo piano.
15: Un fronte di scavo è sul tetto, quindi si perfora l'ultimo strato per raggiungere quello che era l'appartamento dell'ultimo piano. L'altro fronte di attacco, diciamo di scavo, è lungo il perimetro dell'edificio, che è una probabile via di fuga che poteva essere percorsa dalla ragazza.
16: Fino all'ultimo pensavo di morire, anche perché ho respirato pure la polvere, il pulviscolo, quindi non sapevo neanche, non stavo manco respirando aria in quel momento.
12: Davide è uno dei tre feriti, come gli altri è fuori pericolo, è un collega di Alessandra, la ragazza ancora dispersa.
16: Quando ho visto che finalmente era arrivato qualcuno, ho gridato, c'è anche una mia collega, sta da sotto.
12: Chiara da subito la dimensione del disastro, oggi si scava tra fumo e macerie in un'atmosfera spettrale, circondati da ciò che resta di

0: questo edificio. I solai sono uno sull'altro come libri accatastati. C'è un divano che si affaccia sul vuoto. La procura di Messina indaga per disastro colposo a far crollare la palazzina, forse un cedimento strutturale. Per questo un pilastro è stato isolato.
1: Caldo anomalo sul nostro paese, oggi 11 bollini rossi nei giorni dell'esodo del primo fine settimana di agosto, con milioni di macchine su strade e su autostrade. Sentiamo Francesca Sancin.
2: Andiamo in piscina perché fa troppo caldo.
3: O la piscina o stare a casa chiusi col climatizzatore.
4: Piscine affollate, come il mare di Ferragosto, nessuno sugli asciugamani stesi all'ombra perché sono tutti a mollo. Code alle fontane nelle città d'arte dove i turisti e i locali si fermano per rinfrescarsi. Le temperature roventi stressano lo stivale da nord a sud. 11 città bollino rosso oggi, domani saliranno a 19, addirittura 23 domenica.
5: Si potranno raggiungere anche i 38-40 gradi, 36-38 gradi invece sulla Calabria e sulla Sicilia, sempre sulle zone interne.
4: E oltre ai bollini per il caldo ci sono quelli per il traffico, rosso oggi e nero domani. In questo primo weekend che coincide con l'inizio di agosto, in cui si prevedono oltre 26 milioni di veicoli sulle strade. Vacanziere a parte, la cronaca del caldo è anche quella della siccità. Sul Lago Maggiore vicino a Varese, sabbia, dove dovrebbe esserci acqua, il pontile in secca sembra un ossuto mille piedi. I sostegni invece che immersi esposti al sole, stessi scenari nel biellese.
6: La crisi idrica ci sta obbligando ad arrivare già in alcuni comuni con le autobotti.
4: In quest'estate bollente continua

con la sciabica è una tecnica antica e infallibile, fondata sulla collaborazione, ma autorizzata solo in aree circoscritte, come le insenature di Musandam, appunto.

Quando un banco di sardine fa l'errore di avvicinare troppo la traiettoria di nuoto alla superficie, dal cielo le sule si lanciano in un forsennato banchetto. Sembra di trovarsi nella disavventura di Sinbad e il Rook, l'uccellaccio spaventoso del quinto viaggio. Povere sardine, troppo piccole e sottili per contare una per una. Si muovono attraverso il mare come un popolo, decine di migliaia, tutte insieme. Un'indistinta massa d'argento che fa corpo unico. E come massa indistinta sono trattate anche dopo. Quando ormai fuori dall'acqua, il loro valore si misura a peso, assecchiate. Sono talmente abbondanti le sardine nel mare dell'Oman che la gente di qui non si degna di mangiarle. A quintali per volta vengono stese sull'immensa graticola del bagnasciuga e fatte essiccare sotto al sole implacabile dell'Arabia. Presto diventeranno fertilizzante per la terra e farina per i pesci d'allevamento. Forse anche olio con cui ungere le pietre, perché la salsa edine non le sgretoli. E nei mesi secchi saranno dati in pasto ai cammelli di tutta la nazione, come integratore proteico della loro dieta.

Nell'area sud-orientale della Costa Humanita, una dolina carsica ampia 40 metri ospita una pozza d'acqua color smeraldo che confonde le idee anche ai geologi. Si chiama Sinkhole di Bimma. Potrebbe sembrare un lago di montagna o uno scherzo dell'Oceano Indiano, ma poiché non si tratta di un luogo di fantasia, gli scienziati tirano in ballo la storia di un meteorite precipitato dall'universo celeste. Incredibile, ma plausibile. In uno dei suoi 7 viaggi, Sinbad si ritrova in mezzo a montagne desolate e altissime, poste a protezione di valli molto profonde, senza uscita. Nella favola sono un luogo da incubo, nonostante tra le pietre brillino dappertutto rubini e smeraldi. Nella realtà, un imponente arco montuoso corre parallelamente alla Costa Humanita, con gole attraversate da rivoli a carattere non perenne, dai quali dipende la vita. Visto che i letti di questi fiumi imprevedibili sono chiamati wadi, le località che beneficiano della loro vicinanza portano wadi nel proprio nome.

come Wadi Shab, Wadi Bani Khalid. Per Sinbad il sapore dell'acqua era squisito e nessuno si è ingegnato più degli uomini del deserto per garantirsi questa risorsa preziosissima. Il villaggio di Biad Said è un insediamento di alta montagna, costruito più di 2500 anni fa, a ridosso della vetta più alta dei Monti Ashar. L'acqua arriva nei campi attraverso un ingegnoso sistema chiamato Aflash, così efficace da trasformare un territorio ostile in un giardino. Una rete di canali molto capillare corre attraverso il villaggio e gli appezzamenti, collegata a una vasca comune in cui si raccoglie la poca acqua della montagna. Il bello di questo sistema è che il flusso dell'acqua è totalmente governato attraverso l'apertura o chiusura dei singoli canali di irrigazione. Spetta al custode dell'acqua, Wakil, decidere quando farla defluire dai serbatoi. E anche i tempi di distribuzione nei singoli appezzamenti, in modo che nessuno venga svantaggiato. In media l'acqua è disponibile per 5 o 6 ore, ogni 8 giorni. Poco, ma sufficiente.

Un sistema ingegnoso e antichissimo, fondato sulla solidarietà e regole condivise. Oggi, sotto la tutela dell'UNESCO. Ogni goccia che si stacca dalle montagne e che attraverso il sistema Flash finisce nei campi di Bilad Said è depositaria di norme e consuetudini sociali che ne impediscono lo spreco, azzerano i conflitti e concepiscono il lusso innanzitutto come una collettiva questione di acqua.

Si può immaginare che il palazzo in cui Scheherazade si mise con pazienza a narrare al marito le favole delle mille e una notte non fosse poi tanto diverso da questa residenza di Bayt al-Safa ad Alhambra, con qualcuno che si preoccupava ci fosse sempre del cardamomo tostato pronto per il caffè dell'ospite nel caso di una visita a sorpresa. Si chiama Kawa, lo speciale caffè omanita, aromatizzato al cardamomo e allungato con acqua di rose, con cui è uso accogliere chiunque bussi alla propria porta. L'argento, poi, abbondava sempre nelle residenze dei sultani. Metallo pallido come la luna esprime l'eleganza e il potere di chi lo possiede.

Grande sultano dell'Oman, Qaboos bin Said al-Said, morto nel 2020, passerà alla storia per aver migliorato considerevolmente le condizioni di vita dei suoi sudditi e per aver aperto al mondo le porte del suo regno magnifico. Ma al cospetto di una delle tante città tradizionali che si stanno sgretolando, viene da chiedersi anche quanto si rischia di perdere con questo guadagno. La modernità ha una doppia faccia, compreso il turismo che si trascina dietro. È possibile conciliare il benessere con queste stupende abitazioni di fango, dello stesso colore del deserto? Ciò che questo paese ci insegna è il valore delle proprie radici, nelle quali è custodita l'eredità del popolo a cui si appartiene.

Il popolo dell'Oman è figlio del deserto e conosce il valore dell'acqua. Ha inventato un sistema eco ingegnoso per mettere il poco a disposizione di tutti. Se a questi ragazzini si chiedesse qual è il sapore dell'acqua, probabilmente come Sinbad direbbero che è squisita. Forse tra di loro c'è qualche eroe del futuro che troverà il modo di rimettere in piedi anche le belle città costruite con il fango. Magari, pensando ai giochi dell'infanzia, mentre sguazzava felice negli afflash pieni d'acqua, insegnerà anche ai suoi figli a non sprecarne neanche una goccia. E allo stesso tempo a godersela. Perché è l'acqua, per tante ragioni, il bene più grande. Lode ad Allah per l'acqua.

0: Domenico Iannacone, Che ci faccio qui, domenica 21 e 20, Rai 3. Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi, lunedì alle 21.15 su Rai 3.
1: Sono la moglie di Odisseo.
2: È morto.
1: Non per me.
2: Nessuno è mai tornato.
3: Sposa, uno di loro, uno qualunque, e gli altri se ne andranno.
4: La grande epica dell'Odissea arriva sul piccolo schermo.
5: E cosa dirà la gente quando vedrà che sono tornato da solo?
6: Ti abbiamo atteso tutti questi anni.
1: Sceglierò presto.
3: Quando?
1: Quando avrò finito la tela.
6: Chi sei tu?
4: Ithaca, il ritorno. Venerdì 21.15, Rai 3.
7: Pubblicità.
8: Solo in poltrone sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Pubblicità. Piccole ferite, graffi, sbucciature. Puoi provare Betadine Gel, che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.
10: Con Oggi c'è il regalo Oggi Enigmistica. Cruciverba, Sudoku, Rebus, giochi per tutta la famiglia. E in più le borse multiuso Loki. Belle, impermeabili, capienti, richiudibili. In edicola solo con Oggi.
11: Questi sono i nostri ampli mini.
12: Non si vedono.
13: Vi devo toccare, non ci credo.
14: Microscopico proprio.
11: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
15: Mamma mia.
11: È un'altra cosa.
14: Questa è una magia.
16: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803 800.

0: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
1: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
2: Sole a 1000?
3: Sete a 0.
4: Tè San Benedetto 0. Zero zuccheri, zero calorie, tutto gusto.
3: San Benedetto, irresistibilmente.
5: Ogni anno sogno l'estate. Almeno finché il caldo non inizia a colpire e i miei capelli ad impazzire. Per questo ora viaggio solo con Head & Shoulders Menthol Fresh. Una sensazione di freschezza immediata a meno 5 gradi.
6: E il prurito?
5: Sparito. Stay fresh con il nuovo Menthol Fresh.
6: Più bassi?
7: Bassi, bassi, fissi lì.
8: Così va bene?
6: Ancora più bassi?
8: Bassi, bassi, fissi, fissi. Ma fai da Conad. Via,
9: via. Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità e prezzo. Bassi e fissi, capolavori di convenienza.

0: recuperato un corpo, ma restano 5 dispersi. La procura apre un'inchiesta per disastro e omicidio colposo. Addio a Franco Baresi, leggenda del Milan e della Nazionale, il club rossonero. Abbiamo perso un battito del nostro cuore. Martedì funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Patti Smith in Vaticano dal Papa, la sacerdotessa del rock visibilmente emozionata, sorrisi e battute tra i due americani di Chicago, padre Spadaro al TG3, due voci di speranza per un mondo diviso. Buonasera dal TG3. Sono circa 60.000 i migranti che in queste ore si sono riversati nell'enclave spagnola di Ceuta, anche se la maggior parte è già rientrata in Marocco. La situazione però resta tesa. C'è stato un sopralluogo del premier Sanchez, non senza contestazioni, e intanto le destre mondiali, a cominciare da Trump, cavalcano la vicenda. Allora andiamo subito dal nostro inviato a Ceuta, Gianmarco Sicuro. Gianmarco.
1: Sì, quello che stiamo osservando qui nell'enclave spagnola in Marocco è un controesodo. L'ultimo dato di pochi minuti fa parla di 48.000 migranti che sono già rientrati nella madrepatria, hanno valicato appunto la frontiera che avevano passato ieri, con immagini impressionanti che mostravano appunto questa folla di persone. Adesso stanno rientrando spinti molto dalla fame, visto che l'intera Ceuta praticamente è blindata, è chiusa, non si trovano a mangiare, non si trova cibo, e anche dai metodi piuttosto duri della Guardia Civile spagnola, come abbiamo potuto osservare anche noi. Rabat, e quindi il governo marocchino ha detto: ce li riprenderemo tutti. Oggi in visita qui a Ceuta anche il primo ministro Sanchez, che ha visitato la frontiera. Ci sono state anche delle proteste nei suoi confronti, ha dato il numero delle vittime: 57 morti annegati in mare, ma il bilancio purtroppo è ancora provvisorio. E quindi vediamo questa lunga giornata conclusa appunto con questo controesodo ancora in corso, e poi le reazioni europee nel servizio di Gerardo Vitali Rosati, che appunto affrontano la reazione a Bruxelles e non soltanto di ciò che è avvenuto qua a Ceuta. Poi linea a Roma.
2: La corsa di migliaia di migranti che all'improvviso si sono visti le porte dell'Europa spalancarsi. Fino a stamattina la situazione a Ceuta, enclave spagnola in Marocco, era questa. Fiumi di persone che si lanciano verso le recinzioni per poi attraversarle. Stessa cosa in mare, con la folla che sfida le onde ammassandosi sugli scogli. Alcuni di loro moriranno in quell'impresa e il bilancio è ancora provvisorio. Non so neppure perché sono venuto qui, ma se qualcuno dei miei connazionali mi sta ascoltando gli dico: rimanete a casa, dichiara Reda, giovane marocchino. Ceuta è territorio dell'Unione Europea, ma per raggiungerla serve prendere un traghetto dall'Andalusia, un tragitto che noi effettuiamo tranquillamente in quanto cittadini comunitari, ma che è precluso ai migranti entrati illegalmente. Gli accordi di Schengen in questo fazzoletto di mare, retaggio coloniale spagnolo, non si applicano, e per questo arrivare qui non equivale ad aver raggiunto davvero il sogno europeo. Per questo 37.000 migranti su circa 60.000 sono già rientrati in Marocco, fa sapere il primo ministro Sanchez, accolto a Ceuta anche da rumorose proteste. La sovranità della Spagna è sotto attacco, aggiunge, citando generici interessi mafiosi, ma sullo sfondo si muovono nuove alleanze geopolitiche, con il Marocco fedele alleato di Stati Uniti ed Israele e in rotta con Madrid per recenti accordi commerciali stipulati col nemico algerino.
3: Le immagini che arrivano da Ceuta sono inaccettabili. Non possiamo consentire a nessuno di entrare nell'Unione senza rispettare le regole. È durissima la presidente della Commissione europea, von der Leyen, che chiede rimpatri rapidi per i migranti di Ceuta e schiera due dei suoi commissari agli interni e al Mediterraneo per affrontare la crisi. Sul tavolo il rafforzamento di Frontex, il coordinamento delle frontiere esterne e della Guardia Costiera europea. Uno dopo l'altro, i paesi europei, soprattutto quelli guidati dalle destre, si affrettano ad annunciare un rafforzamento dei controlli alla frontiera. A partire dalla Francia, col ministro dell'Interno, Núñez, che ha attivato la forza di intervento rapido, spinto anche dall'opposizione di Marine Le Pen e Bardellat, che dal Rassemblement National dicono l'Europa non sia vittima della politica di Sanchez. L'Austria si dice pronta a chiudere i confini se la Spagna metterà l'Europa sotto pressione, e poi ci sono la Finlandia e anche la socialdemocratica Danimarca che chiedono di valutare la sospensione di Schengen. Ma la Commissione europea precisa che nessuno può entrare dalle enclavi senza controlli alle frontiere, sono territori con norme speciali, serve dunque un regolare visto. La sospensione di Schengen è invece già avvenuta centinaia di volte. In ogni caso, chiarisce Bruxelles, al momento non c'è alcun flusso di migranti verso il continente europeo.
0: E dicevamo, su questo caso è intervenuto dall'America anche il presidente Trump. Allora colleghiamoci col nostro inviato a New York, Nico Piro. Nico.

0: Sì, leggi collabrodo, pessima gestione, la Spagna non sa cosa fare, così Donald Trump sulla crisi di Ceuta. Ricordiamo che da diversi mesi i rapporti fra Spagna e Stati Uniti sono molto tesi per divergenze sul riarmo, sulla NATO, sulla guerra, con minacce anche di Trump di rappresaglie commerciali e dazi. Adesso la Spagna diventa un monito per gli americani, secondo Trump. Ecco, cosa potrebbe succedere da noi se tra 3 anni vincesse la parte sbagliata? Il riferimento è quindi ai democratici. Trump dice: adesso abbiamo il confine più sicuro al mondo. Dichiarazioni che ha rilasciato sia questa mattina a Fox News, che lo state vedendo in queste immagini, la riunione del gabinetto presidenziale, quindi Trump con i suoi ministri a Camp David. Trump dice: le immagini che abbiamo visto ieri sembrano quelle di una invasione. Invasione è una categoria politica ormai del trumpismo. Trump la applica alle proteste dell'ICE come al fumo degli incendi boschivi che dal Canada arriva negli Stati Uniti portato dal vento, adesso alla crisi di Ceuta. A voi studio.
1: Grazie a Nico Piro. E di questo tema si parla anche in Italia. Gli attacchi del centrodestra contro Sanchez hanno causato uno scontro diplomatico. Intanto, nonostante i chiarimenti di Bruxelles, l'Italia ha sospeso l'accordo di Schengen con la Spagna. Allora andiamo a Palazzo Chigi da Mario Franco Cao.
2: Sì, accordo sospeso, come aveva ipotizzato ieri la Presidente del Consiglio nell'annunciare che il governo non sarebbe rimasto a guardare. E diciamo, cosa succede? Che verranno ripristinati i controlli dei documenti su navi aerei, lo fa sapere il Viminale, e vengono rafforzati anche quelli con la Francia. Decisione presa dopo i contatti di Meloni con gli altri leader, in particolare con la premier danese Frederiksen, che è politicamente vicina a Sanchez, ma in sintonia invece con l'Italia, con Meloni, né condividere la linea dura sull'immigrazione. E a questo punto però si allarga lo strappo tra Italia e Spagna, che si era già consumato con gli ultimi vertici europei, lo ricorderete. Ieri Tajani aveva accusato il governo spagnolo in sostanza di aver provocato questa crisi accogliendo 500.000 immigrati irregolari, tesi respinta con forza da Madrid, che irritata ha convocato l'ambasciatore. E oggi è intervenuto proprio Sanchez, che, invitando l'Europa a non dividersi e i partner a rispettare i trattati, ha ricordato come gli ingressi irregolari in Spagna dal 2021 siano stati circa 230.000, molti di più invece quelli in Italia, 478.000. E lo stesso dicono qui da noi le opposizioni, che accusano il governo: sospendere Schengen è pura propaganda. Sentiamo Matteo Valerio.
3: Al grido di emergenza, invasione, le destre scaricano con una sola voce l'arsenale propagandistico su Ceuta. Chi invocava la solidarietà europea sugli sbarchi in Italia ora chiude Schengen e il fallimento di Sanchez, decretano. I vannacciani parlano del pericolo di orde islamiche, i moderati provano a smorzare, ma la Lega mette il carico.
4: Sigillare confini e frontiere è una stretta ulteriore sull'immigrazione clandestina. Blocco navale, stop per i ricongiungimenti familiari, stop ai minori stranieri non accompagnati.
5: Come ha fatto l'Italia con il decreto flussi, accogliere gli immigrati regolari che vogliono venire a lavorare nei nostri paesi.
3: Un governo di irresponsabili propagandisti fa finta di non sapere che da Ceuta nessuno può arrivare in Spagna né in Europa senza controlli, attacca il PD. Altro che invasione, da quando Meloni è al governo, ricordano i 5 Stelle, in Italia ci sono stati il doppio degli sbarchi che in Spagna, Ceuta compresa.
6: Col governo di Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari. Farebbero meglio ad ammettere i fallimenti e a stare zitti.
7: Piuttosto Meloni dovrebbe dire se cambia qualcosa nel rapporto con lo Stato nordafricano, che ha scelto come partner preferenziale per il piano Mattei.
3: Cinici, attacca WS, usano i migranti per guadagnare consenso, si sospenda la propaganda, non Schengen, chiede Italia Viva, auspicando con azione una gestione unitaria ed europea.
1: Buongiorno. Altro tema su cui lo scontro politico è molto forte è il caso del Mastro. Il presidente della Camera Fontana non consente alle opposizioni di visionare le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore oggetto di indagine. PD, 5 Stelle e AVS denunciano e parlano di lesione gravissima delle prerogative parlamentari. Allora, il servizio di Stefano Galeotti.
8: Il CD con i file incriminati è sotto chiave a Montecitorio e ci rimarrà almeno fino a lunedì. È l'esito di una giornata ad alta tensione alla Camera in cui si è arrivati allo scontro. In mattinata ai membri della Giunta per le autorizzazioni viene impedito di visionare le chat tra Del Mastro e Caroccia inviate dalla Procura di Roma. Un fatto gravissimo, secondo le opposizioni, a partire dal PD, che accusa anche il governo di non fare nulla contro l'emergenza caldo.
9: Se anche ieri Del Mastro ha ribadito che non ha nulla da nascondere,

0: Non si capisce perché il governo di Meloni e la sua maggioranza continuino a nascondere ossessivamente queste chat.
1: Leso un nostro diritto, dicono i deputati di opposizione in giunta, rivolgendosi al presidente della Camera. La decisione era già stata comunicata, gli uffici si conformano al regolamento, la replica di Fontana. Difeso in modo compatto dal centrodestra, inaccettabile l'attacco delle opposizioni.
2: Hanno cercato di violare le regole per meri fini di propaganda e hanno dimostrato uno scarso senso delle istituzioni. Ringraziamo il presidente Fontana per aver vigilato e per aver garantito il rispetto delle procedure parlamentari.
1: Tocca alla giunta per il regolamento decidere se aprire o meno le conversazioni tra Del Mastro e Caroccia, il presunto prestanome del clan senese indagato, al contrario dell'ex sottosegretario di Fratelli d'Italia, per la vicenda della catena di ristoranti Bisteccherie d'Italia. Poi martedì si riunirà quella per le autorizzazioni, due le strade possibili, disporre un'altra integrazione o procedere con il voto dell'aula.
3: C'è stato un lieve rallentamento dell'inflazione a luglio, ma i prezzi dell'energia continuano a correre e ai distributori i carburanti fanno segnare nuovi rincari. Claudia Bruno.
4: Nessuna tregua, continua la corsa dei carburanti. La benzina in città in media è a un passo ormai da 2 euro, soglia ampiamente superata dal gasolio. Oggi il costo è di 2,08 al litro, in aumento di 2 centesimi rispetto a ieri. Il taglio delle accise disposto dal governo si è visto solo in parte, con una riduzione del prezzo finale di 10 centesimi a fronte dei 17 previsti dal provvedimento.
5: Devo comunque fare un po' di benzina. E sì, però effettivamente a 2 euro è tosta.
6: Faccio veramente fatica, nonostante sacrifici, studi, eccetera, a tirare avanti, dovermi sempre guardare il centesimo non è bello.
4: Sono proprio i prodotti energetici a pesare di più sui bilanci dei consumatori. In un anno il costo è aumentato dell'11%, calcola l'Istat. L'inflazione continua a erodere il potere d'acquisto, nonostante il lieve rallentamento rilevato a luglio. I prezzi sono cresciuti dello 0,2% rispetto al mese precedente e del 2,8% rispetto a un anno fa. Una leggera decelerazione in confronto al più 3% registrato a giugno.
7: Quest'anno io spendo molto di più a settimana di quanto non spendevo. Poi si vede anche col carello, no? È la metà la roba che prendi.
8: Sono qui che sto contrattando perché ci sono dei prezzi, niente, si fa quello che si può.
3: Ora il Medio Oriente, dove l'annuncio di Trump sul disarmo di Hamas e sul ritiro di Israele dalla striscia di Gaza sta alimentando speranze ma anche incertezze. Allora c'è la nostra inviata a Gerusalemme, Lucia Goracci. Lucia, siamo da te.
9: In ansia da risultato nei suoi dossier mediorientali, nottetempo Trump su Truth annuncia un accordo storico, il disarmo totale di Hamas e degli altri gruppi armati e per Israele la sicurezza che merita, menziona anche il suo ritiro dopo il disarmo di Hamas, dice Trump. Israele che al momento è in Shabbat, non ci sono quindi commenti ufficiali, non dimentichiamo però che appena pochi giorni fa il premier Netanyahu era proprio in visita alla Casa Bianca. Per il suo ministro degli esteri il ministro di estrema destra Ben-Gvir, è tutto questo inaccettabile, poi è sferzante con Sanchez, dice se la prenda la Spagna la gente di Gaza, ma è molto critico anche Eisenkot, principale rivale elettorale di Netanyahu, che dice è la prova del suo fallimento senza conseguire nessuno dei suoi obiettivi. Sarà svolta? Lo vedremo, intanto vediamo di capire di che si tratta con Ivo Bonato.
10: Nei quartieri di Gaza, dove ci si rimette in movimento, perché la linea gialla dell'esercito israeliano avanza ancora. O tra queste bimbe che ritrovano i pattini sotto l'ultimo bombardamento. Sperare è un difficile esercizio. Ma inshallah, se Dio vuole, è l'ultima parola a morire a Gaza. E sul suo orizzonte di macerie qualcosa potrebbe muoversi. Hamas consente a disarmare, dicono i mediatori dal Cairo e confermano i suoi portavoce, che precisano però solo se Israele interromperà la sua campagna militare. La consegna delle armi pesanti dovrà essere contestuale al ritiro di quell'esercito, aggiungono. Prove di accelerazione, che dovranno poi portare, come deciso nel piano in 20 punti per Gaza voluto a gennaio dall'amministrazione Trump, all'ingresso di un comitato di tecnocrati palestinesi che ancora a Gaza non hanno messo piede e di una forza internazionale che al momento conta solo su contingenti da Kosovo, Uganda, Marocco. Un destino, quello della striscia, che si intreccia con la campagna elettorale di Israele. L'hanno avviata così i coloni che vogliono i palestinesi fuori per farvi ritorno. E Trump può pensare ciò che

0: vuole. È Dio che l'ha deciso, dice Reot, dalla sua roulotte dell'attesa. Messaggio opposto dai pacifisti che per primi portarono nei cortei i bimbi di Gaza. Chiedono la fine dell'occupazione in Cisgiordania e nella striscia, provocando le stesse reazioni. Oggi come ieri.
1: Adesso rientriamo in Italia con il crollo della palazzina a Messina. I vigili del fuoco hanno scavato tutta la giornata tra le macerie alla ricerca delle 5 persone ancora disperse. Andiamo allora dal nostro inviato Massimo Solani.
2: Sì, il lavoro è proseguito senza sosta per tutta la giornata sotto un sole cocente e temperature terribili. Però purtroppo è stato un lavoro che al momento, fino ad ora, non ha portato nuove novità dopo il ritrovamento del corpo senza vita di questa mattina di Carmelo Leone. E nella palazzina si lavorano decine di vigili del fuoco contemporaneamente, sono ancora cercando di rimuovere le macerie, mettendo in sicurezza le parti pericolose, per i carichi pendenti che rischiano di crollare da un momento all'altro. È un lavoro delicato e pericoloso, ci hanno spiegato gli specialisti del soccorso e il recupero. E intanto si avvicina purtroppo il limite delle 36 ore oltre i quali, ci hanno detto gli esperti, le speranze di sopravvivenza si fanno sempre più basse, e speranze di trovare le cinque persone che ancora mancano all'appello. Nel tentativo di individuare queste persone, ci spiegavano, è stato aperto un nuovo fronte, ovvero si stanno aggredendo le macerie da un lato dove fin qui si era lavorato di meno. A testimonianza di questo il fumo denso che si è alzato alle nostre spalle mentre i parenti attendono in attesa, attendono e con grande difficoltà. E vediamo il servizio, poi la linea allo studio. C'è il fuoco da spegnere, ci sono tonnellate di macerie da rimuovere. Poi c'è il tempo che passa e fa vacillare le speranze di chi aspetta un cenno o una chiamata. Si scava senza sosta e si continuerà a scavare fin quando ciò che resta del palazzo di Treppiani, collassato ieri pomeriggio, non restituirà a parenti e amici stremati dal caldo e dall'ansia le 5 persone che ancora mancano all'appello.
3: In questo momento però c'è una concentrazione sul recupero e sul dare sollievo a chi con un abbraccio magari lo può trovare in un momento devastante.
2: Da stamattina si scava in due punti diversi, nell'area dove sono collassati gli appartamenti del terzo piano, dove è stato trovato il corpo senza vita di Carmelo Leone e dove potrebbero essere anche le sorelle Sara e Rosa, il cognato Santino Magazzù e Lairu, il collaboratore domestico singalese che si prendeva cura di loro. E poi dove i cani dell'USAR dei Vigili del Fuoco, poco dopo l'alba, hanno segnalato qualcosa. Forse il magazzino crollato addosso ad Alessandra Frazzica, che a 21 anni faceva la commessa nel negozio cinese del secondo piano per pagarsi gli studi.
4: Quando ho visto che finalmente era arrivato qualcuno, ho gridato, c'è anche una mia collega, sta da sotto.
2: Chi venerdì si è messo in salvo è fuggito quando ha iniziato a sentire il palazzo scricchiolare e muoversi. Per questo ora la procura di Messina, che indaga per omicidio e disastro colposi, vuole vederci chiaro sulla struttura e ha sequestrato un pilone per analizzarne la composizione. Poi c'è la questione dei lavori al pian terreno, di quel cantiere la cui natura è tutta ancora da definire.
5: Non abbiamo contezza di un'attività di cantiere che si stesse svolgendo in quel momento.
2: Si scava e si spera senza sosta allora, per una seconda notte di ansia, caldo asfissiante e dolore.
1: La Procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato, con cui si salta l'udienza preliminare per Carmelo Cinturrino, lo ricorderete, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate, accusato dell'omicidio premeditato di Abderrahim Mansouri, il pusher 28enne ucciso con un colpo di pistola alla testa nel bosco di Rogoreto lo scorso gennaio. Parliamo adesso di morti sul lavoro, una lista che si allunga giorno dopo giorno e che in questo luglio ha toccato quasi quota 40. A volte si tratta di invisibili, le loro storie nel servizio di Elisa D'Alto.
6: No, non lo conosceva perché loro hanno un'altra azienda, un'altra squadra, che fanno, non so, pavimenti.
7: Non lo conosceva nessuno, Cornel Titi Teslaru, che qui a Sesto Fiorentino lavorava da qualche settimana alla ristrutturazione di questo capannone. È stato colpito da un macchinario ed è morto sul colpo. Nello stesso giorno, il 9 luglio, è morto anche Carlo Piscopo, travolto dall'esplosione di una fabbrica che si occupa di disinnescare ordigni vicino Chieti. Sono morti entrambi mentre lavoravano, come Francesco, Antonio, Fabrizio, Michele, Ahmed, 39 vittime solo nel mese di luglio. Francesco Vona, della provincia di Treviso, stava aiutando un collega incastrato in un macchinario, ma è rimasto schiacciato ed è morto. Lavorava a 70 metri di altezza, Michele Rago, qui nel parco eolico di Mongrassano, Cosenza. È stato risucchiato dal rotore che genera il movimento delle pale, aveva 25 anni. Era giovanissimo Fabrizio Pittalis, 18 anni appena, lavorava in un deposito di raccolta rifiuti in provincia di Nuoro, è stato colpito da un macchinario. E infine, di Ahmed Belkihal non c'è nemmeno una foto, era come un fantasma in questa

0: Serre nel siracusano dove raccoglieva pomodori. Morto di infarto, forse per l'afa, la raccolta nelle ore più calde sarebbe vietata, ma per tanti braccianti come Ahmed il lavoro non si ferma mai.
1: La vicenda dello Spin Time, storico palazzo occupato della capitale da anni, centro di riferimento culturale e sociale per il quartiere Esquilino e non solo. Dopo un incendio è stato evacuato e sequestrato e adesso gli abitanti finiti in strada temono lo sgombero. Jacopo Ricca.
2: Il pianto dei bambini si mischia al grido di rabbia degli abitanti di Spin Time. Dopo l'incendio in un locale spento dagli stessi occupanti, l'intervento dei vigili del fuoco e l'evacuazione. Poi il decreto di sequestro con la polizia che impedisce di rientrare ha fatto finire tutti in mezzo a una strada dell'Esquilino.
3: Dormire qua adesso con questo caldo è un'esperienza molto brutta.
2: Ai più fragili è stata garantita un'alternativa dal comune di Roma, ma c'è chi non vuole andarsene per paura di non rientrare.
4: Io faccio dialisi e sto molto male, è molto pesante, una situazione molto pesante. Sì.
3: Più di 150 bambini stavamo qua per strada. Abbiamo dovuto prendere dei cartoni per fare un tipo di megaletto.
2: Ora loro si rinfrescano in delle piscine improvvisate in strada. Il timore qui è che la questione agibilità e sicurezza sia sfruttata per attuare lo sgombero da tempo programmato dal governo.
5: Speriamo anche di ritornare indietro, da che si può. Non si può? Non so che possiamo fare.
2: Il comune di Roma è pronto a comprare lo stabile dai proprietari privati attuali per andare verso la legalizzazione. Un processo lungo che non risolve l'emergenza attuale.
6: Prima ci fate entrare e poi discutiamo di tutto quanto.
2: Spin Time, realtà storica che oltre a un tetto per centinaia di persone è diventata anche cuore di attività sociali per il quartiere, incassa solidarietà di attori, scrittori e intellettuali.
7: Non c'è più tempo.
2: Tra gli occupanti, nonostante tutto, c'è ottimismo.
4: Io sono fiducioso e credo che presto entreremo.
1: È morto a 96 anni Don Mazzi, fondatore e presidente della comunità Exodus, l'impegno di una vita al fianco delle persone tossicodipendenti. Romana Fabrizi.
8: Più che problema di disagio, dovrei parlare di relazioni. Come riuscire a parlare con un ragazzo che non ha solo i problemi della tossicodipendenza, ma che sta trovandosi, sta cercandosi.
9: Aveva avuto un'adolescenza ribelle e difficile Don Mazzi, per questo, diceva, riusciva a capire, ad avvicinare i giovani. Una vita, la sua, dedicata ad aiutare i più fragili a combattere contro la piaga della tossicodipendenza. A Milano nel 79 dirige l'opera Don Calabria che si affaccia sul Parco Lambro. Sono gli anni della diffusione dell'eroina. Fonda il progetto Exodus e nell'84 arriva dal comune la concessione di Cascina Molino Torrette per sempre fino all'ultimo respiro. La sua casa, il riparo accogliente per centinaia di ragazzi che la società aveva dato per persi, irrecuperabili. Un educatore, un padre, il suo metodo non si basava solo sulla permanenza in comunità, ma anche sul lavoro, sullo sport, sulla condivisione delle responsabilità.
10: Non avevo nessuna voglia di fare il prete io, anzi i preti li odiavo.
9: Grande comunicatore, giornalista professionista, autore di numerosi libri, era diventato anche un volto noto della televisione, sempre usata per portare nel dibattito pubblico i temi dell'emarginazione e delle dipendenze. Un viaggio suo lungo 96 anni, la maggior parte dei quali accanto ai suoi ragazzi che fino all'ultimo gli sono stati vicino.
1: L'ondata di caldo che sta investendo l'Italia domani e domenica è il picco, mentre milioni di auto saranno in viaggio per l'esodo di agosto. Vediamo con Francesca Sancina e poi con l'inviato Alberto Ambrogi la preoccupante situazione del Po ai minimi storici.
11: Allucinante, caldissimo, non se ne può, ma è insopportabile.
12: L'acqua migliore alleata contro il caldo, non solo quella da bere. Per chi vive lontano dal mare, come qui a Torino, le piscine sono un sollievo. Gettonatissimo poi anche il parco pubblico con giochi d'acqua.
13: Siamo venuti qua con la famiglia a rinfrescarci un po'.
12: Ed ecco che qui il calcio si trasforma in pallanuoto e ai giochi d'acqua, stavolta in pieno centro, partecipa anche chi non se l'aspetta. E poi c'è il verde, palestra all'aperto per chi non rinuncia a fare sport. A Roma il termometro indica 41 gradi al sole, code alle fontane nelle città d'arte, contro il caldo ognuno ha le sue strategie.
14: Bevendo tanta acqua, cercando di stare un po' all'ombra possibile, poi Bologna in realtà ha delle zone bellissime in cui c'è tanto verde, quindi ci si può rifugiare.
12: Dalla B di Bologna alla V di Viterbo, l'alfabeto del caldo di domani recita ogni latitudine lungo la nostra penisola, 19 città da bollino rosso che saliranno a 23 domenica. E oltre ai bollini per il caldo ci sono quelli per il traffico, rosso oggi e nero domani. In questo primo weekend che coincide con l'inizio di agosto in cui si prevedono oltre 26 milioni di veicoli sulle strade. Caldo che non risparmia nemmeno le vette, insofferenze, ghiacciai, qui sulla Marmolada teli, geotessili vestono la fragile nudità dei giganti bianchi che fondono, bersagliati dal caldo.
7: Purtroppo piange il ghiacciaio, piange da morire, si sente.
15: Una volta questa centrale del consorzio Navarolo, che serve attraverso i canali 14.000 ettari di campi del Cremonese, veniva alimentata direttamente dal Po. Ora il grande fiume è talmente basso che l'acqua deve essere pompata da 7 trattori accesi ininterrottamente dal 27 giugno. Un girone dantesco fra i 40 gradi, i gas di scarico e il rumore. Una situazione di emergenza dai costi altissimi.
16: Di pura gestione giornaliera siamo tra gli 8 e i 10 mila euro al giorno. Se il fiume perde altri 30-40 centimetri, beh, allora non c'è più nulla che tiene.
15: Il Po a Cremona ha ritoccato il record di secca del 2022, l'anno della grande siccità, 7,59 metri sotto lo zero idrometrico. L'autorità di bacino del fiume Po, che dipende dal Ministero dell'Ambiente, ha decretato lo stato di severità idrica alta. Per il Presidente è necessario rendersi conto che la carenza d'acqua sarà ormai la normalità per la pianura padana, e che un solo intervento non potrà risolverla.
17: Bisogna fare invasi, ma bisogna preservare il suolo che c'è rimasto. Bisogna fare opere, ma bisogna preservare l'acqua che c'è rimasta. Bisogna preservare i cicli e bisogna fare opere.
15: Intanto agricoltori e allevatori, nonostante l'acqua nei canali qui non sia mai mancata, fanno i conti con le conseguenze delle temperature estreme e non solo.
18: Abbiamo un calo della produzione degli animali dal 10 al 20%, ci sono cali nelle produzioni foraggere e il costo del gasolio, che per darvi un'idea è passato da 0,50 a 0,55, parliamo di gasolio agricolo, a 1,2, 1,3.
1: L'addio a Franco Baresi, una vita con la maglia numero 6, il rosso e il nero del Milan, ma il grande campione è stato anche un giocatore simbolo della nazionale. Martedì funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, il servizio di Paolo Piras e poi con Paolo Pasi il ricordo del compagno di squadra Filippo Galli.
19: Avanza il capitano.
20: Quante volte poi ci sono mancati sul campo i muscoli del capitano, perché negli anni 80-90 era lui il capitano indiscusso. Quanto ci mancherà Franco Baresi, andato via così presto, lui e il suo viso di pietra, statua impassibile, ultimo muro prima della porta, direttore di un'orchestra perfetta come quella del Milan. Dici Franco Baresi e dici quel Milan. Scudetti e coppe a raffica, dominatore in Europa, fu cerniera essenziale per lo splendido e folle gioco di Sacchi. Con gesti di rude pulizia impediva a ogni costo che la zona venisse aggirata. Dopo Sacchi divenne leader e sergente istruttore della difesa italiana più ammirata di sempre, anche dai rivali. Dietro c'era sempre lui, la mano alzata a indicare il fuorigioco persino agli arbitri. Ma Franco Baresi era stato prima il piscinin, orfano a 14 anni, il più giovane di due fratelli divisi a San Siro tra Inter e Milan. Mai si staccò il rossonero dalla pelle, dalla Serie B fino ai giorni di gloria. L'azzurro è stato un destino precoce, era stato già campione del mondo nell'82 senza giocare, c'era Scirea. Poi ha guidato la nazionale dei mondiali italiani, ma tutti ricordano soprattutto USA 94, il terribile infortunio, il recupero prodigioso per la finale in cui fermò da solo il Brasile fino ai rigori e lì, stremato, sbagliò prima di Baggio e pianse, sconsolato, e l'Italia con lui. Ed è in fondo bello che con tutte le coppe e i trionfi lo si ricordi in quell'unico momento vulnerabile, simbolo di forza nella sconfitta, ora che il male lo ha vinto per l'ultima volta e tutti sono nel pensiero con lui, capitano per sempre.
21: Quando arrivò Lidom fece giocare a me con il 6 e a lui con il 4, perché Lidom amava la numerologia, aveva un mago, gli diceva che numeri dovevamo mettere, insomma, indossare.
22: Le previsioni del mago, si sa, furono smentite dalla storia. Il 6 passò dalla maglia di Filippo Galli a quella di Franco Baresi e lì vi rimase. Ma il connubio difensivo tra i due è durato anni.
21: Credo di aver affiancato Franco, mi hanno detto, per qualcosa come 200 e passa partite.
22: Il ricordo che Filippo Galli conserva di Franco Baresi è quello di un uomo timido e insieme carismatico.
21: Sapeva già impostare il gioco da dietro, aveva una grande personalità, una forte personalità, e a volte bastava soltanto uno sguardo per far capire che cosa voleva da noi.
23: Si è avverato un sogno, perché non avrei mai immaginato di arrivare ad alzare una Coppa dei Campioni.
21: Fuori dal campo la stessa cosa, negli spogliatoi piuttosto che durante i momenti conviviali, ha sempre guidato la squadra con l'esempio, credo che questa sia una delle sue caratteristiche, è stata una delle sue caratteristiche peculiari.
22: Tra i ricordi più cari, uno recente, una partita di 4 anni fa, lui e Baresi insieme in tribuna con altri amici.
21: Una partita del Milan, noi volevamo uscire qualche minuto prima e non so come, ma probabilmente perché lo riconoscevamo anche come capitano anche in quei frangenti, andai da lui

0: Franco, noi usciamo qualche minuto prima. Lui non disse niente, ma con lo sguardo mi fece capire, ci fece capire che dovevamo aspettare la fine della partita, e così abbiamo aspettato la fine della partita. Questo per dire il suo carisma, la sua leadership, com'era forte verso di noi.
1: Patti Smith ha incontrato oggi Papa Leone, un incontro carico di emozione, come ci ha raccontato padre Antonio Spadaro, che ha accompagnato la cantautrice rock in Vaticano. Anna Frangione.
2: How do you do? Welcome.
3: Thank you. E l'emozione a guidare il primo incontro privato tra il pontefice e Patti Smith, due americani, entrambi di Chicago. La cantautrice e poetessa non lo nasconde, il benvenuto di Papa Leone la colpisce profondamente. Ad accompagnarla, padre Antonio Spadaro, sottosegretario alla cultura della Santa Sede.
4: La prima volta che si incontrano, però devo dire l'impressione era che fossero amici da molto tempo. È stato un incontro molto bello, profondo, ma anche leggero. In qualche modo Papa Leone ci guida all'interno della nostra modernità, conoscendo la musica del suo tempo.
3: E solo pochi giorni fa la sacerdotessa del rock al Circo Massimo aveva dedicato il suo brano Peaceful Kingdom ai palestinesi, alle voci forti che portano pace, citando proprio Papa Leone. Pur non identificandosi con la religione cattolica, Patti Smith ha sempre tenuto vivo il legame con il Vaticano e i pontefici. L'ammirazione per Papa Francesco, che ha incontrato nel 2013 e 14, la collaborazione con il padiglione della Santa Sede alla Biennale d'Arte con una preghiera sonora.
4: Nella conversazione tra Patti Smith e Papa Leone ho percepito un senso di missione comune. È come se il Papa avesse dato a Patti, conoscendo la sua musica, il suo entusiasmo e la sua energia, una missione per il nostro mondo spaccato, diviso, per i problemi che stiamo vivendo.
1: Esce oggi in tutto il mondo Petal, il nuovo album di Ariana Grande, che rivela un lato inedito di se stessa, il servizio di Rebecca Samonà.
5: Tutte le mie storie preferite finiscono in catastrofe, canta Ariana Grande, ma non ho bisogno di essere salvata perché la mia musica ed io vivremo per sempre. È un tono nuovo quello che pervade Petal, l'ottavo album della cantante americana da oltre 360 milioni di follower. Il disco si snoda fra testi inaspettatamente espliciti, dalle liriche aspre e atmosfere musicali molto, molto più scure di quelle cui Ariana Grande ci ha abituato.
6: It is very experimental and different for me, and
5: ho sperimentato più del solito musicalmente, dice Ariana Grande in un'intervista ad Apple Music, mentre nella scrittura ho attinto alla mia rabbia, cosa che in genere non faccio. È un sentimento che proviamo tutti, io in genere cerco di filtrare. Parte la parola odio è già nel titolo del primo singolo uscito, I Hate That I Made You Love Me, quasi ad esprimere un bisogno di dire le cose come si sentono, senza un lieto fine.
1: A mezzanotte torna Lina Notte, adesso l'informazione dei TG regionali. Grazie per l'attenzione e una buona serata.

0: Brio Rossa, la potenza del gusto.
1: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
2: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
3: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
4: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
5: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
6: Quando il mal di testa ti annienta, ti isola e ti fa perdere i momenti più importanti, puoi provare Moment Act in capsule molli, piccole e facili da deglutire. Grazie alla tecnologia liquida si assorbono rapide per combattere il mal di testa e i sintomi associati. Moment Act, perché i bei momenti non possono

0: possono aspettare. Da Angelini Pharma.
1: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
2: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
3: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte, col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
4: Dal giorno 1.
3: Sorriso più bianco, sorriso più forte, col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
5: Con oggi c'è il regalo Oggi Enigmistica. Cruciverba, Sudoku, Rebus, giochi per tutta la famiglia. E in più le borse multiuso Loki, belle, impermeabili, capienti, richiudibili. In edicola solo con oggi.
6: Acido ialuronico Venus più crema filler. Il trattamento su misura che idrata e rimpolpa, goccia dopo goccia. E per l'igiene intima, fresco Venus, nel maxi formato e in salviette. Intimo fresco, Venus.
7: This is Major Tom to Ground Control.
8: Schweppes tonica, intensa fino all'ultima goccia, anche zero. Schweppes, take your time.
9: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
10: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
11: L'estate continua. Indossa la maschera ed esplora nuovi fondali. Goditi le notti in tenda nella natura, allaccia le scarpe e parti per il prossimo sentiero. La tua estate continua da Decathlon. Trova tutto quello che ti serve al giusto prezzo.

0: Al via le celebrazioni per il centenario del Napoli col corteo dei tifosi fino alla Rotonda Diaz, una notte tra musica e vecchie bandiere. Attesa in città domani per la festa organizzata dal club, quartier generale Piazza del Plebiscito, previste limitazioni al traffico e alla vendita di bevande. Terra dei fuochi, il sottosegretario Mantovano in prefettura per il punto sulle bonifiche, rimosse oltre 10.000 tonnellate di rifiuti, triplicate le denunce. La seconda chance per 7 detenuti del carcere di Secondigliano arriva già in prigione, pronto per loro un contratto di lavoro nella ristorazione. Sicurezza stradale sul tratto in cui fu investita Vita Granata oltre 2 anni dopo, mancano ancora gli attraversamenti pedonali rialzati promessi. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. Alle 19.26 di domani il Napoli Calcio celebrerà ufficialmente il suo centenario dalla nascita nel 1926. Ma la festa di fatto è già cominciata sul lungomare con il corteo del tifo organizzato che è appena giunto alla Rotonda Diaz, dove lo state vedendo dalle prime immagini che sono arrivate in redazione. C'è tanta attesa e tanta festa. Ci saranno ospiti sportivi e non solo nella lunga notte, ed è stata allestita anche una mostra sulla storia della squadra. Tra poco vi racconteremo tutto, ma ora parliamo del clou dei festeggiamenti ufficiali voluti dal club domani sera a Piazza del Plebiscito, dove sarà anche presentata la squadra che tornerà in città per una serata da Castel di Sangro. Nel servizio di Gianluca De Martino anche il piano traffico previsto per l'occasione.
1: L'ora è simbolica, 19.26. Domani Napoli festeggerà il Napoli centenario. Da Piazza Carità la processione azzurra con 100 attori, 100 musicisti e 100 bambini attraverserà le strade del centro fino a Piazza del Plebiscito. Alle 20.45 la cerimonia ufficiale con la presentazione della prima squadra, il presidente De Laurentiis e le istituzioni. In conclusione, spettacolo pirotecnico sincronizzato con Castel dell'Ovo, DJ7 e giochi di luci nella notte azzurra. Imponente il dispositivo traffico varato dal comune. Già da oggi vietato il transito in piazza Municipio nella carreggiata adiacente al Castel Nuovo. Dalle 8 di domani mattina divieto di sosta con rimozione coatta in piazza Carità, via Toledo e in via Santa Brigida, via Verdi, via San Carlo, piazza Trieste e Trento, piazza Plebiscito e poi su ambo i lati di via Cesario Console nel

0: tratto compreso tra Piazza del Plebiscito e Via Santa Lucia. Dalle 17.30 circolazione vietata lungo le strade attraversate dal corteo. Tutti i dettagli e le altre limitazioni sul sito del Comune di Napoli. Per motivi di ordine pubblico, il sindaco Manfredi ha firmato un'ordinanza che vieta dalle 16 nei pressi di Piazza del Plebiscito la vendita di bevande in vetro, plastica rigida, lattina e tetrapack, ma solo in bicchieri di plastica leggera o carta. Il divieto si estende anche alla vendita e al possesso del cosiddetto spray al peperoncino.
1: E tra le iniziative per il centenario del Napoli c'è anche la speciale moneta da 5 euro coniata dalla Zecca dello Stato. Potete vederla nell'immagine che vi mostriamo. Da un lato il simbolo del club, dall'altro, a sottolineare il legame della squadra con la città, lo stadio sullo sfondo del Golfo, destinata ai collezionisti. Il costo è di 90 euro. Voltiamo pagina per il momento, ma restiamo a Napoli. Agosto per gli utenti del trasporto pubblico sarà un mese molto complicato. Fabio Forlano ci spiega perché.
2: Tra cantieri e orari estivi per il trasporto pubblico locale a Napoli si profila un agosto a scartamento ridotto. Partiamo dalla linea 1, chiuse da fine giugno per lavori sulla tratta le stazioni di Piscinola, Chiaiano e Frullone. Oltre ai bus sostitutivi sono garantiti i collegamenti ferroviari solo nelle prime ore del mattino e in tarda serata. I lavori termineranno il 13 settembre. Sempre in linea 1, da venerdì 7 agosto a giovedì 3 settembre ANM sospende i prolungamenti notturni del venerdì e del sabato. Passiamo alla linea 6, che dal 10 al 23 agosto non effettua servizio pomeridiano, ultime partenze da municipio e mostra alle 13.50. Per quanto riguarda EAV, dal 3 al 31 agosto è sospesa la linea 7 che collega Soccavo a Monte Sant'Angelo. La circolazione della linea 2 invece è ancora interrotta fra le stazioni di Campi Flegrei e Pozzuoli per un eccesso di anidride carbonica nella galleria di Monte Olibano. Attivo anche in questo caso un servizio sostitutivo con autobus. Sempre sulla linea 2, per lavori di potenziamento e manutenzione da parte di RFI, la stazione di Monte Santo resterà chiusa dal 4 al 19 agosto e quella di Piazza Medeo dal 20 agosto al 4 settembre. Capitolo funicolare, infine, dal 15 maggio, quella di Monte Santo è ferma per lavori di revisione, in funzione, in alternativa, un servizio navetta.
1: Estradato in Italia con un volo proveniente da Tirana, un 52enne albanese che deve scontare quasi 14 anni di carcere. Tra il 2010 e il 2011, nella provincia di Caserta, prese parte a un tentato omicidio, gestì un giro di prostituzione, rubò diverse auto chiedendo poi il riscatto. È stato catturato nel suo paese d'origine nel 2025 dopo 4 anni di latitanza grazie alle indagini della squadra mobile casertana. Le bonifiche nella Terra dei Fuochi. In prefettura a Napoli il punto sulle operazioni con il sottosegretario Mantovano. Per il commissario Vadalà, per il completamento della rimozione dei rifiuti occorrerà aspettare la fine del 2027. Alessia Meloni.
3: Oltre 10.000 tonnellate di rifiuti rimossi dalla Terra dei Fuochi e un bilancio positivo delle attività svolte nei primi 7 mesi dell'anno. È quanto emerso al termine della cabina di regia convocata dal prefetto di Napoli, Michele Di Bari.
4: Proviamo a confrontare i primi 7 mesi del 2026 con i primi 7 mesi del 2025. Ora, 2025, attività e siti produttivi controllati 372, 2026 756, quindi siamo al doppio. Attività e siti produttivi sequestrati. 2025 178, 2026 425, quindi siamo a quasi il triplo. Persone denunciate 2025 305, 2026 869, anche qui quasi il triplo. Arresti 4 2025, 52 nel 2026. Veicoli sequestrati 397 2025, 851 2026, sanzioni amministrative pecuniarie circa 3 milioni e mezzo di euro 2025, oltre 5 milioni e mezzo di euro nel 2026.
5: Abbiamo previsto 200 milioni da dare al commissario che poi li utilizzerà ovviamente nei termini e nelle modalità che riterrà opportuno.
1: Dopo i lavori di pulizia della sabbia effettuati dai gestori dei lidi balneari, è stato revocato a partire da domani, 1 agosto, il divieto di accesso sul tratto dell'Arenile di Bagnoli, che era stato inibito lo scorso 23 luglio, dopo che gli esami dell'ARPAC avevano accertato la presenza di inquinamento microbiologico.

0: biologico. I concessionari dovranno effettuare costantemente monitoraggio e manutenzione della sabbia. A poche settimane dalla deadline imposta dall'Unione Europea, meno del 17% dei progetti finanziati in Campania con il PNRR sono stati portati a termine. L'analisi con Ivan Palumbo.
1: La proroga della scadenza dal 30 giugno al 31 agosto per alcune categorie non rende meno problematico il quadro complessivo. Il dossier presentato da Camera e Senato svela che dei 53.201 progetti finanziati in Campania con quasi 15 miliardi dal PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, soltanto il 16,8% risulta terminato a fronte di una media nazionale del 23,7%, quint'ultimo posto davanti a Sicilia, Molise, Calabria e Liguria, dietro tutte le altre. Cosa accadrà dopo, tra il rischio di dover restituire il denaro all'Unione Europea e lavori procrastinati alla ricerca di ulteriori fondi, dipende da diversi fattori e spesso non è ancora chiaro. L'economia del territorio ha beneficiato della pioggia di sovvenzioni e prestiti, in primis le imprese, soggetti attuatori, cioè responsabili dei singoli interventi, più degli enti pubblici, ma per ciascuna delle missioni, questo è il nome dato ai singoli settori, i frutti non si vedono ancora. Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, realizzazione di asili nido e scuole dell'infanzia, i cantieri per l'alta velocità, le case di comunità che dovrebbero trasformare la medicina di prossimità. Questi gli investimenti principali. E Napoli, con tante sfide da affrontare, è indietro, concluso meno di un progetto su 5. Ad Avellino si arriva a un terzo.
0: Una forte scossa di terremoto è stata avvertita proprio pochi secondi fa nella zona di Fuorigrotta e presumibilmente anche nei Campi Flegrei. Appena possibile vi aggiorneremo sulla magnitudo e sull'epicentro. Nel frattempo andiamo avanti con il telegiornale. Un contratto di lavoro nel settore della ristorazione prima ancora di uscire in prigione. Sono 7 i detenuti del carcere di Secondigliano a beneficiare di un'iniziativa del CNEL. Lili Vicaroteo.
2: Sono emozionato a questa nuova avventura, perché comunque voglio dare una grande soddisfazione prima di tutto a me stesso e poi soprattutto alla mia famiglia, di far vedere che almeno per questa volta posso essere un esempio da seguire, anche per gli altri detenuti.
3: E altri ristretti nelle celle di Secondigliano potranno avere questa possibilità di riscatto, avere in mano un contratto di lavoro una volta scontata la pena, oppure già beneficiando delle uscite diurne per avviare, proprio con il lavoro, il reinserimento in società.
4: Con il progetto Recidiva Zero, in collaborazione con il CNEL e con la Casa Circondariale di Secondigliano, offriamo un'opportunità concreta a 14 persone di acquisire competenze altamente richieste dal mercato del lavoro nel mondo della ristorazione. Siamo partiti dall'esigenza delle imprese, abbiamo costruito il programma, formato le persone e adesso le stanno incontrando le imprese per i colloqui di lavoro.
3: Il carcere di Secondigliano, con la gestione lungimirante del direttore Gianfranco Marcello, è stato il primo in Italia ad aderire al progetto e ad avere già 7 richieste da parte delle aziende per altrettanti detenuti da assumere. Il tutto grazie al lavoro di squadra.
5: È proprio la possibilità di continuare il percorso come un ponte all'esterno, quindi di non fermarsi solo al fine pena, ma dare appunto a queste persone che comunque già si sono distinte all'interno.
0: Ed ora la nostra campagna per la sicurezza stradale, con la storia di Rita Granata e dell'impegno dei suoi genitori per evitare altre tragedie. Francesca Ghidini.

0: Un secondo per guardare il telefono. Un secondo per accelerare. Un secondo per dire, tanto a me non succede. Sulle strade. Un secondo può essere fatale.
1: Mia figlia, 2 anni fa, scendeva dal taxi e attraversava questa strada in maniera, erano sulle strisce pedonali, erano 4:30 di mattina, quindi a un certo punto è arrivata una macchina come una scheggia, era quasi arrivata all'estremità, quindi all'estremità del marciapiedi, quindi, ed è stata presa, è stata travolta in pieno. Questa persona che guidava si è scoperto poi che aveva fatto uso di alcol e di droga. E in più la cosa che sinceramente che non riesco a perdonarmi è il fatto che non si sia fermato.
2: Dopo la morte di sua figlia avevano promesso di realizzare degli attraversamenti pedonali rialzati qui, ma non li vedo ancora.
1: Sì, mi avevano confermato che praticamente erano stati, diciamo, predisposti questi attraversamenti. Spero che vengano fatti, diciamo, tra un po'.

0: perché ho visto che comunque hanno fatto l'asfalto, hanno rifatto tutto, quindi è importante perché comunque al di là del fatto che ci siano questi attraversamenti sollevati, fungono anche da dissuasori. Ci sono 5 scuole nell'arco, diciamo, dei 400-500 metri, non c'è un segnale di 30 all'ora che andrebbe comunque esposto perché è centralissima, la zona più centrale di questa non c'è.
1: Il conducente dell'auto ora è in carcere, 8 anni deve scontare.
2: Per me questa è poco. Io, mamma, fine pena mai. Qui devono cambiare le leggi, perché quando tu decidi, sei consapevole di metterti alla macchina in quello stato e ammazzi una persona, per me hai fatto un omicidio. Non devono esistere sconti di pena, riti abbreviati, deve pagare il prezzo. Rita era una ragazza solare, amava la vita, amava divertirsi come tutti i ragazzi.
0: Si dice che qua praticamente non si fanno figli, ma noi li facciamo i figli, però nessuno ce li tutela.
3: Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha incontrato i vertici dell'ordine dei giornalisti della Campania. L'incontro con il neoletto consiglio direttivo è stato svolto per affrontare i temi di interesse per gli operatori dell'informazione, dal sostegno all'editoria al confronto con la stampa estera in occasione dell'America's Cup. Le nuove terapie per contrastare l'emofilia al Policlinico Federico II. Margherita Rosciano.
4: La vita sembra essere cambiata davvero, più che altro, più che cambiare vita, riavere una vita, mi piace pensarlo in questo modo, una vita nuova, una vita diversa che adesso devo imparare pian piano a conoscere, in effetti.
5: La sua malattia, l'emofilia B, rara ereditaria causata dalla carenza del fattore nono della coagulazione, espone ad alto rischio di emorragie, per cui fino ad oggi ha dovuto ricevere infusioni della proteina mancante per evitare i sanguinamenti più volte la settimana. Ora, nel centro hub per l'emofilia e le malattie emorragiche congenite dell'azienda ospedaliera universitaria Federico II, è stato trattato con la terapia genica che gli permetterà di trascorrere molti anni senza trattamenti. L'Hub è uno dei 2 centri italiani dove è possibile farla.
6: La diagnosi solitamente viene fatta sin dalla nascita o poche settimane dopo la nascita del bambino ed è lì che bisogna cominciare il trattamento, un trattamento che purtroppo fino ad oggi richiedeva infusioni endovenose ripetute più volte nell'arco della settimana per tutta la vita della persona con emofilia. Oggi finalmente c'è un'opzione terapeutica che con una singola infusione riesce a garantire un lunghissimo periodo libero, libero da trattamento, libero da sanguinamenti.
4: Il messaggio non vorrei più che altro rivolgere.

0: Festa dei tifosi alla Rotonda Diaz.
1: Il Napoli compie 100 anni. Prima della festa allestita dal club va in scena quella messa in piedi dalla tifoseria organizzata dal titolo 100 anni d'amore.
2: Di padre in figlio trasferiamo delle cose piacevoli, dei bei ricordi.
1: Lei mi diceva che è venuto da?
3: Belgio. Sono venuto apposta.
4: Sono sceso stamattina apposta per venire.
1: Da dove?
4: A Firenze.
3: Sono più di 40 anni, fatti il conto, quanti anni sono?
1: Seguirà il corteo?
3: Sì, certo, che sto a fare.
1: Fiume di appassionati radunatisi a Piazza dei Martiri alle ore 17 per poi partire in corteo alla volta della Rotonda Diaz, il cuore della festa. Qui, prima dell'accensione delle torce allo scoccare della mezzanotte, in serata momenti di musica, spettacolo e cultura con fra gli altri Clementino, Deborah De Luca, Alessandro Siani, Maurizio De Giovanni e testimonianze o videomessaggi di tanti ex azzurri di diverse epoche. Non mancano gli eventi collaterali, dalla mostra con 100 gigantografie all'esposizione di maglie da collezione fino a un'area speciale dedicata a Diego Armando Maradona.
5: Probabilmente il più grande dei campioni che ha visitato questa terra, ha dato un orgoglio, un riscatto anche sociale a tutta la cittadinanza napoletana.
1: Jepson. Chi è Jepson?
6: È stato uno dei primi grandi acquisti del Napoli.
1: Come lo chiamavano?
6: Ubanghi Napoli.
1: Chi indichiamo alle giovani leve?
7: Stiamo mostrando la formazione del 75. Giorgio Braglia, Giorgio Mitraglia.
1: Era il suo idolo?
7: Esatto, sì, a quegli anni là sì.
0: Il punto sul ritiro della squadra a Castel di Sangro con Nello Di Costanzo.
8: Secondo allenamento del Napoli nel pomeriggio dopo quello di stamani allo stadio Patini di Castel di Sangro, che per l'occasione ha spalancato le porte ai tifosi non ancora numerosissimi. Il sold out si raggiungerà la prossima settimana a partire già da lunedì, quando in piazza del Plebiscito, la principale agorà di Castel di Sangro, ci sarà la presentazione di mister Allegri e del suo staff. La squadra azzurra muove migliaia di persone. In Val di Sangro si prevedono oltre 200.000 presenze durante il periodo del ritiro. Un grande volano di sviluppo economico per il territorio, soddisfatti commercianti e albergatori.
9: Ha sollevato le sorti di un paese di 5.000 abitanti, sicuramente è un beneficio per le attività del posto.
10: Si potrebbe fare qualcosa in più?
9: Penso si possa sempre migliorare in termini di sicurezza, di servizi, di parcheggi, rendere più accessibile il paese non solo da Napoli ma anche ad altri posti.
11: Questo effetto del ritiro si riversa su tutto l'anno e non soltanto durante il periodo del Napoli. Registriamo presenze sul territorio anche fuori dal ritiro del Napoli. Sold out per questo periodo già da diversi mesi, almeno 3 mesi.
10: C'è qualche criticità?
11: Un po' di difficoltà in questo periodo nel trovare i parcheggi, ma che ben venga tutta questa confusione se poi i risultati sono quelli sotto gli occhi di tutti.
12: L'unica pecca del paese che quest'anno forse ci lascia un po' così sono i parcheggi.
13: Ci sono i momenti un po' di disagio, di confusione, però sono cose che ci possono stare, basta avere pazienza e tranquillità.
0: Siamo in grado di aggiornarvi sulla scossa di terremoto che è stata avvertita alle 19.46 nella gran parte dei quartieri napoletani, ma soprattutto in quelli dell'area occidentale. Ebbene, la prima stima provvisoria dell'INGV per quanto riguarda la magnitudo è fra 3.7 e 4.2. Naturalmente continueremo ad aggiornarvi sul nostro sito internet www.rainews.it/tgr/Campania. Grazie per averci seguito. Buona serata.
14: Il meteo regionale è presentato da biscotti ottimini senza zuccheri aggiunti di Vella.
15: Sulla Campania, tempo stabile, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, poche nubi in un contesto per lo più soleggiato di giorno e stellato di notte. Sull'Appennino campano la giornata sarà caratterizzata dalla presenza di cielo pressoché limpido. Sul Salernitano saranno il sole e il cielo terso a dominare lo stato del tempo nel corso dell'intero arco temporale.

0: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
1: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Delicious, teneri straccetti in salsa prelibata con ingredienti di qualità, pensati per farlo felice e prendersene cura. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
2: Ultima.
3: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
4: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.
5: Irresistibile Maxi Bon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

Brio Rossa, la potenza del gusto.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Control GX, il primo shampoo colorante che riduce gradualmente il grigio. Più fai lo shampoo e più ridurrai il grigio. Control GX, da Just for Men.
2: Bontà o salute?
3: Bontà e salute.
4: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
5: No. Ti ricordi?
6: Ci sono momenti in cui ti senti proprio scarico, ma c'è sempre un piano B. Beh, Total Energy Boom, per un'extra ricarica di energia e ti senti più boom. Beh, Total, l'energia con la B maiuscola.
7: Solo in poltrone sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Come via Rovere, con penisola e letto scorrevole a 799 euro. Avola, con sedute scorrevoli a 999 euro. E solo fino a domenica, Renazzo, con penisola e relax elettrico a 899 euro. Coltaro, con schienali regolabili a 749 euro. E Calendasco, con poggiatesta regolabili a 1249 euro. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: C'è qualcuno qui sull'isola, sì, che ha vinto il jackpot alla lotteria.
10: Sono anni che gioco.
11: Non è giusto.
12: Ma cos'è?
13: Badwell?
12: Sì.
13: Quindi?
12: È morto.
14: Altro che morto, è stecchito.
15: Sai cos'è questo? È il biglietto vincente.
14: Tenete voi il denaro. Ne avete più bisogno di me.
16: Salute. Qualcuno lo sa che lui è morto?
14: No.
16: Perfetto, la risolveremo all'antica.
17: Per il ciclo Voilà le cinéma à l'ancienne, come una volta. Questa sera, 21:15, Rai 3.
18: Anche quest'anno, Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea, EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
19: Appresso alla musica.
20: Premiata bottega di antiquariato musicale.
21: Con Renzo Arbore e Gigè Telesforo, Appresso alla musica. Da mercoledì in seconda serata, su Rai 3.

0: mai.
1: Perché la strada giusta si può trovare ascoltando le proprie emozioni. Tutto questo è un vero viaggio nei sentimenti. Tutto questo è Temptation Island.
2: È andata così, sono molto dispiaciuto ed è per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori.

0: Le scene che arrivano da Ceuta sono impressionanti e drammatiche. Migliaia di immigrati assaltano confine entrando sul territorio spagnolo e quindi in Europa. Rappresentano l'immagine plastica di un'invasione che è conseguenza delle deliranti politiche del governo di Sanchez. Hanno aperto le porte alla regolarizzazione di migliaia e migliaia di clandestini e queste sono le conseguenze. Yes, I'm sure you knew. Gabriele, when I bit off more than I could chew. Gabriele. Through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I. Volevo prendere, non ce l'ho.
1: 120 operatori delle forze dell'ordine sono rimasti feriti negli scontri di sabato scorso contro l'infrastruttura dell'alta velocità Torino-Lione. Uno scenario che si vede molto bene qui dietro, non è la scena di una guerra, è la scena di una presunta contestazione, ma questo non è dissenso. Questa è violenza organizzata, premeditata.

0: droghe?
1: Tutte le droghe fanno male.
0: Solo con coraggio e determinazione si possono vivere le emozioni vere.
2: Hai visto Mancini?
3: Che cosa ha fatto?
2: Ha fatto un video contro le droghe.
4: Signora von der Leyen, ma dov'è? Perché la signora von der Leyen ha paura. Dice un vecchio proverbio: se non sei al tavolo, allora sei nel menù. E l'unica cosa che ci rimane da discutere in quest'aula, se non vi sediete a quel tavolo, è se essere parti dell'antipasto oppure del dessert.
5: Io ho giurato fedeltà alla mia patria, e la mia patria è l'Italia, non è Bruxelles.
6: Sì, ma Malagò su questo ha detto, sul tema della brutta figura, ha detto, rispondendole, bisogna vedere chi l'ha fatta questa brutta figura, è sembrato un modo di rispondere alle sue parole.
7: Mi ricorda un po' Gigi Proietti.
8: Qui si inculamo, proprio di brutto. Qui si inculamo, qui gli mettiamo il culo. Pure qui si inculamo, perché... qui si inculamo. Qui, ma che cazzo hai combinato? Qui te si inculano. Eppure qua, qui te si inculano. Qui te si inculano, qui si inculamo noi. Qui si inculamo, qui si inculamo, qui si strainculamo proprio. No? E qui te si inculano a te.
9: Il baffo di Beppe Grillo stavolta è diretto a Giuseppe.

0: Giuseppe Conte e al Movimento 5 Stelle, che secondo il suo fondatore ha perso la sua identità.
1: Io quando vedo questa bandiera dei 5 Stelle e con davanti il mago di Oz che parla di democrazia diretta, mi viene un buco nello stomaco.
2: Io non so alla fine di questa guerra se l'Iran avrà vinto o avrà perso contro gli Stati Uniti, spero che non abbia vinto contro i nostri principali alleati. Solo la lontana, chi su va sul coppo.

0: La Guardia Civile e le recinzioni sugli scogli nulla possono. Arrivano dal mare e sono tantissimi.
1: Questa tremenda immagine.
0: La forza di braccia e gambe, una tavoletta, uno pneumatico. Così attraversano il tratto di acqua che separa il Marocco da Ceuta, enclave spagnola, insieme a Melilla, le uniche frontiere terrestri tra Africa e Unione Europea.
2: Io ritengo giusto, e la Lega insisterà su questo, che quando convochi una manifestazione di piazza di qualsiasi tipo, ti impegni personalmente a garantire che quella sia una piazza pacifica. E in caso di danni ne paghi personalmente le conseguenze, depositando una cauzione. Io faccio politica da tanti anni, abbiamo fatto centinaia di manifestazioni di tutti i tipi in tutta Italia e non abbiamo mai sfasciato vetrine, incendiato auto, usato biciclette come oggetti da lanciare contro i poliziotti.
3: È il macchina della settimana. En bicicleta por el agua.
4: E poi ci venite a dire, ma era una piazza pacifica, sono dei facinorosi, è sempre il solito schema, fate da paravento ai vostri nipotini, coltivati nei centri sociali, coltivati nella sinistra estrema, che disfano, sfasciano, aggrediscono e mettono a ferro e fuoco una città e poi dopo.
5: Lo sapevate che in Unione Sovietica solo in un anno sono 52 mila miliardi di silos di acqua che vanno buttati via?
6: Alla mia destra, chi ci vede da casa, ma anche il pubblico qui in studio, può vedere la copertina del suo ultimo libro, Una nuova primavera. Lei ha a disposizione 30 secondi per promuovere